0: del corpo di Lorena e Tac raccontano che la donna era viva quando Federico Vella l'ha lanciata nel vuoto. Il medico legale dovrà inoltre dire se il 36enne aveva assunto stupefacenti, anabolizzanti o farmaci, lo psichiatra che lo aveva in cura da anni.
1: L'ultima volta che l'ho visto settimana scorsa, non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
0: La procura indaga per sequestro di persona e femminicidio aggravato premeditato. I magistrati hanno pochi dubbi, l'uomo ha organizzato tutto. La mattina del delitto alle 11:36 in un negozio compra ciò che poi viene trovato nell'auto: fascette monouso, un lenzuolo, forbici, un martello e lo scotch utilizzato per accecare la fotocellula del cancello del garage della casa della donna, che dunque, restando aperto, gli consente di fuggire con l'auto della 45enne dopo averla tramortita, legata mani e piedi e nascosta nel portabagagli. Vella, nei giorni precedenti, aveva anche effettuato alcuni sopralluoghi nei pressi dell'abitazione, elemento confermato da alcuni vicini di casa. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Germania, il giorno dopo il voto in Sassonia-Anhalt, il cancelliere Merz non nasconde la disfatta. Siamo scossi e scioccati, ma prova a rassicurare il paese. Arrendersi non è un'opzione ed è allerta però dell'Unione Europea. Plaud invece il fronte sovranista e Mosca esulta. La leader di AfD, Alice Weidel, definisce Merz un peso per lo sviluppo della Germania, mentre il candidato del Land, Ulrich Siegmund, avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo regionale. La guerra russo-ucraina, dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev, Washington parla di progressi sostanziali. Più prudente il Cremlino e un piccolo passo verso la pace, spiegano. Attesa ora una telefonata di Trump a Putin e Zelensky, mentre resta alta la tensione con l'Europa. Mosca chiude per ritorsione il consolato tedesco di San Pietroburgo e minaccia contromisure per i sistemi missilistici in Norvegia. Mattarella ribadisce il sostegno a Kiev e auspica risultati concreti dai negoziati. In Ucraina non si ferma lo scandalo corruzione, si è dimesso il procuratore generale Kravchenko perché sono stati perquisiti i suoi uffici e nella notte sono ripresi gli attacchi russi su Kiev dopo la tregua di 3 giorni dovuta alla visita degli inviati americani, colpita la periferia della capitale. E di Ucraina, ma non solo, ha parlato Giorgia Meloni nel faccia a faccia a Palazzo Chigi con il premier belga De Wever. Tutti facciano la propria parte nella lotta ai trafficanti di esseri umani, ha ribadito la premier durante le dichiarazioni alla stampa con il collega belga per rilanciare la questione immigrazione al termine di un'estate che sul fronte degli sbarchi ha definito movimentata. Ma nel confronto tra i due anche il caro bolletta, Italia, Belgio e Germania convocheranno un tavolo di confronto su energia e competitività a margine del prossimo Consiglio europeo del 15 ottobre. Emma Bonino, 78 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma, è stata soccorsa in casa per un'insufficienza respiratoria. La leader radicale starebbe rispondendo bene alle prime cure. È grave ma vigile, fanno sapere. Un'estate mai così rovente per il CNR, quella del 2026, ha battuto tutti i record.
3: Ben 3 delle ultime 5 estati nella top 5 delle estati roventi. Un dato chiaro e inquietante, suggellato dal record assoluto della stagione ancora in corso. Il verdetto arriva dalle elaborazioni del CNR, Istituto per la Bioeconomia, da cui in particolare emergono 2 dati. Il picco di agosto, ben 3,5 gradi sopra la media 1991-2020, e l'accoppiata con luglio a dare vita per la prima volta ai 2 mesi consecutivi più caldi dell'intera serie storica. Lorenzo Arcidiaco, CNR IBE.
4: Utilizzato il dataset Terra 5 Land dell'Unione Europea. Fa riferimento a dati satellitari, poi ricalibrati con dati osservati da stazioni a terra, ed è venuto fuori appunto che questa è stata l'estate più calda dal 1950. 1950 perché i dati partono da quella data lì. Molto probabilmente questa è un'estate record anche per annate che precedono il 1950.
3: E dietro l'angolo per il 2026 c'è anche il record di anno intero più caldo di sempre.
4: Presumibilmente verrà superato anche il 2024, perché anche settembre.
5: Rai Radio 1 Sport.

andato in guerra, ma la vita non l'ho persa. È andato, è tornato ed è sgomento ciò che resta, nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto amore, entri l'odio, era il suo turno. In questo

perso il conto di tutti gli sbagli. Siamo frammenti di vetro in mezzo ai diamanti. Proverò a darti quello che non hai avuto dagli altri, ma resta qui il tempo di dimenticarti.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Nella notte ripresi gli attacchi russi su Kiev dopo la tregua di 3 giorni dovuta alla missione degli inviati americani. Missione che il Cremlino definisce un piccolo passo verso la pace. In Ucraina, per lo scandalo corruzione, si dimette il procuratore generale Kravchenko dopo la perquisizione nei suoi uffici e non si accennano a migliorare i rapporti tra Mosca e Berlino.
2: Tensione sempre più alta tra Mosca e Berlino. Il Ministero degli Esteri russo ha annunciato la chiusura del consolato generale tedesco a San Pietroburgo. Una decisione presa in risposta alla chiusura del consolato russo a Bonn, seguita alle accuse di Berlino nei confronti di Mosca, ritenuta responsabile dei droni trovati all'aeroporto di Lipsia. Entro il 18 settembre tutte le attività del consolato di San Pietroburgo dovranno cessare e i dipendenti dovranno lasciare il paese. Nei giorni scorsi era stata decisa anche la chiusura dei Goethe-Institut in Russia. Mosca e feri corti anche con Oslo. Il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici statunitensi in Norvegia per il Cremlino è una minaccia, in quanto potrebbero colpire la capitale russa. Adotteremo ulteriori misure per garantire la nostra sicurezza, avverte il portavoce, che però loda Trump per il suo impegno a favore di una soluzione del conflitto in Ucraina. La missione diplomatica degli inviati statunitensi in Russia è per Peskov un piccolo passo verso la pace. Il Cremlino non rivela i dettagli delle proposte avanzate da Witkoff e Kushner e si dice pronto a proseguire i negoziati con Kiev anche in formato trilaterale con la mediazione statunitense. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: E di Ucraina, ma non solo, ha parlato Giorgia Meloni nel faccia a faccia a Palazzo Chigi con il premier belga De Wever. Tutti facciano la propria parte nella lotta ai trafficanti di esseri umani, ha ribadito durante le dichiarazioni alla stampa con il collega belga per rilanciare la questione immigrazione al termine di un'estate che sul fronte degli sbarchi ha definito movimentata. Ma nel confronto tra i due leader anche il caro bolletta. Italia, Belgio e Germania convocheranno un tavolo di confronto su energia e competitività a margine del prossimo Consiglio europeo del 15 ottobre. Emma Bonino, 78 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma, è stata soccorsa in casa per un'insufficienza respiratoria. La leader radicale starebbe rispondendo bene alle prime cure. È grave ma vigile, fanno sapere. La cronaca con il femminicidio di Lorena Esceri. I primi risultati dell'autopsia confermano che la donna era ancora viva quando l'ex compagno l'ha gettata dal viadotto a Barberino del Mugello. Il decesso dunque sarebbe stato provocato dalla caduta. Disposti gli esami tossicologici sull'uomo morto suicida per accertare se avesse assunto droghe o psicofarmaci. Dal padre della vittima un nuovo appello alle donne denunciate. L'attentato a Siegfried Ranucci, nessun movente politico, volevo proteggere il mio amico, così Walter Lavitola davanti al Tribunale del Riesame che entro giovedì deciderà sulla richiesta dei domiciliari.
3: Mezz'ora di dichiarazioni spontanee ai giudici del riesame. Tramite il rapporto con Ranucci speravo di potermi riabilitare. Walter Lavitola parla, video collegato dal carcere di Rebibbia, così uno dei suoi legali, Arturo Cola.
4: La sua amicizia col dottor Ranucci aveva dei risvolti certamente vantaggiosi per se stesso, quello di un riscatto sociale, quale aveva bisogno in ragione dei trascorsi giudiziari.
3: Il faccendiere conferma di essere il mandante dell'attentato all'amico giornalista, con l'obiettivo di rafforzare la sua scorta.
4: Si assume tutte le responsabilità in ordine alle modalità e quindi anche alla bomba, ha conferito un mandato sostanzialmente in bianco a Gomez che poi ha fatto come meglio credeva. Il movente è proteggere il dottor Ranucci da un attentato del quale aveva avuto notizie. L'altro elemento importante è che il movente politico che la procura ipotizza è insussistente.
3: Nelle 72 pagine di memoria difensiva gli avvocati chiedono di far cadere l'aggravante del metodo mafioso e il trasferimento degli atti a Napoli dove gli esecutori materiali hanno reperito l'esplosivo. Lavitola spera ora nei domiciliari a Nuepoli, in base Basilicata, dove è cresciuto e dove il figlio ha affittato una casa lontano dalla sua rete di contatti. Elena Baiocco, GR1.
1: In Italia l'estate del 2026 è la più calda degli ultimi 76 anni, lo rivela uno studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Negli ultimi mesi la temperatura media è stata di 24,3 gradi contro i 23,6 del 2003 che aveva stabilito il precedente record. Da domani è atteso un netto calo delle temperature con l'arrivo di una perturbazione.
2: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il femminicidio di Lorena Sceri. I primi risultati dell'autopsia confermano che la donna era ancora viva quando l'ex compagno l'ha gettata dal viadotto Barberino del Mugello. Il decesso dunque sarebbe stato provocato dalla caduta. Disposti gli esami tossicologici sull'uomo morto suicida per accertare se avesse assunto droghe o psicofarmaci. Dal padre della vittima, nuovo appello alle donne: denunciate. La guerra russo-ucraina, dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev, sono ripresi gli attacchi. Nella notte è colpita la capitale ucraina, due palazzi a fuoco, mentre un drone ucraino ha ferito alcune persone nella regione russa di Saratov. Washington intanto per i negoziati parla di progressi sostanziali, più prudente il Cremlino, un piccolo passo verso la pace. Attesa ora una telefonata di Trump a Putin e Zelensky, mentre resta alta la tensione con l'Europa. Mosca chiude per ritorsione il consolato tedesco di San Pietroburgo e minaccia contromisure per i sistemi missilistici in Norvegia. Mattarella ribadisce il sostegno a Kiev e auspica risultati concreti dai negoziati. Ma in Ucraina non si ferma lo scandalo corruzione, si è dimesso il procuratore generale Kravchenko, sono stati perquisiti i suoi uffici. E le forze israeliane hanno fatto irruzione all'alba di oggi nella cittadina di Anata e nel vicino campo profughi di Shuafat a nord-est di Gerusalemme. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese. I militari israeliani avrebbero chiuso tutti gli ingressi e annunciato il coprifuoco con altoparlanti. I militari hanno perquisito abitazioni, edifici, distrutto le condutture idriche e arrestato diversi palestinesi, tra cui una donna. Il governatorato di Gerusalemme ha definito l'operazione un'aggressione militare sistematica. Germania, il giorno dopo il voto in Sassonia-Anhalt, il cancelliere Merz non nasconde la disfatta. Siamo scossi e scioccati, ma prova a rassicurare il paese. Arrendersi non è un'opzione, e allerta però nell'Unione Europea. Plaude invece il fronte sovranista e Mosca esulta. La leader di AfD, Alice Weidel, definisce Merz un peso per lo sviluppo della Germania, mentre il candidato del Land, Ulrich Siegmund, avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo regionale. Crisi internazionale, migranti e difesa sono i temi al centro del bilaterale a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il premier belga De Wever.
2: Rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni, solo se tutti gli stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti.
3: Accanto al premier belga, Giorgia Meloni rilancia la questione migratoria dopo quella che definisce un'estate movimentata. Nonostante le tensioni con la Spagna, la linea rimane quella di agosto, nessun passo indietro sulla difesa dei confini. La premier rivendica come successo italiano l'approvazione europea delle nuove regole sui rimpatri, compresi gli hub in paesi terzi come l'Albania. E a Bruxelles la Presidente del Consiglio chiede anche più coraggio nell'affrontare la crisi dei prezzi del carburante e annuncia che insieme al belga e al cancelliere tedesco Merz intende convocare un tavolo di confronto su energia e competitività prima del Consiglio europeo del 15 ottobre. Col Belgio aumentiamo gli investimenti nel settore della difesa, precisa ancora Giorgia Meloni, sottolineando come l'Italia resti al fianco degli alleati europei per una pace giusta e duratura in Ucraina. Un passaggio sulla tragedia di Marcinel sia un monito per la dignità e i diritti sul lavoro, le parole della premier. Con Max Gambino, Federica Ionta, GR1.
1: E al centro del confronto tra i partiti resta invece l'economia.
4: Stabilità, volano per l'economia. Fratelli d'Italia rivendica la tenuta dei conti e l'impegno per una finanziaria equilibrata. Augusta Montaruli.
5: Grazie a Giorgia Meloni la stabilità politica in Italia è diventata una realtà e ha portato risultati concreti e apprezzati anche dal mondo delle imprese.
4: Torna sulla proposta di tassare gli extra profitti delle banche Matteo Salvini, fiducioso di riuscire a convincere gli alleati. Nessun segnale di apertura però sul tema da Forza Italia, che rilancia la necessità di tagliare le tasse. Contro il caro carburanti insiste Maurizio Lupi, bisogna ricorrere al nucleare di nuova generazione. Le opposizioni restano pessimiste sui numeri della manovra. Il governo non ha nessuna strategia di crescita per il PD, che insiste su lavoro e salario minimo. Il Dem scotto poi attacca il governo sulle pensioni. Il ricalcolo è l'ultimo tradimento, dice, altro che abolire la Fornero. Investimenti solo sulle armi, non sul lavoro e la salute. Anche per questo ha vinto
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, lanciata dal cavalcavia dell'autostrada 1 dal suo ex, che poi si è tolto la vita, dall'autopsia sono emersi nuovi importanti elementi.
2: È la drammatica risposta che chi indaga attendeva. Esame esterno del corpo di Lorena e TAC raccontano che la donna era viva quando Federico Vella l'ha lanciata nel vuoto. Il medico legale dovrà inoltre dire se il 36enne aveva assunto stupefacenti, anabolizzanti o farmaci, lo psichiatra che lo aveva in cura da anni.
3: L'ultima volta che l'ho visto settimana scorsa, non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
2: La procura indaga per sequestro di persona e femminicidio aggravato premeditato. I magistrati hanno pochi dubbi, l'uomo ha organizzato tutto. La mattina del delitto alle 11.36 in un negozio compra ciò che poi viene trovato nell'auto: fascette monouso, un lenzuolo, forbici, un martello e lo scotch utilizzato per accecare la fotocellula del cancello del garage della casa della donna, che dunque, restando aperto, gli consente di fuggire con l'auto della 45enne dopo averla tramortita, legata mani e piedi e nascosta nel portabagagli. Vella, nei giorni precedenti, aveva anche effettuato alcuni sopralluoghi nei pressi dell'abitazione, elemento confermato da alcuni vicini di casa. Bruno Sokolovic, GR1.
1: La guerra russo-ucraina: nella notte ripresi raid russi su Kiev, danneggiati due palazzi, attacco ucraino anche nella regione di Saratov, possibili vittime. Gli attacchi dopo tre giorni di tregua per la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Washington parla di progressi sostanziali, più prudente il Cremlino, per cui un piccolo passo verso la pace. Attesa ora una telefonata di Trump, Putin e Zelensky, mentre resta alta la tensione con l'Europa. Mosca chiude per ritorsione il consolato tedesco di San Pietroburgo e minaccia contromisure per i sistemi missilistici in Norvegia. Mattarella ribadisce il sostegno a Kiev e auspica risultati concreti dai negoziati in Ucraina. Non si ferma lo scandalo corruzione, si è dimesso il procuratore generale Kravchenko, perquisiti i suoi uffici. Germania, il giorno dopo il voto in Sassonia-Anhalt, il cancelliere Merz non nasconde la disfatta. Siamo scossi e scioccati, ma prova a rassicurare il paese. Arrendersi non è un'opzione. E allerta però in Unione Europea. Applaude invece il fronte sovranista e Mosca esulta. La leader di AfD, Alice Weidel, definisce Merz un peso per lo sviluppo della Germania, mentre il candidato del Land, Ulrich Siegmund, avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo regionale. E di crisi internazionali, ma non solo, ha parlato Giorgia Meloni nel faccia a faccia a Palazzo Chigi con il premier belga De Wever. Tutti facciano la propria parte nella lotta ai trafficanti di esseri umani, ha ribadito la premier durante le dichiarazioni alla stampa con il collega belga per rilanciare la questione immigrazione, al termine di un'estate che sul fronte degli sbarchi ha definito movimentata. Ma nel confronto tra i due leader anche il caro bolletta Italia, Belgio e Germania convocheranno un tavolo di confronto su energia e competitività a margine del prossimo Consiglio europeo del 15 ottobre. Emma Bonino, 78 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. È stata soccorsa in casa per un'insufficienza respiratoria. La leader radicale starebbe rispondendo bene alle prime cure. È grave ma vigile, fanno sapere. Un'estate mai così rovente per il CNR, quella del 2026 ha battuto tutti i record.
4: Ben tre delle ultime cinque estati nella top 5 delle estati roventi. Un dato chiaro e inquietante, suggellato dal record assoluto della stagione ancora in corso. Il verdetto arriva dalle elaborazioni del CNR, Istituto per la Bioeconomia, da cui in particolare emergono due dati. Il picco di agosto, ben 3,5 gradi sopra la media 1991-2020, e l'accoppiata con luglio a dare vita per la prima volta ai due mesi consecutivi più caldi dell'intera serie storica. Lorenzo Arcidiaco, CNR IBE.
5: Utilizzato il dataset Era 5 Land dell'Unione Europea, fa riferimento a dati satellitari poi ricalibrati con dati osservati da stazioni a terra, ed è venuto fuori appunto che questa è stata l'estate più calda dal 1950 perché i dati partono da quella data lì. Molto probabilmente questa è un'estate record anche per annate che precedono il 1950.
4: E dietro l'angolo per il 2026 c'è anche il record di anno intero più caldo di sempre.
5: Presumibilmente verrà superato anche il 2024, perché anche settembre, come vediamo, si presenta abbastanza bene.
4: Mauro Zanda, GR1.
1: Sport calcio: la Lazio batte 2-1 l'Udinese ed è in testa la classifica di Serie A a punteggio.
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Nella notte ripresi gli attacchi russi su Kiev dopo la tregua di 3 giorni dovuta alla missione degli inviati americani. Missione che il Cremlino ha definito un piccolo passo verso la pace. Gli ucraini hanno risposto con un attacco sulla regione di Saratov dove potrebbero esserci vittime. In Ucraina intanto per lo scandalo corruzione si dimette il procuratore generale Kravchenko dopo la perquisizione dei suoi uffici e non accennano a migliorare i rapporti tra Mosca e Berlino.
2: Tensione sempre più alta tra Mosca e Berlino. Il Ministero degli Esteri russo ha annunciato la chiusura del consolato generale tedesco a San Pietroburgo. Una decisione presa in risposta alla chiusura del consolato russo a Bonn, seguita alle accuse di Berlino nei confronti di Mosca, ritenuta responsabile dei droni trovati all'aeroporto di Lipsia. Entro il 18 settembre tutte le attività del consolato di San Pietroburgo dovranno cessare e i dipendenti dovranno lasciare il paese. Nei giorni scorsi era stata decisa anche la chiusura dei Goethe Institute in Russia. Mosca e feri corti anche con Oslo. Il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici statunitensi in Norvegia per il Cremlino è una minaccia, in quanto potrebbero colpire la capitale russa. Adotteremo ulteriori misure per garantire la nostra sicurezza, avverte il portavoce, che però loda Trump per il suo impegno a favore di una soluzione del conflitto in Ucraina. La missione diplomatica degli inviati statunitensi in Russia è per Peskov un piccolo passo verso la pace. Il Cremlino non rivela i dettagli delle proposte avanzate da Witkoff e Kushner e si dice pronto a proseguire i negoziati con Kiev anche in formato trilaterale con la mediazione statunitense. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Medio Oriente, blitz dell'esercito israeliano d'est di Gerusalemme, diversi arresti tra cui una donna per il governatorato palestinese, un'aggressione militare ieri, raid di Tel Aviv nel sud del Libano, tra le vittime anche un neonato. E di crisi internazionale, ma non solo, ha parlato Giorgia Meloni nel faccia a faccia a Palazzo Chigi con il premier belga De Wever. Tutti facciano la propria parte nella lotta ai trafficanti di esseri umani, ha ribadito la premier Meloni. Ma nel confronto tra i due leader anche il caro bollette. Italia, Belgio e Germania convocheranno un tavolo di confronto su energia e competitività a margine del prossimo Consiglio europeo del 15 ottobre. La cronaca con il femminicidio di Lorena Isheri. I primi risultati dell'autopsia confermano che la donna era ancora viva quando l'ex compagno l'ha gettata dal viadotto a Barberino del Mugello. Il decesso dunque sarebbe stato provocato dalla caduta. Disposti gli esami tossicologici sull'uomo morto suicida per accertare se avesse assunto droghe o psicofarmaci. Dal padre della vittima, nuovo appello alle donne denunciate. L'attentato a Siegfried Ranucci, nessun movente politico, volevo proteggere il mio amico. Così Walter Lavitola davanti al Tribunale del Riesame che entro giovedì deciderà sulla richiesta dei domiciliari.
3: Mezz'ora di dichiarazioni spontanee ai giudici del Riesame. Tramite il rapporto con Ranucci speravo di potermi riabilitare. Walter Lavitola parla, video collegato dal carcere di Rebibbia, così uno dei suoi legali, Arturo Cola.
4: La sua amicizia col dottor Ranucci aveva dei risvolti certamente vantaggiosi per se stesso, quello di un riscatto sociale. Quale aveva bisogno in ragione dei trascorsi giudiziari.
3: Il faccendiere conferma di essere il mandante dell'attentato all'amico giornalista con l'obiettivo di rafforzare la sua scorta.
4: Si assume tutte le responsabilità in ordine alle modalità e quindi anche alla bomba. Ha conferito un mandato sostanzialmente in bianco a Gomez che poi ha fatto come meglio credeva. Il movente è proteggere il dottor Ranucci da un attentato del quale aveva avuto notizie. L'altro elemento importante è che il movente politico che la procura ipotizza è insussistente.
3: Nelle 72 pagine di memoria difensiva gli avvocati chiedono di far cadere l'aggravante del metodo mafioso e il trasferimento degli atti a Napoli, dove gli esecutori materiali hanno reperito l'esplosivo. Lavitola spera ora nei domiciliari a Nuepoli, in Basilicata, dove è cresciuto e dove il figlio ha affittato una casa lontano dalla sua rete di contatti. Elena Baiocco, GR1.
1: In Italia l'estate del 2026 è la più calda degli ultimi 76 anni, lo rivela uno studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Negli ultimi mesi la temperatura media è stata di 24,3 gradi contro i 23,6 del 2003 che aveva stabilito il precedente record. Da domani è atteso un netto calo delle temperature con l'arrivo di una perturbazione su parte del paese. Sport, calcio, Serie A, la Lazio batte 2-1 l'Udinese, va in testa in classifica insieme a Roma ed Inter, il Cagliari supera 1-0 il Lecce. Oggi l'esordio stagionale dell'Inter in Champions League, i nerazzurri a Madrid incontrano il Real di Mourinho e US Open, in corso l'ottavo di finale tra il tedesco Zverev e l'unico italiano in gara Dardari. Dopo i primi due set per il tedesco è in corso il terzo set, il punteggio è 6-5 per l'italiano. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: GR1.
1: Buongiorno da Luana Cremasco. In Ucraina, tregua finita, riprendono gli attacchi incrociati dopo lo stop di 3 giorni deciso in concomitanza con i colloqui degli inviati della Casa Bianca con Putin e Zelensky. Droni russi hanno colpito edifici a Kiev, 2 morti. Droni ucraini hanno investito la città russa di Saratov e secondo fonti locali ci sono vittime. Progressi sostanziali verso una ripresa dei negoziati trilaterali con Russia e Stati Uniti è il messaggio riferito a Trump dall'inviato Witkoff, possibile una telefonata del presidente americano a Putin e Zelensky. In Germania il cancelliere Merz ammette la sconfitta dopo il trionfo dell'estrema destra dell'AfD nel voto regionale in Sassonia-Anhalt. Siamo scossi e scioccati, afferma il leader della CDU, ma esclude le dimissioni. Merz è un peso per il paese, attacca la leader nazionale dell'AfD, Alice Weidel. Il candidato locale Ulrich Siegmund, vincitore con il 44%, annuncia contatti per formare una maggioranza. Un'ascesa, quella dell'AfD, che si lega alla crisi del settore auto tedesco, in particolare alle difficoltà dell'azienda simbolo, la Volkswagen. Si stima che oltre il 61% degli operai abbia votato per l'estrema destra. Il commento di Lorenzo Castellani dell'Università Luiss di Roma.
2: Alternative für Deutschland è sempre stata molto critica verso il Green Deal, verso le politiche di elettrificazione che hanno innegabilmente avuto un impatto sui risultati dell'industria dell'auto tedesca e di ricaduta anche sull'occupazione, non da ultimo il licenziamento annunciato da parte di Volkswagen di 50.000 dipendenti, segno di una crisi che oggi appare irreversibile e che AfD può rivendicare di aver preconizzato il pericolo.
1: Dichiarazioni di stima reciproca, promesse di collaborazione tra Giorgia Meloni e il primo ministro belga De Wever al termine del bilaterale a Palazzo Chigi. Tra i punti di maggiore interesse la questione del caro energia. Italia, Belgio e Germania convocheranno un tavolo di confronto a margine del prossimo Consiglio europeo del 15 ottobre. In primo piano anche il tema migranti, al termine di un'estate che sul fronte degli sbarchi la premier ha definito movimentata. Tutti devono fare la loro parte contro i trafficanti di esseri umani, sottolinea Giorgia Meloni. Sentiamola.
3: Io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
1: Il femminicidio di Lorena Isceri. Secondo quanto emerso dall'autopsia, la 45enne era ancora viva quando il suo ex Federico Vella l'ha gettata legata dal cavalcavia della A1 a Barberino del Mugello. Test anche sul cadavere di lui. I magistrati hanno chiesto esami tossicologici per capire se fosse o meno sotto l'effetto di stupefacenti o di psicofarmaci. L'attentato a Sigfrido Ranucci. Nessun movente politico, volevo proteggere il mio amico. Così Walter Lavitola, che ha confessato di essere il mandante, in videocollegamento dal carcere romano di Rebibbia, con il tribunale del riesame che entro giovedì deciderà sulla richiesta di domiciliari. Speravo in un riscatto sociale, ha detto Lavitola, motivando il suo rapporto con l'ex conduttore di Report. Notte in ospedale per Emma Bonino, 78 anni, ricoverata d'urgenza ieri sera a Roma. La storica leader radicale è stata soccorsa in casa per un peggioramento della funzionalità respiratoria. È grave ma vigile, fanno sapere i medici. È in corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, cominciato ieri sera, proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS, Trenitalia, Tiper e Trenord. Possibili disagi fino alle 21 di stasera, garantiti i servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale. Caldo record, lo certifica anche il CNR. È stata ed è ancora un'estate da primato. Lorenzo Arcidiaco, Istituto per la Bioeconomia del CNR.
4: È stato utilizzato il dataset Era 5 Land dell'Unione Europea, fa riferimento a dati satellitari poi ricalibrati con dati osservati da stazioni a terra, ed è venuto fuori appunto che questa è stata l'estate più calda dal 1950, perché i dati partono da quella data lì. Molto probabilmente questa è un'estate record anche per annate che precedono il 1950.
1: Siamo allo sport con basket, calcio e le ultime notizie di tennis.
5: US Open senza più italiani, si è infatti fermata agli ottavi la corsa di Luciano Dardari, battuto in 3 set da Alexander Zverev, 6-2, 6-2, 7-6 il punteggio a favore del tennista tedesco. Calcio, la terza giornata di campionato si è chiusa con la vittoria in rimonta della Lazio a Udine e il conseguente aggancio della squadra di Gattuso a Roma-Inter in testa alla classifica. 2-1 il punteggio del Friuli con le reti tutte nella ripresa di Karlström, del solito Frattesi e di Gudmundsson appena entrato in campo. Meritato anche il successo casalingo del Cagliari su Lecce 1-0, decisivo al 29esimo il colpo di testa di Maldini. E in Serie B Palermo sempre punteggio pieno dopo la terza vittoria di fila al Barbera, Sampdoria batte.
0: Rai, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Germania, il cancelliere Merz dopo il trionfo dell'estrema destra in Sassonia, sconfitta drammatica, ma arrendermi non è un'opzione, ogni collaborazione è esclusa. Ricovero d'urgenza a Roma per Emma Bonino, crisi respiratoria, notte in ospedale, la leader radicale è grave ma vigile, tanti i messaggi di vicinanza e sostegno. Il femminicidio di Lorena Isceri era ancora viva quando l'ex l'ha gettata nel vuoto, la conferma dall'autopsia. L'uomo era in cura da uno psichiatra che dice non c'erano segnali. Calcio, la Lazio vince a Udine, aggancia Roma e Inter in testa alla classifica. Stasera torna la Champions, tennis, US Open, eliminato anche Darderi, battuto in tre set da Zverev. Buongiorno da Luana Cremasco. La Germania dunque scossa dal trionfo dell'estrema destra di AfD nel voto regionale in Sassonia-Anhalt. Ha parlato anche il cancelliere Merz, ci arriveremo a breve. Subito però gli aggiornamenti su Emma Bonino, perché sono ore di apprensione per le sue condizioni di salute. La leader radicale è stata ricoverata ieri sera all'ospedale Santo Spirito di Roma per insufficienza respiratoria. E lì si trova per noi Maria Cristina Cusumano, con cui ci colleghiamo in diretta.
2: Sì, buongiorno. Un ricovero necessario per monitorare i parametri vitali a seguito di un'insufficienza respiratoria. Emma Bonino, leader di Più Europa, le cui condizioni di salute sono considerate gravi, come avete anticipato, ha passato la notte qui all'ospedale Santo Spirito, nel centro di Roma, dove ci troviamo. Per ora non trapelano ulteriori informazioni e da ieri sera sono tanti i messaggi di vicinanza e di sostegno. Claudio Santini, il medico curante della storica esponente del Partito Radicale, in costante contatto con i medici del nosocomio, ha riferito: la Bonino sta rispondendo positivamente alle prime cure, è lucida, è cosciente. L'arrivo al pronto soccorso nel tardo pomeriggio di ieri, trasportata in ambulanza in codice rosso dopo essere stata soccorsa nella sua casa nel centro della capitale. 78 anni, la leader di Più Europa, più volte ministra, parlamentare, ex commissaria europea dal 1994 al 1999. In questo ospedale è stata ricoverata altre due volte, sempre per insufficienza respiratoria, nell'ottobre del 2024 e poi ancora il 30 novembre dello scorso anno, quando poi fu trasferita al San Filippo Neri e dimessa dopo una settimana. La storia clinica di Emma Bonino è stata segnata da un tumore polmonare, più esattamente un microcitoma che nel 2015 aveva colpito al polmone sinistro, costringendola a lunghi anni di chemioterapia. Il microcitoma è una delle forme più aggressive di tumore polmonare. Dopo ben 8 anni di terapia fu lei stessa ad annunciare di aver concluso con esito positivo i trattamenti. E dal Santo Spirito è tutto, per ora vi restituisco la linea.
1: Per andare alla Germania, la AfD avvia contatti per formare una maggioranza a livello locale e attacca il cancelliere, il quale riconosce la sconfitta ma afferma nessun passo indietro.
3: Merz si presenta in pubblico, ammette la disfatta, la CDU è scossa nelle fondamenta. Questa è la sconfitta più devastante da decenni, ma esclude le dimissioni. Si dice scioccato quando quasi il 60% degli elettori vota per partiti politici che mettono in discussione la democrazia, è un problema. Arrendermi, però, precisa il cancelliere, non è un'opzione. Il paese ha bisogno di riforme fondamentali. Ogni collaborazione con la AfD è esclusa. Ma il partito di estrema destra è convinto che il 44% di Ulrich Siegmund sia solo l'inizio della sua ascesa. Il primo bersaglio è proprio il cancelliere. La co-leader del partito, Alice Weidel, attacca: Merz è un peso per la Germania. Alternative für Deutschland ne chiede le dimissioni. Si dice convinta che perderà anche la prossima tornata elettorale regionale di settembre e che la barriera di contenimento, il rifiuto delle altre forze politiche di governare con l'estrema destra, sia un capitolo chiuso. Primo obiettivo, i pochi seggi che servono a governare il Land di Sassonia-Anhalt. Un'ipotesi fatta da più parti è l'appoggio della sinistra radicale antisistema di Sarah Wagenknecht, che con AfD condivide il progetto di riavviare il dialogo con la Russia. Marco Barbonaglia, GRU.
1: Fondata nel febbraio del 2013, la AfD all'epoca non raggiunse a livello nazionale il 5% dei voti. In queste ultime elezioni è andata oltre il 44%, un'ascesa che si lega a doppio filo alla crisi del settore automobilistico tedesco e in particolare alle difficoltà dell'azienda simbolo, la Volkswagen. Si stima che oltre il 61% degli operai abbia votato per l'estrema destra. Il commento di Lorenzo Castellani, docente di storia delle istituzioni politiche all'Università LUISS di Roma.
0: Alternative für Deutschland è sempre stata molto critica verso il Green Deal, verso le politiche di elettrificazione che hanno innegabilmente avuto un impatto sui risultati dell'industria dell'auto tedesca e di ricaduta anche sull'occupazione, non da ultimo il licenziamento annunciato da parte di Volkswagen di 50.000 dipendenti, segno di una crisi che oggi appare irreversibile e che AfD può rivendicare di aver preconizzato il pericolo.
1: In Ucraina, tregua finita, riprendono gli attacchi incrociati dopo lo stop di 3 giorni, deciso in concomitanza con i colloqui degli inviati della Casa Bianca con Putin e Zelensky. Droni russi hanno colpito edifici a Kiev, 2 morti, 7 feriti. Droni ucraini hanno investito la città russa di Saratov e, secondo fonti locali, ci sono anche qui delle vittime. Sul piano diplomatico, progressi sostanziali verso una ripresa dei negoziati trilaterali con Russia e Stati Uniti, questo il messaggio riferito a Trump dall'inviato Witkoff, possibile una telefonata del presidente americano a Putin e Zelensky. Dichiarazioni di stima reciproca, promesse di collaborazione tra Giorgia Meloni e il primo ministro belga De Wever al termine del bilaterale a Palazzo Chigi. Tra i punti di maggiore interesse la questione del caro energia. Italia, Belgio, Germania convocheranno un tavolo di confronto a margine del prossimo Consiglio europeo del 15 ottobre. In primo piano anche la questione migranti al termine di un'estate che sul fronte degli sbarchi la premier ha definito movimentata. Tutti devono fare la loro parte contro i trafficanti di esseri umani, sottolinea Giorgia Meloni. Sentiamola.
4: Io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
1: Al centro del confronto tra i partiti restano invece i temi economici. Sentiamo.
5: Fratelli d'Italia rivendica la tenuta dei conti e l'impegno per una finanziaria equilibrata. Stessa sottolineatura da Stefano Candiani della Lega.
6: L'apprezzamento ricevuto dal ministro Giorgetti al forum di Cernobbio conferma che i migliori risultati in economia dell'Italia rispetto agli altri grandi paesi europei sono frutto dell'impegno del governo e della Lega per famiglie ed imprese.
5: Restano le distanze sulla proposta di tassare gli extra profitti delle banche che Salvini rilancia, fiducioso di riuscire a convincere gli alleati. Nessun segnale di apertura però da Forza Italia, che lavora ad un taglio della pressione fiscale. Le opposizioni restano pessimiste sui numeri della manovra, il governo non ha nessuna strategia di crescita per il PD che insiste su lavoro e salario minimo. Arturo Scotto poi attacca il governo sulle pensioni, il ricalcolo, dice, l'ultimo tradimento, altro che abolire la Fornero. Investimenti solo sulle armi, anche per questo ha vinto l'AfD, sottolinea il 5 Stelle Giuseppe Conte. Riflessione analoga da Angelo Bonelli di Verdi Sinistra.
7: Noi dobbiamo costruire invece una proposta radicale di giustizia sociale, di pensare ai ceti sociali più deboli.
5: Noemi Giunta, GR1.
1: La cronaca, il femminicidio di Lorena Isceri, scaraventata dal cavalcavia dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello dal suo ex, che poi si è tolto la vita. Era viva quando è precipitata, lo dice l'autopsia.
8: È il medico legale a rispondere alla domanda che da giorni pesava sul tavolo di chi indaga. Lorena emerge da esame esterno del corpo e tac, era viva quando Federico Vella l'ha lanciata nel vuoto. Gli investigatori intendono anche accertare se il 36enne avesse assunto stupefacenti, anabolizzanti o farmaci. Da anni era in cura presso uno psichiatra che oggi parla così.
9: L'ultima volta che l'ho visto settimana scorsa, non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
8: La procura indaga per sequestro di persona e femminicidio aggravato premeditato. Vella ha organizzato tutto, secondo i magistrati. La mattina del delitto, in un negozio, compra fascette monouso per immobilizzare Lorena, un lenzuolo, forbici, un martello e lo scotch utilizzato per accecare la fotocellula del cancello del garage della casa della donna, che dunque, restando aperto, gli consente di fuggire con l'auto della 45enne dopo averla tramortita, legata mani e piedi e nascosta nel portabagagli. Vella, nei giorni precedenti, aveva anche effettuato alcuni sopralluoghi nei pressi dell'abitazione, elemento confermato da alcuni vicini di Lorena. Bruno Sokolovic, GR1.
1: L'attentato a Siegfried Ranucci. Non esiste un movente politico, volevo proteggere il mio amico. Questa la versione di Walter Lavitola davanti al Tribunale del Riesame, che si pronuncerà sulla richiesta di domiciliari entro giovedì.
10: Una pagina di dichiarazioni spontanee letta ai giudici del riesame. Tramite il rapporto con Ranucci speravo di potermi riabilitare. Walter Lavitola parla, video collegato dal carcere di Rebibbia, così uno dei suoi legali, Arturo Cola.
11: La sua amicizia col dottor Ranucci aveva dei risvolti certamente vantaggiosi per se stesso, quello di un riscatto sociale, quale aveva bisogno in ragione dei trascorsi giudiziari.
10: Il faccendiere conferma di essere il mandante dell'attentato all'amico giornalista, con l'obiettivo di rafforzare la sua scorta.
11: Si assume tutte le responsabilità in ordine alle modalità e quindi anche alla bomba, ha conferito un mandato sostanzialmente in bianco a Gomez, che poi ha fatto come meglio credeva. Il movente è proteggere il dottor Ranucci da un attentato del quale aveva avuto notizie. L'altro elemento importante è che il movente politico che la procura ipotizza è insussistente.
10: Nelle 72 pagine di memoria difensiva gli avvocati chiedono di far cadere l'aggravante del metodo mafioso e il trasferimento degli atti a Napoli, dove gli esecutori materiali hanno reperito l'esplosivo. Lavitola spera ora nei domiciliari a Nuepoli, in Basilicata, dove è cresciuto e dove il figlio ha affittato una casa lontano dalla sua rete di contatti. Elena Baiocco, GR1.
1: È in corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, cominciato ieri sera e proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS, Trenitalia, Tiper, Trenord. Possibili disagi fino alle 21 di questa sera. Garantiti i servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale. Ce ne eravamo accorti, ora arriva la certificazione del CNR, fa un caldo senza precedenti.
12: La notizia ormai non è neanche più forse il record in sé dell'estate 2026, in qualche modo ampiamente atteso. Colpisce piuttosto la sequenza e prossimità dei primati. Ben 4 delle ultime 10 figurano infatti nella top 5 delle estati più calde dal 1950, ma resta l'estrema anomalia del mese appena trascorso, che ha letteralmente polverizzato i record precedenti. Lorenzo Arcidiaco, Istituto per la Bioeconomia del CNR.
13: È stato utilizzato il dataset Era 5 Land dell'Unione Europea, fa riferimento a dati satellitari, poi ricalibrati con dati osservati da stazioni a terra, ed è venuto fuori appunto che questa è stata l'estate più calda dal 1950, perché i dati partono da quella data lì. Molto probabilmente questa è un'estate record anche per annate che precedono il 1950.
12: E si viaggia a vele spiegate anche verso il record dell'anno intero.
13: L'anno per adesso più caldo del 2024, però considerando il periodo gennaio-agosto siamo su quei livelli. Presumibilmente verrà superato, perché anche settembre, come vediamo, si presenta abbastanza bene.
12: Mauro Zanda, GR1.
1: Sport e tennis, fuori anche l'ultimo azzurro ancora in gara in singolare agli US Open. Per il calcio, dopo la terza giornata di campionato, sono 3 le squadre a punteggio pieno.
14: C'è anche la Lazio in vetta alla classifica con Inter e Roma. La squadra di Rino Gattuso ha espugnato Udine in rimonta. Dopo l'illusorio vantaggio di Karlstrom per i friulani, il pari dell'ormai solito Frattesi, terzo centro di fila, e l'esordio con gol decisivo dell'ex viola Gudmundsson appena entrato. Nell'altro posticipo della terza giornata è Daniel Maldini a regalare al Cagliari 3 punti contro il Lecce, mentre in Serie B il filotto del Palermo 3-1 alla Sampdoria è primato solitario a punteggio pieno. Da 3 giorni di Champions a inaugurare la nuova stagione europea ed è subito sfida da grandi suggestioni. L'Inter e Chivu alle 21 al Bernabeu contro il Real Madrid ritrovano José Mourinho a 16 anni dallo storico triplete. Domani Napoli-Arsenal, giovedì Fenerbahce-Roma, il debutto assoluto del Como contro il Lipsia a completare la prima giornata delle italiane. Mondiale di basket femminili a Berlino, batosta per le azzurre di Capobianco, travolte 71-51 dalla Cina, ma domani sera lo spareggio con l'Australia può ancora valere l'accesso ai quarti di finale. A New York invece si è chiuso agli ottavi il cammino allo US Open di Luciano Darderi, sconfitto in 3 set dal numero 2 del mondo, Sasha Zverev. Guido Ardone, GR1.
1: Alla Mostra del Cinema di Venezia, molti applausi per il terzo film italiano in concorso, L'Estranea di Paolo Strippoli, storia di una famiglia borghese, dell'esplodere dei suoi segreti, con Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano e Adriano Giannini, che venerdì sarà protagonista anche del film di Marco Bechis. Roma Europa Festival, doppia inaugurazione al femminile. Oggi la danza della compagnia Comoco di Sofia Nappi, domani la musica della compositrice Caterina Barbieri, con la prima italiana di Non puoi contare l'infinito, fino al 15 novembre.
15: 90 spettacoli, circa 1000 artisti da tutto il mondo sono i numeri del 41esimo Roma Europa Festival, che per due mesi si spargerà nei più importanti teatri della capitale e ospiterà grandi protagonisti della scena internazionale tra musica, danza e teatro. Il coreografo Michael van de Velde rilegge la celebre reinvenzione delle quattro stagioni di Vivaldi firmata da Max Richter. Il mitico concerto di Colonia di Keith Jarrett verrà interpretato da due pianisti. Il regista Romeo Castellucci torna con una produzione ispirata al Faust. Tra le voci dal mondo quella di Fatoumata Jawara. Da non perdere l'appuntamento con il teatro musicale di Vinicio Capossela e la sua nuova opera ispirata a Dylan Thomas. Doppia inaugurazione con le italiane Sofia Nappi e la compositrice Caterina Barbieri. Fabrizio Grifasi, direttore del REF.
16: Attenzione, responsabilità, sostegno a tutta una generazione di italiani che rappresentano il presente e lo sguardo sul futuro. Poi tenere assieme mondi diversi, per esempio gli omaggi ai grandi compositori della musica contemporanea come Enze, Phil Glass, Steve Reich.
15: Gran finale con i 100 cellos di Giovanni Sollima e l'orchestra notturna clandestina di Enrico Melozzi per un classical rave party ricco di sorprese. Claudia Faiens, GR1.
1: Le 7:15 minuti, la linea IGR regionali, poi Radio Anch'io. Nella puntata di oggi l'Ucraina, l'analisi del voto in Sassonia con Francesca Rinaldi. Qui su Radio 1 restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
17: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell. Il rapimento Lindbergh.
18: Rai Radio 1 Sport.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: GR1.
1: Il voto, uno shock, ma non mi dimetto. Il cancelliere Merz parla dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia. Esclusa ogni collaborazione con il partito di estrema destra che cerca alleati per governare il Land. Tregua finita, raid incrociati tra Russia e Ucraina dopo 3 giorni di stop. Ma gli inviati della Casa Bianca parlano di passi avanti sul piano diplomatico. Non confermata la possibile telefonata di Trump con Putin e Zelensky. Schengen si preserva solo con la difesa dei confini esterni. La rotta di Giorgia Meloni su migranti e sicurezza. Caro Energia, la Premier sia al centro del prossimo Consiglio europeo sull'economia scontro maggioranza opposizioni. Emma Bonino ricoverata d'urgenza, è grave ma vigile. La leader radicale soccorsa in casa per una crisi respiratoria. Lorena era ancora viva quando è stata lanciata nel vuoto. Primi esiti dell'autopsia sulla donna uccisa dall'ex. La procura, l'uomo aveva pianificato tutto. Estate rovente, il CNR, quella del 2026, la peggiore negli ultimi 76 anni. Allarme per i ghiacciai. L'Estranea a Venezia, la mostra del cinema, applausi per il terzo film italiano in gara di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca. Sul red carpet, Javier Bardem e Penelope Cruz. Duetto speciale per noi. Geolie Reghe e Achille Lauro insieme con un nuovo brano. L'annuncio sui social con un dietro le quinte. Rimonta al primo posto, la Lazio batte l'Udinese, raggiunge in testa Roma e Inter. Nerazzurri impegnati questa sera in Champions a Madrid contro il Real. US Open di tennis senza più italiani, fuori anche Darderi. Buongiorno da Luana Cremasco. In Germania, dopo la schiacciante vittoria dell'estrema destra dell'AfD in Sassonia-Anhalt, il leader cristiano democratico Merz, a capo del governo, ammette la sconfitta ma esclude le dimissioni. Sentiamo la corrispondente.
2: Il cancelliere Merz parla finalmente in pubblico.
3: Aufgeben ist für mich keine Option.
2: Arrendersi per me non è un'opzione, dice, anche se ammette. Per i cristiano-democratici è la sconfitta più devastante da decenni. Ogni collaborazione con l'AfD è però esclusa. Su questo il partito è unanime. Al suo volto livido fanno da contraltare quelli raggianti della leadership di AfD, che è convinta. Dalla Sassonia-Anhalt parte un effetto domino per tutta la Germania. E il primo bersaglio è proprio lui, il cancelliere, come ribadisce al nostro microfono il copresidente Tino Chrupalla.
4: Merz dovrebbe dimettersi, è il più impopolare della storia e perderà anche in Mecklenburg-Pomerania anteriore e a Berlino.
2: Sono le regioni in cui si vota il 20 settembre e secondo AfD dimostreranno che il muro di contenimento, ovvero il rifiuto di collaborare con l'estrema destra, è crollato. Invieremo proposte di dialogo a tutti i partiti, dicono, obiettivo ottenere quella manciata di seggi necessaria a governare il Land orientale. Ancora Chrupalla.
4: Dobbiamo tornare a fare gli interessi dei tedeschi, smettere di istigare alla guerra con Mosca, tornare a comprare gas russo a basso prezzo e sul versante della sicurezza interna procedere a espulsioni su larga scala.
2: Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Fondata nel febbraio del 2013, l'AfD all'epoca non raggiunse a livello nazionale il 5% dei voti. In queste ultime elezioni è andata oltre il 44%. Un'ascesa che si lega a doppio filo alle difficoltà del settore automobilistico e in particolare dell'azienda simbolo tedesca.
5: La crisi senza precedenti che sta colpendo il gruppo Volkswagen si è rivelata un potente detonatore per l'ascesa storica dell'estrema destra in Germania. L'AfD, secondo le stime, avrebbe ricevuto il voto di ben il 61% degli operai tedeschi e in particolare di quelli legati al colosso automobilistico. L'annuncio di pesanti tagli alla forza lavoro e della possibile chiusura di stabilimenti storici ha amplificato il malcontento e l'incertezza, spianando la strada al partito che da sempre si promuove come scudo dei lavoratori. Ma non solo, la crisi dell'automotive è stata presentata dall'AfD come l'emblema del fallimento delle politiche energetiche europee responsabili della deindustrializzazione del paese. Lorenzo Castellani, Università LUIS.
6: L'Alternative für Deutschland è sempre stata molto critica verso il Green Deal, verso le politiche di elettrificazione che hanno innegabilmente avuto un impatto sui risultati dell'industria dell'auto tedesca e di ricaduta anche sull'occupazione, una crisi che oggi appare irreversibile.
2: Francesca Capannolo, GR1.
1: Crisi internazionali, migranti, difesa. Questi i temi al centro del bilaterale a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il premier belga.
5: La difesa dei confini e le politiche migratorie siano priorità di tutti gli stati membri. Giorgia Meloni parla accanto a Bart De Wever. Lui, in perfetto italiano, rilancia sulla necessità di regole credibili per i rimpatri di chi non ha diritto a rimanere in Europa. Lei torna su Schengen dopo quella che definisce un'estate movimentata, segnata dalle tensioni con Madrid per il ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna.
0: Da questo punto di vista io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione.
5: I conflitti in Ucraina e in Medio Oriente al centro del colloquio fra i due leader, che dura più del previsto. Su Kiev la Premier ribadisce l'impegno dell'Italia insieme agli alleati per una pace giusta e duratura. Il caro energia, l'auspicio, sia al centro del prossimo Consiglio europeo di ottobre, rilancia Giorgia Meloni annunciando di voler convocare un tavolo di confronto con i paesi più vicini sul dossier, fra questi la Germania di Merz, a margine del vertice di Bruxelles. Con Max Gambino, Federica Ionta, GR1.
7: L'Europa è in pericolo, così Romano Prodi intervistato dalla Repubblica sulla vittoria elettorale in Germania di AfD. Per l'ex premier si tratta di un fatto colossale, mai accaduto dal 1945, e le ragioni di questo voto per Prodi vanno rintracciate nella linea di autoritarismo mondiale che da Trump a Putin sta erodendo le nostre democrazie. Sulla politica italiana, l'ex premier, inventore dell'Ulivo, non chiude il cosiddetto papa straniero nel centro-sinistra, vale a dire un outsider fuori dai partiti, purché, dice, chi ambisce a correre alzi la mano. Guerra in Ucraina, tregua finita, ripresi gli attacchi incrociati con la Russia dopo lo stop di 3 giorni per la missione americana a Mosca e a Kiev. 2 morti e 7 feriti negli ultimi attacchi russi nella capitale ucraina. Le forze di Kiev provocano vittime con un raid sulla città russa di Saratov, lo affermano fonti locali. Ma gli inviati della Casa Bianca parlano di passi avanti sul piano diplomatico. Il corrispondente.
8: Sono stati fatti progressi sostanziali, scrive sui social l'inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff, protagonista insieme al genero di Trump Kushner degli incontri con il presidente russo Putin e poi con quello ucraino Zelensky. In particolare Witkoff, rientrato negli Stati Uniti, parla di passi avanti nell'organizzazione di ulteriori colloqui trilaterali. Riferimento dunque a un ruolo per Washington e per Trump, che sta lavorando intensamente, spiega, per una pace duratura e stabile. Non ancora confermate le anticipazioni dei media ucraini su possibili telefonate del presidente americano con Putin e poi con Zelensky. Intanto ieri l'inquilino della Casa Bianca ha incassato il sostegno per i negoziati di pace dal premier inglese Burnham. Zelensky da parte sua sceglie la testata americana Axios per spiegare che gli Stati Uniti stanno valutando se Mosca e Kiev possano intraprendere iniziative per ridurre l'intensità del conflitto durante il prossimo inverno, riavviando contemporaneamente i negoziati per un accordo di pace più ampio. La mia sensazione, spiega il presidente ucraino, è che Putin abbia bisogno di Trump e non voglia farlo irritare, specie alla vigilia delle elezioni di metà mandato di novembre negli Stati Uniti. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
7: Medio Oriente. In Israele oggi si chiudono i giochi sulle liste elettorali. Scade il termine per presentare i candidati in vista delle elezioni del 27 ottobre. Il premier Netanyahu, alle prese con una lite interna al suo partito, depositerà la lista nel pomeriggio. Il suo vero sfidante, l'ex capo di stato maggiore delle forze armate Eisenkot, l'ha invece presentata ieri ed è lui la vera novità della politica israeliana.
9: Tra poche settimane affronteremo un referendum decisivo sul futuro di Israele, sulla sua identità. Dovremo decidere tra unità e divisione, tra responsabilità nazionale e abbandono della sicurezza, tra verità e menzogna. Gadi Eisenkot presenta sorridente i candidati con cui ha deciso di debuttare in politica. Ex capo di Stato Maggiore, conosce Netanyahu da dentro. È stato nel suo gabinetto di guerra prima di rompere con il premier, accusandolo di non avere una strategia per Gaza. Ora torna in campo per sfidarlo alla guida del partito centrista Yashar, che in ebraico significa dritto. 2 uomini cresciuti nello stesso esercito ma con 2 idee diverse del paese. Eisenkot sostiene la guerra contro Hamas ma accusa Netanyahu di aver fallito sul piano strategico e chiede un'inchiesta sulle responsabilità per la strage del 7 ottobre. E sul servizio militare degli ultraortodossi prende una posizione opposta a quella del premier. Per lui l'esenzione non può continuare. Poi c'è la storia personale. Il figlio di Eisenkot è morto combattendo a Gaza. Quello di Netanyahu invece è rimasto in Florida pur di non arruolarsi. I sondaggi danno Eisenkot in ascesa, ma vincere non basta. Cerca i numeri per governare. Azzurra Meringolo, GR1.
7: Alle 8 e 9 minuti gli aggiornamenti su Emma Bonino. Sono ore di apprensione per le condizioni di salute della leader radicale ricoverata da ieri sera all'ospedale Santo Spirito di Roma per insufficienza respiratoria. Lì si trova per noi Maria Cristina Cusumano, con la quale ci colleghiamo in diretta.
10: Una grande ondata di vicinanza e di affetto da parte degli esponenti di ogni schieramento politico. Tutti si stringono intorno a Emma Bonino in un abbraccio simbolico in queste ore di preoccupazione per la sua salute. La leader di Più Europa è ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma per un'insufficienza respiratoria. Le sue condizioni sono considerate gravi. Per ora non trapelano ulteriori informazioni. Claudio Santini, il medico curante della storica esponente del Partito Radicale, in costante contatto con i medici del nosocomio, ha riferito ieri sera che la Bonino sta rispondendo positivamente alle prime cure, è lucida e cosciente. L'arrivo al pronto soccorso nel tardo pomeriggio di ieri, trasportata in ambulanza in codice rosso, dopo essere stata soccorsa nella sua casa nel centro della capitale. 78 anni, Emma Bonino, più volte ministra, parlamentare, ex commissaria europea. In questo ospedale è stata ricoverata altre due volte, sempre per insufficienza respiratoria, nell'ottobre 2024 e poi ancora il 30 novembre dello scorso anno. La sua storia clinica è stata segnata da un tumore polmonare che l'aveva colpita nel 2015. Dopo 8 anni di terapie fu lei stessa ad annunciare di aver concluso con esito positivo i trattamenti, senza mai aver rinunciato a svolgere la sua amata attività politica. Un impegno che parte da lontano, dalle battaglie per il divorzio e la legalizzazione dell'aborto negli anni 70 come giovane militante radicale con Marco Pannella. E dall'ospedale Santo Spirito è tutto, vi restituisco la linea.
7: Il dibattito politico, al centro del confronto i temi economici, sentiamo.
11: Stabilità, volano per l'economia, ne è convinta la maggioranza dopo il record del governo e il plauso degli industriali a Cernobbio. Fratelli d'Italia rivendica la tenuta dei conti. Augusta Montaruli.
12: La stabilità politica in Italia è diventata una realtà e ha portato risultati concreti e apprezzati anche dal mondo delle imprese. La sinistra, invece, ha rimediato solo una sonora bocciatura.
11: La Lega con Salvini torna sulla proposta di tassare gli extra profitti delle banche. Nessun segnale di apertura da Forza Italia, che con Tajani sul Corriere definisce i sovranisti di AfD in Germania nemici dell'Italia. Opposizioni pessimiste sulla manovra, nessuna strategia di crescita dal governo per il PD, che insiste sul lavoro e salario minimo, poi l'attacco sulle pensioni, il ricalcolo e l'ultimo tradimento. Matteo Renzi, Italia Viva, sottolinea le famiglie faticano a trovare i soldi per mandare i bambini a scuola. Per i 5 Stelle stop fondi alle armi e Giuseppe Conte ribadisce di volere le primarie nel campo largo.
13: Dobbiamo far tornare a crescere il paese e dobbiamo intervenire per difendere con le unghie e coi denti il nostro modello sociale.
11: E Calenda, Repubblica dice azione, non entra nel campo largo, faremo il centro. Vasco Pirri, GR1.
7: Pensioni, si discute del progetto flessibilità per anticipare a 64 anni l'uscita dal lavoro per tutti, compreso chi rientra ancora in parte nel sistema retributivo.
14: È una proposta per dare la possibilità di andare in pensione anticipata anche ai lavoratori che hanno iniziato a versare contributi prima del 1996 e che quindi ricadono nel sistema misto. 64 anni di età, 25 di contributi, insomma 3 anni di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia. L'ha lanciata la Lega, flessibilità, che avrebbe però una condizione: il ricalcolo interamente contributivo della pensione e, per chi non raggiunge l'importo minimo richiesto, l'impiego di una parte del TFR in una rendita integrativa, ipotesi che secondo l'osservatorio Previdenza della CGIL determinerebbe una riduzione del 10,6% dell'assegno, pari a una perdita mensile tra 183 e 366 euro lordi. Certo, i calcoli vanno fatti secondo la storia contributiva e le retribuzioni percepite prima e dopo il 1996, e c'è da considerare il fatto che non tutto il TFR dei dipendenti privati è depositato presso il fondo di tesoreria dell'INPS. Paola Bonanni, GR1.
7: Dai Radio 1 siamo alla cronaca. Il femminicidio di Lorena Isceri, scaraventata dal cavalcavia dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello dal suo ex, che poi si è tolto la vita lanciandosi anche lui nel vuoto. Era viva quando è precipitata, lo dice l'autopsia. Sentiamo.
15: Esame esterno del corpo di Lorena e tac, danno, la risposta: era viva quando Federico Vella l'ha lanciata nel vuoto. Il medico legale dovrà dire, ma ci vorrà tempo, se l'uomo aveva assunto stupefacenti, anabolizzanti o farmaci, lo psichiatra che lo aveva in cura da anni.
16: L'ultima volta che l'ho visto è settimana scorsa, non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
15: Sequestro di persona e femminicidio aggravato premeditato, le ipotesi di reato per le quali procede la procura che ha pochi dubbi. Vella, 36 anni, ha organizzato tutto. Alle 11.36 di quel tragico giorno, in un negozio, compra ciò che poi viene trovato nell'auto: fascette monouso, un lenzuolo, forbici, un martello e lo scotch utilizzato per accecare la fotocellula del cancello del garage della casa di Lorena, che dunque, restando aperto, gli consente di fuggire con l'auto della 45enne dopo averla tramortita, legata mani e piedi e nascosta nel portabagagli. Vella, nei giorni precedenti, aveva anche effettuato alcuni sopralluoghi nei pressi dell'abitazione, circostanza confermata da alcuni vicini di Lorena. Bruno Sokolovic, GR1.
7: L'attentato a Siegfried Ranucci. Il Tribunale del Riesame si pronuncerà entro giovedì sulla richiesta di domiciliari per Walter Lavitola, che conferma di essere il mandante e afferma: volevo proteggere il mio amico.
17: La sua amicizia col dottor Ranucci aveva dei risvolti certamente vantaggiosi per se stesso, quello di un riscatto sociale, quale aveva bisogno in ragione dei trascorsi giudiziari.
18: Era la mia speranza, spiega Walter Lavitola tramite uno dei difensori. Il faccendiere, videocollegato dal carcere di Rebibbia, legge ai giudici una pagina di dichiarazioni, in mezz'ora conferma e precisa: ho orchestrato l'attentato al mio amico giornalista per rafforzargli la scorta. Il pericolo era l'intelligence israeliana. I legali Sergio Arturo Cola.
19: Ranucci ha detto: sì, mi ricordo che mi ha messo in guardia, senza entrare nei dettagli.
17: Il movente proteggere dottor Ranucci, l'altro elemento importante, che il movente politico che la procura ipotizza insussistente, si assume tutte le responsabilità in ordine alle modalità e quindi anche alla bomba. Ha conferito un mandato sostanzialmente in bianco a Gomez, che poi ha fatto come meglio credeva.
18: Nelle 72 pagine di memoria gli avvocati chiedono di far cadere l'aggravante del metodo mafioso e spostare l'inchiesta a Napoli, dove gli esecutori materiali hanno reperito l'esplosivo. Lavitola punta ai domiciliari a Noepoli, in Basilicata, dove è cresciuto e dove il figlio ha affittato una casa lontano dalla sua sfera di influenze. Elena Baiocco, GR1.
7: È in corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, cominciato ieri sera e proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS, Trenitalia, Tiper e Trenord. Possibili disagi fino alle 21 di questa sera. Garantiti i servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale. Il caldo, tregua in arrivo. Da domani una perturbazione porterà un po' di fresco e pioggia a partire dalle regioni del nord, ma nella coda di un'estate che vanta un allarmante record. La più calda, certifica il CNR, dal 1950.
20: Temperature più alte, ad agosto addirittura 5 gradi in più rispetto alle medie mensili. Lo rileva il CNR e precisa: da gennaio su 2/3 d'Italia anomalie termiche maggiori di più 1 grado, di più 2 gradi su quasi metà del territorio, soprattutto Appennini e pianure del nord-ovest, con impatti evidenti sull'agricoltura. Lorenzo Arcidiaco, CNR.
21: Questa è stata l'estate più calda dal 1950, perché i dati partono da quella data lì. Molto probabilmente questa è un'estate record. Ricorda anche per annate che precedono il 1950.
20: E non finisce qui.
21: L'anno per adesso più caldo del 2024, però siamo su quei livelli, per come si presenta a settembre, presumibilmente verrà superato.
20: Non un picco isolato, ma una progressione è il riscaldamento globale causato dall'uomo, in particolare dall'uso di combustibili fossili. I dati scientifici ormai si affollano, silenzio invece dalla politica, che deve decidere azioni e fondi, e anche in fretta. In fretta intanto si sciolgono i ghiacciai, per esempio quello della Marmolada, dice l'Università di Padova, e aggiunge: con altri stati come questa potrebbe avere solo una decina d'anni di vita. Sonia Filippazzi, GR1.
7: La Fashion Week e gli US Open. Atleti e stilisti si influenzano e si aiutano a vicenda tra campi da gioco e passerelle.
22: New York è in questi giorni l'immagine plastica del sempre più solido connubio moda e sport, che si fanno da reciproca vetrina, con gli atleti che presenziano o addirittura sfilano alle Fashion Week e gli stilisti che firmano il loro abbigliamento. Lo sport per la moda è un potente volano a livello estetico e di marketing. La moda è usata dagli sportivi per costruire la propria immagine a tutto campo, non solo in quello da gioco. A Flash and Mirrors, Naomi Osaka fa parlare di sé per i suoi outfit kit pre-gara, Alcaraz per la canottiera doppia, Arina Sabalenka per i gioielloni indossati durante il match. Non solo vezzi da atleti, ma anche nuove tendenze per chi atleta non è, come spiega Lucrezia Malavolta, fashion editor di Vogue.
3: Non c'è più una linea che divide l'abbigliamento sportivo da quello che noi utilizziamo nel daily wear, quindi ad oggi diventa a tutti gli effetti parte influente anche nel nostro guardaroba da tutti i giorni.
22: Quindi per i marchi della moda l'atleta come testimonial funziona.
3: Assolutamente, i brand ad oggi sono molto attenti a spingere su questi personaggi sportivi.
22: Donatella Gori, GR1.
7: E su un'altra passerella, il tappeto rosso di Venezia, arriva oggi la coppia Javier Bardem Penelope Cruz. Ieri grande accoglienza per l'estranea all'horror familiare di Paolo Strippoli, terzo film italiano in concorso.
4: Quella grandiosità che poi diventa terrorizzante e perché no la madre di Psycho.
6: Chiacchierando con Jasmine Trinca sulla madre che interpreta nell'estranea di Paolo Strippoli, ieri sera accolto da 10 minuti di applausi, protagonista una famiglia dai molti segreti. Sfumature horror come il corto di Laura Poitras, già Leone d'Oro a Venezia, They Are Here, ispirato alle uccisioni di Minneapolis. Questo momento non è un'eccezione nella storia degli Stati Uniti, dice la regista, che è una storia di violenze, ma assistiamo a qualcosa di nuovo che mina la democrazia. Temi simili nel documentario Fiume di Alex Gibney su Elon Musk, vita, passioni, misteri, potere. Ed aspettando la coppia Penelope Cruz Javier Bardem in concorso con Bunker, in Orizzonti approda oggi Anna Foglietta, debutto alla regia con Una storia. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
7: La musica, gli sgoccioli di un'estate di grandi collaborazioni, arriva un altro duetto, forse l'ultimo di stagione. Avevano già sorpreso ed emozionato il pubblico dell'Olimpico di Roma. Achille Lauro era salito sul palco, ospite speciale del concerto di Geolier. Una condivisione occasionale che invece si è spostata in studio. Esce infatti venerdì notte, per noi, annunciato sui social con un dietro le quinte.
23: Dopo la sua strofa canta tutto questo come vuole lui.
24: Finalmente stiamo a fare pezzone.
7: Due artisti molto riconoscibili e molto diversi per linguaggio, stile, abbigliamento. Un incontro molto atteso. Per ora abbiamo solo qualche accenno.
24: Ma come si fa? Poi secondo me partiremo subito. E tu l'hai fatto
7: con te per me. Sono le 8:22 minuti, da Lina Vaura allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
25: Buongiorno Luana, buongiorno a tutte e tutti coloro che ci ascoltano. Ci occuperemo anche noi della valanga blu nelle elezioni in Sassonia, blu come il colore dell'AfD. Cosa prevede il programma di questo partito e cosa cambia ora per la politica tedesca e per quella europea?
7: Restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Massimo Vasciaveo e Giovanna Insardi. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
26: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
27: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
26: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
27: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
26: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
27: Terme dell'Emilia Romagna.
26: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
28: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, 3 birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
27: Famila, tutto un altro sottocosto.
29: GR1 Sport.
30: Buongiorno da Alessio Maldini. Roma, Inter e Lazio sono tre le squadre punteggio pieno dopo la terza giornata di campionato. Alle formazioni di Gasperini, Chivu si è aggiunta quella di Gattuso, passata ieri a Udine 2-1.
31: La terza vittoria di fila della Lazio arriva in rimonta dopo aver subito il primo gol in campionato al Friuli. Segna Kastrom ad inizio ripresa, ma non basta a fermare la squadra biancoceleste, che crede nel 4-3-3 di Gattuso e lo fa vedere in campo il tecnico laziale.
0: L'anno scorso l'allenatore era un maestro del 4-3-3, ma vogliamo essere aggressivi, vogliamo andare sui riferimenti, ce la vogliamo rischiare. E penso che è meglio dei ragazzi, perché tutto quello che stiamo proponendo si stanno facendo trovare pronti. C'è grande

0: che quest'anno vogliamo competere, quindi dobbiamo vedere cosa non è andato bene e con le settimane saremo un po' più in gamba, quindi saremo ancora più forti.
1: Udine, Sebastiano Franco, GR1.
2: E l'Udinese ferma a 4 punti, è stata sorpassata dal Cagliari, salito a quota 6 con la meritata vittoria su Lecce 1-0, decisivo al 29esimo il colpo di testa di Maldini vicino al raddoppio nella ripresa con un palo colpito su punizione. Un palo l'ha preso anche Mendy, la soddisfazione del tecnico pisacane.
3: Volevamo sicuramente riscattarci dalla brutta prestazione che abbiamo offerto in Coppa. Non nascondo il dispiacere, l'ho detto subito dopo la partita, però faccio un grandissimo applauso ai ragazzi, perché oltre alla voglia di riscatto che avevano, che era tanta, però mi è piaciuto come hanno interpretato la partita sia in fase di possesso che in fase di non possesso.
2: E stasera torna la Champions League con i primi 6 incontri del gironi e su tutti spicca Real Madrid-Inter, partita a marcord per i nerazzurri e il tecnico Kivu, che si ritroveranno di fronte a Mourinho, il tecnico del triplete del 2010 e dunque anche della Champions conquistata proprio al Bernabeu. Fischio d'inizio alle 21 con diretta su questa rete. Domani alla stessa ora Napoli-Arsenal, giovedì Fenerbahce-Roma e Como-Lipsia. Serie B, Palermo sempre punteggio pieno dopo 3 giornate. Nel posticipo di ieri sera Sampdoria battuta al Barbera 3-1. Tennis agli US Open col match tra Zverev e Dardari si è completato nella notte il quadro degli ottavi di finale. Ci aggiorna Emilio Mancuso.
4: Ha dominato da campione i primi 2 set, Sasha Zverev con un doppio 6-2 e nel terzo più combattuto ha fatto la differenza al tie break. Stavolta c'è stato il vero Zverev e niente da fare per Luciano Dardari, comunque bravissimo ad arrivare negli ottavi di finale. È andato subito sotto 0-4 sia nel primo che nel secondo set con il tedesco letteralmente scatenato. Nel terzo invece, come detto, set più equilibrato con l'italo-argentino che ha allungato il parziale al tie break, vinto però nettamente 7 punti a 3 dal 29enne tedesco, 42 colpi vincenti. Ultimo italiano in presente in tabellone è Luciano Dardari. Dopo 11 slam consecutivi non c'è un italiano nei quarti di finale. Nei quarti di finale Zverev se la vedrà con l'olandese Van den Zalskulp. Linea allo studio.
2: Basket ai mondiali femminili, pesante sconfitta per l'Italia, battuta dalla Cina 71-51. E domani le azzurre, che hanno chiuso il gruppo D al terzo posto, affronteranno l'Australia agli ottavi. La pagina sportiva termina qui. La più cordiale buona giornata.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema...
5: Rai Radio 1 Sport.

0: 1. Buongiorno da Francesco Rubino. La guerra in Ucraina, tregua finita, ripresi gli attacchi incrociati dopo uno stop di 3 giorni. Droni russi hanno colpito edifici a Kiev, 2 morti. Droni ucraini hanno investito la città russa di Saratov. Secondo fonti locali ci sarebbero vittime. Sul fronte diplomatico, progressi sostanziali verso una ripresa dei negoziati trilaterali con Russia e Stati Uniti. È il messaggio riferito al presidente Trump dall'inviato della Casa Bianca Witkoff dopo i colloqui a Mosca e a Kiev, attesa per una possibile telefonata del presidente americano a Putin e Zelensky. In Germania il cancelliere cristiano democratico Merz ammette la sconfitta dopo il trionfo dell'estrema destra dell'AfD nel voto regionale in Sassonia. Siamo scossi e scioccati, afferma Merz, ma esclude le dimissioni e annuncia nuove riforme. Merz è un peso per il paese, attacca la leadership dell'ultradestra. Il candidato locale Ulrich Siegmund, vincitore delle elezioni con il 44%, annuncia contatti con altri partiti e singoli esponenti per formare una maggioranza. Ed ora l'economia con il consueto punto sui mercati finanziari in apertura di contrattazioni. In primo piano sempre gli energetici. Ci colleghiamo con Milano e con Fabrizio Patti.
1: Sì, in evidenza c'è il petrolio che sale dell'1,70%, si avvicina a $99 al barile con il Brent a 98,70. C'è preoccupazione per continuare dei reciproci attacchi alle petroliere tra Iran e Stati Uniti. Ieri Goldman Sachs ha scritto che il prezzo potrebbe salire a $120 se questi attacchi dovessero intensificarsi. Anche il gas resta sui massimi dall'inizio del 2023 a quota 73,60 euro al megawattora. Le borse sono state abbastanza tranquille ieri, anche perché Wall Street era chiusa per festività. In avvio oggi meno 0,25% per l'indice di Milano, sostanzialmente in linea con Francoforte e Londra, leggermente meglio Londra invece meno 0,09%. Ieri è andato bene soprattutto il settore tecnologico, che aveva spinto in particolare l'indice di Seoul più 4%, che oggi ha continuato a salire più 0,81%. È scesa dello 0,70 invece Tokyo. Nel giorno in cui sono usciti i dati sul commercio estero cinese, ad agosto le esportazioni dalla Cina sono salite ancora più 25% su base annuale e il saldo commerciale è cresciuto di circa l'equivalente di $7 miliardi. Linea allo studio.
0: Ed ora la cronaca con il femminicidio di Lorena Isceri, scaraventata dal cavalcavia dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello dal suo ex, che poi si è tolto la vita. Era viva quando è precipitata, lo dice l'autopsia, e nelle indagini si fa strada la pista della premeditazione.
2: Un delitto pianificato. Giorni prima del rientro a Firenze di Lorena, vari testimoni hanno visto Federico più volte attorno all'appartamento di lei, dove poi l'ha attesa in garage, picchiata e rapita. Ora l'autopsia aggiunge orrore all'orrore. La donna era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato.
3: Dal suo psichiatra Federico Vella era tornato una settimana fa, 3 giorni prima di uccidere Lorena e togliersi la vita.
4: Relativamente tranquillo, settimana scorsa non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
3: Lo aveva in cura da 15 anni, negli ultimi 2 solo un paio di visite. Era tornato proprio per parlare della sua ex compagna, prima di quel che è accaduto, precisa lo specialista. Non lo avrei mai definito pericoloso.
4: Questo assolutamente non me lo sarei mai aspettato, per quello che mi ha raccontato della relazione.
3: Eppure dopo alcuni episodi violenti, Lorena lo aveva convinto ad andare insieme dallo psichiatra, Mino Miccoli, legale della famiglia Isceri.
5: In quella circostanza lo psichiatra poi l'aveva anche messo fuori la porta perché non intendeva proseguire la terapia.
3: Al suo medico invece, Federico, aveva detto tutt'altro.
4: Che non gli era piaciuto lo psichiatra.
2: Firenze, Andrea Marotta, al GR1.
0: In corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, cominciato ieri sera e proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS Trenitalia. Possibili disagi fino alle 21 di questa sera, garantiti servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale. Alla mostra del cinema di Venezia oggi attesa la coppia Penelope Cruz-Javier Bardem in concorso con Bunker. Molti applausi ieri per il terzo film italiano in gara, L'estranea di Paolo Strippoli. Storia di una famiglia borghese e dell'esplodere dei suoi segreti, con Jasmine Trinca e Romana Maggiore Vergaro nei ruoli di madre e figlia. E Adriano Giannini, che venerdì sarà protagonista anche del film di Marco Bechis, e qui è il padre.
6: questi personaggi non sono affatto malvagi, amano nella maniera forse sbagliata, e questo controllo è una forma di amore sbagliato per...
7: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. In Ucraina, tregua finita dopo la missione degli inviati della Casa Bianca Witkoff e Kushner, che parlano di progressi nei negoziati, ma a Kiev nuovi attacchi russi hanno fatto 2 vittime. Linea all'inviata Raffaella Cosentino.
2: Intensi bombardamenti russi su la capitale ucraina Kiev sono iniziati intorno alle 3:30 di notte e sono proseguiti fino alle prime ore del mattino. Un attacco massiccio combinato di droni, jet e missili. Per ora il bilancio provvisorio parla di almeno 2 morti e una decina di feriti. Sono stati danneggiati edifici residenziali, magazzini, attività, veicoli e anche una fermata della metropolitana. Tanto il ministro degli esteri ucraino Sybiha dice Putin risponde con i missili alla diplomazia americana e chiede agli alleati occidentali di fornire più difesa aerea, più intercettori, perché questi salvano vite umane durante questi massicci attacchi in Ucraina che erano attesi sulla capitale Kiev. Infatti ieri il sindaco ha vietato gli eventi di massa, è stato cambiato l'orario del coprifuoco da mezzanotte a 1 di notte, insomma ci si preparava a questo tipo di attacco. Presidente ucraino Zelensky, prima di questi bombardamenti, in un'intervista rilasciata ad Axios, diceva che gli inviati americani avevano riscontrato in Putin la disponibilità a negoziare, sperava in una de-escalation del conflitto durante l'inverno.
1: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto poco fa una corona d'alloro in memoria dei militari e dei civili caduti nei combattimenti a difesa di Roma dell'8-10 settembre 1943. La cerimonia a Piazza di Porta San Paolo, luogo simbolo della resistenza nella capitale. E proprio nel parco della resistenza, poco distante, una seconda deposizione. Il ricovero di Emma Bonino, condizioni delicate ma stazionarie, questo si legge nel primo bollettino medico diffuso questa mattina dal Santo Spirito di Roma, dove la storica leader radicale è da ieri sera ricoverata in terapia intensiva per una insufficienza respiratoria. La paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e respiratori sono accettabili, conclude il bollettino. Il caso di Francesco Gianello, il 14enne vicentino morto di tumore nel 2024, con i genitori che si erano affidati al cosiddetto metodo Hammer, privo di valenza scientifica. Nel processo, in cui la coppia è accusata di omicidio volontario, la relazione dei periti afferma il ragazzo poteva essere salvato.
3: La domanda a cui dovevano rispondere 2 medici incaricati dalla magistratura era chiara. Francesco ha perso la possibilità di sopravvivere al cancro in virtù di quanto accaduto tra 2 date? La prima, 15 marzo, il ragazzo era in cura all'ospedale Rizzoli di Bologna. Gli doveva essere fatta una biopsia per dare avvio immediato alle cure, ma i genitori hanno ritirato il loro consenso. La seconda, il 25 aprile, Francesco, arrivato al pronto soccorso di Perugia, era in condizioni critiche. Era lì, in Umbria, portato dai genitori su consiglio, dicono, di un ex anestesista veneto, Matteo Penzo, ospiti della comunità Val di Brucia, naturopati, riflessologi aderenti al cosiddetto metodo Hammer, il medico tedesco radiato, condannato in più paesi europei per la morte di numerosi pazienti. Francesco poteva essere salvato, dicono invece ora i periti. Aspettare 1.5 mesi ha abbassato la sua sopravvivenza dal 75 al 40%. Nella perizia c'è però anche una novità. Francesco era disorientato, aggressivo, situazione neurologica estranea al cancro. L'ipotesi è che avesse assunto farmaci neurotossici, tra cui l'artemisia prevista dal metodo Hammer.
4: Alessia Piovesan, GR1.
1: Furto in Costa Azzurra al Museo Renoir di Cagnes-sur-Mer, nella notte rubate 4 opere del pittore francese. I 2 ladri, che sono stati identificati grazie alle telecamere di sorveglianza, sono poi scappati abbandonando uno dei quadri prelevati. In corso le ricerche. Il valore delle tele sottratte è stimato a circa 9 milioni di euro. Clima per il CNR: l'estate 2026 è la più calda in Italia dal 1950. Non un picco isolato, ma un segnale chiaro sul riscaldamento globale che accelera, come accelera lo scioglimento dei ghiacciai. Con altre estati così, dice l'Università di Padova, il ghiacciaio della Marmolada sulle Dolomiti potrebbe avere solo una decina d'anni di vita. Intanto, almeno per quanto riguarda il meteo di questi giorni, una perturbazione porta un po' di tregua. Le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino, Aeronautica Militare.
5: Dalla tarda serata un sistema nuvoloso porterà maltempo al settentrione e un calo delle temperature molto deciso, in particolar modo sulle regioni del nord e centrali, dove ci saranno dei temporali intensi. E fino al sabato ci sarà molta variabilità. Le temperature, che oggi risulteranno ancora al di sopra delle medie, da domani tenderanno pian piano a perdere qualche grado e a portarsi per la metà di settembre nelle medie stagionali.
1: è una stella nascente del pop. Adela, cantante e ballerina slovacca che ha appena pubblicato il suo primo album e che ha scalato le classifiche mondiali con
0: Rai Radio 1 Sport.

Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata da ieri sera a Roma dopo una crisi respiratoria. È arrivato un bollettino medico, linea a Maria Cristina Cusumano, che si trova all'ospedale Santo Spirito.
2: Prima notte tranquilla in ospedale per Emma Bonino. Le sue condizioni sono delicate ma stazionarie, è quanto riferito nel bollettino appena diramato dall'ospedale Santo Spirito di Roma. È in terapia intensiva a scopo precauzionale, riferiscono i medici, ma è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. La storica esponente del Partito Radicale è stata ricoverata ieri sera per una crisi respiratoria, arrivata a bordo di un'ambulanza in codice rosso. 78 anni, Emma Bonino, leader di Più Europa, più volte ministra, parlamentare, ex commissaria europea. In questo nosocomio è stata ricoverata altre due volte, sempre per insufficienza respiratoria, nell'ottobre 2024 e poi ancora lo scorso anno a novembre. A segnare la sua storia clinica un tumore polmonare che l'aveva colpita nel 2015 e dal quale è guarita dopo circa 8 anni di terapia. E in queste ore sono tanti i messaggi e la vicinanza e l'apprensione per la sua salute. E dall'ospedale Santo Spirito di Roma vi restituisco la linea.
1: La guerra in Ucraina. Secondo il ministro russo degli esteri Lavrov, gli inviati americani hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso di Kiev nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e ciò, aggiunge Lavrov, suscita una nostra risposta positiva per proseguire nel dialogo. Il governo britannico annuncia uno stanziamento di 100 milioni di sterline per la difesa aerea ucraina. Nella notte sono ripresi gli attacchi russi anche su Kiev, sirene, esplosioni e vittime, come ha raccontato a Radio Anch'io Monsignor Visbaldas Kulbokas, nunzio apostolico nella capitale ucraina.
3: Ah, non soltanto le sirene, perché ci sono stati attacchi molto intensi già fin da ieri sera attraverso i droni, poi durante la notte decine di missili balistici nella prima parte della notte, poi nella seconda parte della notte missili cruise e altri droni, e quindi ci sono stati vari morti e feriti anche questa notte.
1: La vittoria dell'estrema destra di AfD in Germania, nel Land Sassonia-Anhalt, in attesa dei prossimi test elettorali il 20 settembre in altri due Länder, la leader Alice Weidel punta al primato a livello nazionale, mentre a livello regionale si cercano alleati per una maggioranza di governo. A chiedere un dialogo è un dirigente locale della SPD, Markus Bauer. L'AfD è stata eletta democraticamente, non può essere ignorata o esclusa, afferma l'esponente socialdemocratico. Tutti i partiti hanno il dovere di esplorare le possibilità di coalizione. Dalla Groenlandia, la presidente della Commissione europea von der Leyen lancia un maxi piano di investimenti per la gigantesca isola, più volte minacciata di annessione dal presidente americano Trump. Il corrispondente da Bruxelles.
4: È una firma con cui la Groenlandia decide di rafforzare i legami con l'Europa. A dirlo da Nuuk è Ursula von der Leyen, che ha confermato investimenti nell'Artico per 200 milioni di euro. Le priorità saranno internet satellitare veloce, energia pulita e l'estrazione di materie prime critiche. La leader dell'esecutivo europeo, che sollecitata dai giornalisti sull'AfD ha invocato la regola d'oro della Commissione di non commentare le elezioni locali, ha chiarito che le vaste risorse di terre rare saranno utilizzate per creare posti di lavoro e crescita nel paese. Perché, giura von der Leyen davanti al premier groenlandese Nielsen e all'omologa danese Frederiksen, il futuro della Groenlandia spetta deciderlo al popolo della Groenlandia e alla Danimarca e a nessun altro. Da Bruxelles, Mauro Giliberti, GR1.
1: Fino alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Garantiti i servizi essenziali nella fascia dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale. Tennis, US Open, senza più italiani nei tabelloni singolari. È stato eliminato anche Luciano Darderi, battuto agli ottavi da Alexander Zverev in 3 set. Restano in corsa Bolelli e Bavassori nel doppio, torneranno in campo stanotte. Calcio, Lazio in testa alla classifica insieme a Roma e Inter dopo il 2-1 di Udine, che ha chiuso la terza giornata di campionato. Nell'altro posticipo 1-0 casalingo del Cagliari su Lecce. E stasera torna la Champions League. Tra le 6 partite di oggi spicca Real Madrid-Inter, diretta su questa rete alle 21. Sono le 11:05. La linea torna all'Italia in diretta.
0: Rai Radio 1 Sport.

Se questa terra chiama l'odio, farò il contrario. Di fronte al giorno del giudizio, sarò in orario. Mi tengo il vizio, carico l'arma, ma non sparo. Non è mai stato un buon inizio.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio, Medio Oriente. Il premier israeliano Netanyahu torna sotto accusa per aver sottovalutato gli allarmi alla vigilia del 7 ottobre. Secondo un'inchiesta del quotidiano Haaretz, 10 giorni prima Netanyahu avrebbe ignorato una telefonata del leader degli Emirati Arabi Bin Zayed che lo avvertiva di un grosso attacco imminente da parte di Hamas. Con la campagna elettorale che entra nel vivo, i leader dell'opposizione lavorano una dichiarazione congiunta di condanna del premier. Intanto in Cisgiordania un palestinese di 29 anni è stato ucciso dalle forze israeliane durante un'operazione a Nablus. Ucraina, massiccio attacco russo dopo lo stop di 3 giorni per la visita degli inviati americani a Mosca e a Kiev.
2: Arrivano anche sopra un supermercato e un circolo di padel i missili che svegliano Kiev questa mattina. 2 morti, 10 feriti e una devastazione che dopo 3 giorni di tregua riporta anche la capitale ucraina all'orrore quotidiano della guerra. Spero di incontrare Trump intorno al 20 settembre per discutere di difesa missilistica, commenta Zelensky dopo la visita degli inviati della Casa Bianca. Witkoff e Kushner hanno parlato di progressi nei negoziati che avranno come condizione che l'Ucraina non entri nella NATO e chiede Mosca affronteranno anche il tema delle sanzioni alla Russia. Putin lo ha detto più volte, anche di recente. L'obiettivo militare resta sempre lo stesso, conquistare tutto il Donbass, ma preferiamo raggiungerlo in modo pacifico, afferma il portavoce del Cremlino, Peskov. Intanto sul terreno le truppe russe conquistano altri 2 villaggi nella regione di Kharkiv e l'Ucraina, dal canto suo, continua a colpire dall'alto le raffinerie per indebolire la forza energetica dell'orso russo. La Gran Bretagna intanto promette 100 milioni di sterline di aiuti proprio per lo scudo aereo. E l'inverno è alle porte. Carla Frogheri, GR1.
1: L'Ungheria ha espulso 10 diplomatici russi, lo ha reso noto la ministra degli esteri di Budapest, Anita Orban. Su mia indicazione, ha scritto sui social, è stato informato l'ambasciatore russo che i componenti della missione di Mosca hanno svolto attività inaccettabili per i diplomatici ai sensi del diritto internazionale. Pertanto, conclude, sono stati invitati a lasciare il paese. La cronaca, l'inchiesta della procura di Forlì sulle morti sospette in ambulanza. Luca Spada, l'ex autista dei mezzi di soccorso, finito in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, agito sulla base di una spinta motivazionale ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri, a cui PM ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d'alloro in memoria dei militari e dei civili caduti nei combattimenti a difesa di Roma dell'8-10 settembre 1943. La cerimonia a Piazza di Porta San Paolo, luogo simbolo della resistenza nella capitale. Proprio nel Parco della Resistenza, poco distante da Porta San Paolo, una seconda deposizione. Siamo alle condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata da ieri sera a Roma a causa di una crisi respiratoria. Questa mattina è stato reso noto il bollettino medico. Allora la linea va all'ospedale Santo Spirito a Maria Cristina Cusumano.
3: Le condizioni di Emma Bonino sono delicate ma stazionarie, è quanto si legge nel primo bollettino dell'ospedale Santo Spirito di Roma, dove la leader di Più Europa è ricoverata da ieri sera per una crisi respiratoria. Ora è in terapia intensiva a scopo precauzionale, riferiscono i sanitari dell'ospedale, che sono in contatto continuo con Claudio Santini, medico curante della storica esponente del Partito Radicale. Emma Bonino, cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. Tanti messaggi di vicinanza per la Bonino anche sui social sin da ieri pomeriggio, quando si è appresa la notizia del suo arrivo a pronto soccorso del nosocomio a bordo di un'ambulanza in codice rosso. 78 anni, Emma Bonino, più volte ministra, parlamentare, ex commissaria europea. In questo ospedale, nel centro della capitale, è stata ricoverata altre 2 volte, sempre per problemi di insufficienza respiratoria, nell'ottobre 2024 e poi ancora il 30 novembre dello scorso anno. Anche in quell'occasione era stata in terapia intensiva. Nella sua storia clinica c'è anche un tumore polmonare diagnosticato nel 2015 e superato nel 2023. In quei lunghi 8 anni di chemioterapia e trattamenti non ha mai rinunciato a svolgere la sua attività politica. Dall'ospedale Santo Spirito, Roma, vi restituisco la linea.
1: Grazie Cusumano. Scuola competenze ai minimi storici, letture matematiche anche per colpa dell'intelligenza artificiale. L'allarme riguarda 760.000 allievi, quindicenni, dei 91 paesi analizzati dal rapporto OCSE PISA. Pur con differenze territoriali anche vistose, in Italia risultati non brillantissimi, anche se nella lettura i nostri studenti sono meglio di quelli francesi e tedeschi. Migliorano un po' in scienze, peggiorano in italiano e matematiche. Negli ultimi 10 anni il calo è costante. Il sistema è comunque solido, ha commentato il ministro Valditara. A Parigi una delegazione di religiosi indù chiede e ottiene l'allontanamento del personale femminile durante una visita alla Tour Eiffel. È scattato uno sciopero di protesta. Il corrispondente.
0: Da questa mattina la Tour Eiffel ha riaperto al pubblico dopo la giornata di sciopero di ieri, ma molti dipendenti si dicono ancora sotto shock per quanto avvenuto sabato, quando è stato chiesto al personale femminile in turno presso la Tour Eiffel di non essere presenti nel corso della visita di un gruppo religioso indù. La delegazione del gruppo religioso BAPS aveva chiesto ai gestori della Tour Eiffel di non incontrare le donne in servizio durante la visita e i vertici della società avevano accettato. Le proteste contro la decisione della società che amministra la Tour Eiffel hanno unito tutti i gruppi politici in Francia. In serata i vertici della Tour Eiffel si sono scusati e hanno detto che queste condizioni non avrebbero dovuto essere accettate. Anche il BAPS, il movimento indù che celebrava in questi giorni l'apertura di un suo centro religioso a Parigi, ha presentato le proprie scuse. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Sport calcio, si apre una nuova edizione della Champions League, ambizioni delle 4 squadre italiane che proveranno anche a riscattare la scorsa stagione europea.
4: Fare meglio, molto meglio, più che un obiettivo è praticamente il minimo sindacale. Lo scorso anno una squadra, il Napoli, non superò il girone. Inter e Juve si arenarono ai play-off e la sola Atalanta approdò agli ottavi per poi essere sculacciata dal Bayern Monaco. Altra musica è quella che dovranno suonare le attuali protagoniste. L'inizio è per cuori dolci oltre che forti. A 16 anni dallo storico triplete, Cristian Chivu ritrova José Mourinho. L'Inter, la prima a scendere in campo, riparte dal Bernabeu. Meglio giocarsela subito, perché per i nerazzurri le prossime curve saranno meno insidiose. Liverpool a parte, ma saremo quasi a fine gennaio. Avvio in salita per il Napoli. Domani sera alla Maradona arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra e vice campione d'Europa. La squadra di Allegri, dopo 2 KO consecutivi in campionato, dovrà ritrovarsi nella serata più difficile. All'opposto, la Roma, vento in poppa, è nel momento migliore per tornare a calcare il massimo palcoscenico dopo 7 anni di digiuno, ma la tana del Fenerbahce a Istanbul giovedì alle 18:45 si preannuncia inospitale. Comunque vada, serata storica, sempre dopo domani per il Como. Prima assoluta in Europa, Lipsia avversario decisamente alla portata per la banda Fabregas. Guido Ardone, GR1.
1: Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 come sempre alle 13, ora lo spazio all'informazione regionale, potete riascoltarci, programmazione e giornali sulla nostra app Rai Play Sound. Buon ascolto su Radio 1.
5: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Attacco annunciato, la stampa israeliana. Netanyahu fu avvisato del 7 ottobre dagli Emirati 10 giorni prima, ma non fece nulla. Secca replica del premier, menzogna totale. Ucraina, tregua finita e prove di dialogo. Zelensky, colloqui con Stati Uniti e Russia possibili a settembre. Il Cremlino escluso che Kiev possa entrare nella NATO. Luca Spada, killer seriale mosso da una spinta ossessiva e incontrollabile. La relazione degli esperti sulla personalità dell'ex autista di ambulanza accusato di aver ucciso 6 pazienti. Lettura e matematica. L'OCSE, studenti europei ai minimi storici. Italia però meglio di Francia e Germania. Il ministro Valditara, il nostro sistema è solido. Colpo grosso in Costa Azzurra, 4 quadri di Renoir rubati dalla casa museo del pittore impressionista, recuperate 2 tele abbandonate nei giardini durante la fuga. Venezia, red carpet per Penelope Cruz e Javier Bardem e debutto alla regia di Anna Foglietta, l'intervista della nostra inviata. Calcio, Champions League al via in una notte di gala, Inter al Bernabeu contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. In primo piano il Medio Oriente, la tensione in Cisgiordania resta alta, in Israele entra nel vivo la campagna elettorale. Il premier Netanyahu torna sotto accusa perché avrebbe ignorato gli avvertimenti sui piani di Hamas alla vigilia dei massacri del 7 ottobre. La corrispondente.
2: 45 minuti di telefonata, 10 giorni prima i massacri del 7 di ottobre. Una lunga conversazione che il premier israeliano Netanyahu ebbe con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed. L'avvertimento dell'alleato del Golfo al leader israeliano che il capo di Hamas, Gaza Sinwar, stava preparando un attacco su vasta scala. L'obiettivo? Far deragliare gli accordi di Abramo che avevano portato alla normalizzazione dei rapporti tra Israele e alcuni paesi del Golfo. A rivelare quanto accaduto il quotidiano israeliano Haaretz, da sempre su posizioni critiche con il governo israeliano, il premier Netanyahu disse al suo interlocutore che l'attenzione in quel momento era soprattutto sulla Cisgiordania, ma terminata la telefonata non avvertì tutti gli apparati della sicurezza, dai vertici dell'esercito a quelli dello Shin Bet e del Mossad. Tutte menzogne, la reazione dell'ufficio del premier. Quanto pubblicato però dal quotidiano israeliano non aiuta Netanyahu proprio nel giorno in cui si chiudono le liste elettorali in previsione del voto di fine ottobre. Durissimo, uno degli avversari, Yair Golan, alla guida dei democratici, hai ignorato l'avvertimento, hai fallito e per questo sei responsabile di quanto accaduto il 7 di ottobre di 3 anni fa. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Il conflitto in Ucraina. Kiev è stata subito colpita dagli attacchi russi appena è terminata la tregua di 3 giorni decisa durante la visita degli inviati della Casa Bianca, ma resta aperto il filo del dialogo.
3: Si torna a parlare di colloqui trilaterali tra russi e ucraini con la mediazione degli Stati Uniti, mentre appena terminata la bolla di tregua per consentire la visita della delegazione della Casa Bianca, Kiev torna a bruciare per una serie di attacchi via droni che hanno colpito edifici civili, un supermercato, un circolo sportivo e in pieno giorno anche l'edificio di un'emittente televisiva. Almeno 2 vittime e 20 di feriti, mentre si cerca di stringere sui colloqui prima che inizi un nuovo inverno di guerra. Dopo il 20 settembre potrei vedere Trump, stima il presidente Zelensky, e ora anche Mosca prova a mostrarsi dialogante. Per il Cremlino l'obiettivo militare resta lo stesso di sempre e quindi l'intero controllo della regione ucraina del Donbass, ma preferiamo raggiungerlo in modo pacifico, dice il portavoce Pieskov. Sul tavolo però condizioni imprescindibili sarebbero che l'Ucraina non entri nella NATO e che si torni a ragionare sulle sanzioni economiche dell'Occidente alla Russia. In generale la guerra potrebbe essere già finita, aggiunge ancora il portavoce del Cremlino. In generale però Kiev è fomentata dai paesi europei. Carla Frogheri, GR1.
1: L'Ungheria ha espulso 10 diplomatici russi, lo ha reso noto attraverso i social la ministra degli esteri di Budapest. Su mia indicazione, ha scritto Anita Orban, è stato informato l'ambasciatore russo che i componenti della missione hanno svolto attività inaccettabili per i diplomatici ai sensi del diritto internazionale, pertanto, conclude, sono stati invitati a lasciare il paese. Orban poi chiarisce che tutto questo non equivale a una rottura delle relazioni diplomatiche, mentre Mosca fa sapere che verrà fornita una risposta adeguata. In Germania il cancelliere cristiano democratico Merz ammette la bruciante sconfitta elettorale in Sassonia-Anhalt, mentre il partito di estrema destra AfD, dopo il trionfo, cerca alleati per avere la maggioranza nel governo regionale. La corrispondente.
4: Zusammen gegen den Faschismus.
0: Odessa e Berlino, ma in contemporanea. Ieri si sono tenute manifestazioni contro l'Efde in tutto il paese. Dal nord al sud della Germania sono scese in strada per chiedere di fermare l'estrema destra. Pensa Sonja Anhalt, non si può trascurare la realtà, e cioè che il 43,8% degli elettori ha scelto proprio l'AfD. E anche tra le forze politiche, che finora avevano escluso ogni collaborazione con la destra radicale, emergono le differenze. AfD ha trionfato, ma non ha la maggioranza assoluta, mancano almeno 3 seggi. Ed è sempre più chiaro che il trionfatore Ulrich Siegmund stia dando la caccia soprattutto agli eletti cristiano-democratici delusi dalla loro leadership nazionale e soprattutto dal cancelliere Merz. Anche altre forze politiche iniziano a interrogarsi sulla tenuta del cosiddetto muro di contenimento a destra. La prima è stata Sarah Wagenknecht, ex sinistra, ma che condivide il corso di AfD a favore della Russia. Ora c'è un pezzo grosso della stessa sinistra della Linke, Bodo Ramelow, già presidente della Turingia, ad aprire la porta a possibili collaborazioni su singoli temi. Tutti parlano di maggioranze variabili che tuttavia Siegmund ha finora rifiutato. Berlino, Barbara Grudenger, R1.
1: E la vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt divide la politica italiana.
2: Le elezioni degli altri stati non si commentano, è la linea di Palazzo Chigi. A maggior ragione in un land così piccolo, avvertono da Fratelli d'Italia. Una chiave di lettura per l'eurodeputato Nicola Procaccini, intervistato a Radio Anch'io, è che il voto in Sassonia sia una risposta alla crisi economica e migratoria.
4: La CDU non sia abbastanza forte da governare da sola, sceglie di governare insieme con i socialisti. Rende poi poco chiaro la risposta ai problemi da parte del governo centrale.
2: Linea distante da quella della Lega, che ha espresso invece forte entusiasmo per la vittoria della destra radicale tedesca, mentre da Forza Italia Tajani chiarisce che i sovranisti di AfD sono nemici dell'Italia. È stato un voto antisistema, avverte Nicola Zingaretti, PD.
5: Ci sono delle responsabilità della sinistra del passato. La globalizzazione non ha rafforzato le democrazie nel mondo, ha aumentato le disuguaglianze e le paure. Quindi ora quel voto va recuperato lavorando per l'equità.
2: Critiche solo in parte condivise dal Movimento 5 Stelle, che punta il dito contro von der Leyen e le politiche di riarmo europee. Per AVS nel risultato in Sassonia ci sono chiare responsabilità della sinistra. Federica Ionta, GR1.
1: La crisi in Medio Oriente fa volare il prezzo del petrolio, un nuovo lieve rialzo per benzina e diesel, lo sconto scade da 2 giorni mentre si lavora ad aiuti mirati.
3: L'instabilità ad Hormuz continua a scuotere i mercati energetici. Oggi il petrolio torna a correre sfiorando i $99 al barile, con un rialzo per il Brent europeo di oltre 2 punti percentuali, circa 3 punti in più invece per il WTI sopra i $94. In una settimana i due prezzi di riferimento hanno guadagnato rispettivamente l'8 e il 10%, ma il rally potrebbe andare avanti e le quotazioni del greggio spingersi fino ai $120, avverte Goldman Sachs. L'impatto sui carburanti si fa sempre più pesante, benzina e diesel segnano un nuovo rialzo a 2,05 e 2,16 euro. Sul gasolio lo sconto scade alla mezzanotte di giovedì, ma al momento non ci sono certezze sulla natura dei nuovi aiuti. Si valuta se prorogare ancora il taglio delle accise in attesa che vengano messi a punto sostegni mirati. Ma la soluzione alla crisi energetica deve guardare a lungo periodo, per questo le imprese si muovono alla ricerca di nuovi approvvigionamenti. Confindustria, nell'ambito degli accordi con il Mercosur, vola in Argentina, dove l'immenso giacimento di Vaca Muerta potrebbe garantire risorse di petrolio, gas, litio, rame per almeno 100 anni. Francesca Capannolo, GR1.
1: È in corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, cominciato ieri sera e proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS, Trenitalia, TPR e Trenord. Possibili disagi fino alle 21 di questa sera, garantiti i servizi essenziali nella fascia dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale. Rai Radio 1, le 13:09. Siamo alla cronaca con l'inchiesta della Procura di Forlì sui decessi sospetti durante il trasporto in ambulanza. Dalla relazione degli esperti dei carabinieri emerge il profilo del presunto killer seriale.
6: Un predatore seriale, anziani e malati le sue vittime. Luca Spada, l'ex autista di ambulanze, finito in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva ed incontrollabile. Sono le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. Un profilo criminale sottoposto all'attenzione del PM e del GIP, che ha respinto la richiesta di scarcerazione dell'indagato. L'uomo ha sempre respinto ogni accusa. Per il PM, invece, il pericolo che quei fatti si possano ripetere è ancora elevato. Secondo il RACIS dell'Arma, l'uomo ha sempre assunto gli stessi atteggiamenti, segno inconfondibile di uno schema operativo non riconducibile ad episodi isolati, ma ad una dinamica unitaria improntata alla coazione a ripetere, come a dire che Spada può uccidere ancora. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Il femminicidio di Lorena, domani a Squinzano in Puglia, i funerali della 45enne gettata dall'ex fidanzato giù da un cavalcavia vicino a Firenze.
7: Il corpo di Lorena Isceri viene restituito alla sua famiglia per poter celebrare domani pomeriggio i funerali a Squinzano, la sua città natale in provincia di Lecce. Nel frattempo emergono nuovi dettagli della relazione della vittima con il suo assassino Federico Vella, che l'ha rapita, legata, chiusa nel bagagliaio della macchina e gettata da un cavalcavia a Barberino del Mugello. La mamma di Lorena ha raccontato infatti agli inquirenti che dopo quasi 2 anni di relazione le tensioni erano iniziate ad aprile di quest'anno, quando Lorena aveva scoperto che Bella l'aveva tradita. Sempre secondo la madre, c'era stata una prima rottura a luglio, ma i due avrebbero continuato a frequentarsi. La situazione sarebbe degenerata ad agosto, con discussioni molto violente sia durante la vacanza in Grecia che dopo. Lorena si sarebbe spaventata dai comportamenti aggressivi e minacciosi di Bella e avrebbe interrotto la storia, ma senza denunciare, per non fargli avere problemi sul lavoro. Simona Decina, GR1.
1: 5 poliziotti in servizio al commissariato di Anzio Nettuno sono stati arrestati per traffico di droga, peculato e reati contro la pubblica amministrazione. Secondo quanto ricostruito dalle indagini del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile Capitolina, le attività illecite risalgono al 2024-2025. A Porta San Paolo, durante la cerimonia per l'83esimo anniversario della difesa di Roma, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d'alloro in memoria dei militari e civili caduti nei combattimenti dell'8-10 settembre 1943. La commemorazione è poi proseguita al Parco della Resistenza, davanti al monumento dedicato agli 87.000 combattenti della lotta di liberazione. Ora un aggiornamento sulle condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma per una crisi respiratoria. Lì per noi c'è Maria Cristina Cusumano.
8: Dal mondo politico a quello delle istituzioni, sui social, sono tanti messaggi di affetto e vicinanza per Emma Bonino, ricoverata da ieri sera all'ospedale Santo Spirito di Roma per una crisi respiratoria. I familiari chiedono massima discrezione. Secondo il primo bollettino medico diffuso in mattinata, la leader di Più Europa ha trascorso una notte tranquilla, si trova in condizioni delicate ma stazionarie. Ora è in terapia intensiva a scopo precauzionale, riferiscono i sanitari dell'ospedale, che sono in contatto costante con Claudio Santini, il medico curante della storica esponente del Partito Radicale. Emma Bonino è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. L'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale ieri sera a bordo di un'ambulanza in codice rosso dopo essere stata soccorsa nella sua abitazione. Emma Bonino, 78 anni, più volte ministra e parlamentare, ex commissaria europea. In questo ospedale, nel centro della capitale, è stata ricoverata altre 2 volte, sempre per problemi di insufficienza respiratoria. Nella storia clinica della Bonino c'è anche un tumore polmonare diagnosticato nel 2015 e superato nel 2023. In quei lunghi 8 anni di chemioterapia e trattamenti non ha mai rinunciato a svolgere la sua attività politica, un impegno che parte da lontano, dalle battaglie per il divorzio e la legalizzazione dell'aborto negli anni 70, quando era una giovane militante radicale. Dall'ospedale Santo Spirito, Roma, vi restituisco la linea.
1: Ora parliamo di scuola, competenze ai minimi storici in lettura e matematica per i 15enni di tutto il mondo. Lo dice l'ultimo rapporto OCSE-PISA, che ha valutato circa 760.000 studenti in 91 paesi. L'Italia però supera per la prima volta la media internazionale e fa meglio di Francia e Germania.
9: siamo sopra la media OCSE e soprattutto siamo sopra anche alcuni paesi che sono tradizionalmente importanti.
2: Noi saliamo mentre gli altri scendono, variabile positiva che il ministro dell'istruzione Valditara ha sottolineato nel commentare i dati dell'ultimo rapporto PISA, appena resi noti dall'OCSE. Per la prima volta l'Italia supera la media sia in lettura che in matematica, meglio della Finlandia, storico modello di riferimento internazionale, sostituito nella classifica dei più bravi, ed è una tendenza degli ultimi anni, dei paesi asiatici. Cina, Singapore, ma anche Taiwan e Giappone hanno le prestazioni migliori, in un contesto segnato dal progressivo tracollo che non risparmia l'Italia e in alcuni casi supera anche i 20 punti in 10 anni, l'equivalente di un anno di scuola perso. Un calo che gli esperti dell'organizzazione interpretano come dipendente anche dalla proliferazione degli schermi. Un quindicenne su 5 nei 91 paesi presi in esame risulta insufficiente contemporaneamente in tutte e tre le materie, lettura, matematica e scienze. Altro dato preoccupante, anche per l'Italia, il peso del contesto socio-economico sui risultati, con un divario di quasi 80 punti tra studenti svantaggiati e non. Paola Guarnieri, GR1.
1: Ancora un clamoroso furto d'arte in Francia, 4 quadri di Renoir rubati nella casa museo del pittore impressionista in Costa Azzurra. Il corrispondente.
10: Un furto all'alba riuscito per ora a metà grazie ai sistemi di sicurezza rafforzati in tutta la Francia dopo il colpo al Louvre di un anno fa. 4 quadri di Pierre-Auguste Renoir sono stati trafugati dal museo dedicato all'artista in Costa Azzurra a Cagnes-sur-Mer, ma 2 opere sono state abbandonate dai ladri nel corso della fuga nei giardini del museo. L'allarme è scattato alle 5.48 e 5 minuti dopo una volante si è recata sul posto a sirene spiegate, inducendo i ladri a una fuga precipitosa, ha raccontato il sindaco della cittadina. Le opere sono tutte conosciutissime dai critici d'arte. Una, Coco Lisan, che ritrae la figlia dell'artista, è stata già esposta in tutto il mondo. Il valore dei quadri trafugati ammonta a circa 9 milioni di euro. Il museo di Cagnes-sur-Mer, vicino a Nizza, è stato ristrutturato negli anni 60 nel luogo che fu l'ultima dimora di Renoir a inizio Novecento. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Si intitola Essere Thomas Millian, The Cuban Hamlet, graphic novel dello sceneggiatore Giuseppe Sanson e del disegnatore Camma Moro. La storia dell'attore cubano-statunitense raccontato nella sua complessa vicenda umana e professionale. Abbiamo intervistato gli autori.
11: Io purtroppo una gamba gliela devo rompere per forza. Allora gli rompo quella sinistra, va bene?
12: Dallo spaghetti western al poliziottesco, la carriera cinematografica di Thomas Millian sembra stare tutta nel cinema di genere, con personaggi stereotipati, ma Giuseppe Sanzonna, che a Millian ha dedicato un documentario, non esita a definirlo un Amleto cubano.
13: Amleto cubano è il nome con cui lo ribattezzò Citto Maselli quando fece con lui Gli Indifferenti. In questa analogia se l'è portata dietro sempre. Suo padre si era ammazzato davanti a lui e rimarrà uno spettro incombente per tutta la vita.
12: Per lei Sanzonna, Millian non era solo l'attore dei film di cassetta.
13: Thomas veniva dall'actor studio, era stimato, sapeva di avere stoffe, ma voleva anche arrivare al cuore popolare del pubblico. Il Monnezza in questo che gli ha permesso questo accesso alle grandi masse ed è stato anche la sua condanna.
12: Un graphic novel che ripercorre la vicenda umana e professionale di Millian, tutto nei toni del blu e del viola, come ci spiega Camma Moro.
14: Tutte queste maschere sono sempre state indossate da un uomo malinconico, nostalgico, in cerca di un amore sconfinato che non è mai riuscito a trovare. Il colore ha proprio questo ruolo di scoprire il vero carattere dell'uomo che sta sotto ai personaggi.
12: Paola D'Angelo, GR1.
1: Ora a Venezia, dove alla mostra del cinema sono arrivati Penelope Cruz e Javier Bardem per Bunker, film in concorso, ma oggi in Orizzonti si parla di nuovo italiano con il debutto alla regia di Anna Foglietta, L'Inviata.
15: Io non sto bene, sono stanca Mauro, sono stanca.
16: Una coppia e il momento in cui la routine si spezza con l'assenza di una figlia che parte per studiare. Esperienza di tante famiglie che diventa il soggetto di una storia. Storia comune, quindi con il titolo scritto tutto in minuscolo, precisa Anna Foglietta, che torna a Venezia dove fu anche conduttrice, questa volta con la sua prima regia.
17: Credo forse sia la prima volta che una anche madrina poi passa alla regia. Insomma, è una cosa giusta, cioè una cosa bella che mi riempie proprio d'orgoglio perché
18: perché dico, cioè mi dico, ci ho avuto comunque coraggio, ce l'ho fatta, ma poi ti dico anche da madre che è una fatica disumana. L'ho proprio desiderato, l'ho proprio protetto, quindi questo mi fa dire forse per la prima volta in vita mia davvero brava.
19: Loro sono Guido Caprino ed Alvaro Orvacher. Il film è in orizzonti, poi andrà a Toronto e dal 24 settembre in sala, mentre nel concorso oggi è arrivata la coppia più glamour del cinema europeo. Javier Bardem e Penelope Cruz sono i protagonisti di Bunker di Florian Zeller. Tra poco il loro incontro con la stampa, ma fotografi impazziti ieri sera già per l'arrivo in motoscafo. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
1: La famosa coppia del rap italiano Marrakesh e Guè torna con un nuovo singolo, Casini. È il frutto della loro storia di collaborazione che arriva a festeggiare 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera vissuta insieme, 10 anni dall'album Santeria, di cui state ascoltando in sottofondo Istalova. Il nuovo brano verrà pubblicato stanotte, a pochi giorni dal doppio grande evento di Milano che i due hanno descritto così.
20: Allora ragazzi, ultimissimi biglietti, evento dell'anno, direi
21: a mani basse.
20: Santeria, Marrakesh,
21: 13 settembre.
20: Esatto, il 12 esaurito, il 13 ci vediamo all'ippodromo. Lo show è una bomba, siamo qua a fare le prove. Raga, non fatevelo raccontare.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Carlo Boninsegna e Massimo Vasciaveo. Ora c'è lo sport da Ferdinando Tarsitani. Buon proseguimento d'ascolto.
22: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
23: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
24: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
25: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
26: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
27: GR1 Sport.
28: Un cordiale saluto da Giorgio Germanò e tutta la redazione sportiva. Torna la Champions League questa sera, l'Inter al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid, serata di gala con tanti risvolti.
29: Se l'Inter viene a giocare alla Santiago Bernabéu, è inevitabile pensare al 22 maggio 2010, il punto più alto delle triplete. Mourinho per l'ultima volta sulla panchina neroazzurra, Chievo titolare in quella finale di Champions. Già la Champions. È cambiata la formula ed è cambiato anche il Santiago Bernabéu. Una finale potenziale si gioca nel primo giorno. Mourinho spiega a modo suo le sensazioni della vigilia.
30: In questo momento non è una partita normale per me, però durante la partita sarà. Quando tu dici che nell'Inter mi vedono come un amico, sicuramente prima della partita e dopo la partita. Non credo che durante la partita mi guardano e mi vedono, oh, amico nostro che è lì in panchina del Real Madrid. Non lo credo, è la natura del calcio.
29: E del suo amico Christian Chivu, niente polemiche.
31: Per me José è una persona speciale che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita, e questo non me lo scorderò mai, ed è stato un allenatore con quale ho condiviso tanti belli momenti.
29: Tre squalificati nella Real, Bernardo Silva, Camavinga, Guler. Nell'Inter Di Marco è rimasto a casa, ma la serata di campioni non ne risentirà. Madrid, Giuseppe Bisantis, GR1.
28: Il programma completo si inizia alle 18.45 con due sfide, Bruges Stonvilla e AEK Atene LASK. Alle 21, oltre alla partita di cui abbiamo già parlato, Real Madrid Inter, ci saranno Porto Manchester United, Borussia Dortmund Villarreal, Lille Real Betis. Restiamo in tema calcio. Manuel Locatelli, capitano della Juventus e giocatore della nazionale, dovrà operarsi, sarà costretto ad un lungo stop. Il centrocampista si sottoporrà ad un intervento chirurgico a Lyon per la rottura del menisco esterno. Il tennis in chiusura, US Open, ormai senza tennisti azzurri in gara.
0: Per la prima volta dopo 11 slam consecutivi non ci sarà nessuno azzurro nei quarti di finale. L'ultimo ad uscire di scena a New York è stato Luciano Darderi, travolto 3-7-0 da uno Zverev tirato a lucido, e per l'italo-argentino, che aveva rifilato un 6-0 al tedesco a Roma, non c'è stato nulla da fare. 13 italiani al via, senza il re, senza Jannik Sinner, e nessuno nei quarti, almeno in singolare, tra maschile e femminile, aspettando nella notte tra martedì e mercoledì il doppio con Bolelli e Vavassori. Bruciano i KO di Cobolli, Musetti e Della Paolini. Cobolli comunque numero 6 del mondo, senza benzina contro il belga Blocks, ai quarti per la prima volta in uno slam. Musetti è crollato per problemi fisici contro l'australiano Sweeney e potrebbe uscire dai primi 20. La Paolini non giocava da Wimbledon, si è ritrovata avanti di un break sia nel primo sia nel secondo set, ma ha ceduto di schianto contro la 37enne romena Cirstea, ormai ad un passo dal ritiro. Rush finale dell'US Open, senza italiani in campo, ma con una super finale dietro l'angolo. Zverev Alcaraz con Jannik Sinner, spettatore interessato dall'altra parte dell'oceano. Emilio Mancuso, GR1.
28: È tutto, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
3: In serata nuvolosità in progressivo aumento al nord e sui settori tirrenici peninsulari, con prime piogge o locali rovesci su Alpi e Prealpi, specie quelle centrali. Domani, mercoledì 9 settembre, marcata instabilità sulle regioni settentrionali e l'Alto Tirreno, con precipitazioni diffuse e temporali intensi in estensione dalle regioni nord-occidentali a Triveneto, Liguria e Toscana. Al centro, parziali annuvolamenti con rovesci o temporali isolati, mentre il resto del meridione e le isole maggiori godranno di tempo in prevalenza soleggiato, anche se dal pomeriggio non mancheranno le piogge in area adriatica, sulla Basilicata e sui monti di Calabria e Campania. Temperature in deciso calo al nord e in area tirrenica, ancora elevate al sud e sulle isole, con punte di 36 gradi su Sicilia, Sardegna ed aree interne della Puglia. Venti un po' ovunque deboli o moderati da sud, settentrionali da moderati a forti solo sulle coste esposte della Sardegna, dove i mari saranno molto mossi o agitati. RAI pubblica

0: tutta la nostra energia.
1: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
2: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
3: Fai la scelta giusta.
4: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Il mangiadischi.
6: Note al dente per un'estate travolgente.
7: Queste sigle che cambiano.
8: Ma secondo te la sigla quando finisce? Cioè, è finita o è ancora sigla adesso?
7: Secondo me è ancora sigla.
8: Dici?
9: Rai Radio 1 Sport.

0: personalmente
1: il mangia dischi
0: è
1: questo
0: arancione.
1: Essere mitologico che va in giro per le città, apre le finestre e mangia i dischi,
0: mangia i dischi,
1: sì.
0: Però poi li risputa alla radio.
1: Sì, esatto,
0: eh?
1: Esatto, sì. Beh, infatti, saluti da Gianni da Olbia.
0: Sì, che ci dice Gianni,
1: che dice che gli è venuta in mente la spada nel cuore targata Mogol Battisti riascoltando i Dick Dick. E poi invece Michele da Parabiago dice Yvonne Santa subito.
0: Perché si è ricordato tutte le cose,
1: esatto,
0: ha avuto un pensiero per tutti i nostri ascoltatori.
1: Esatto. Vabbè, insomma, poi c'è chi si è molto ispirati dalla canzone dei Dick Dick, i nostri ascoltatori. C'è Fabio che cita Yesael di Ivano Fossati con i Delirium 2 anni dopo. E poi salutiamo anche Claudio che dice un Vasco al giorno è sempre gran contorno.
0: Eh sì, allora sai l'anno prossimo?
1: Sì,
0: 10 perché... Vasco,
1: sì,
0: qui a Roma.
1: Lo so.
0: 10 giornate con Vasco.
1: Fabio da Roma invece, sempre a proposito dei Dick Dick, dice avevo 16 anni, era la mia canzone. Vedi, a ritirare fuori queste canzoni dal grande passato della canzone italiana... Succedono cose.
0: Invece sai che stavo pensando? Non ricordo chi era l'ascoltatore che ieri ha detto basta che vinca la Lazio. Ha vinto.
1: Ah sì?
0: Non volevo dire questa cosa.
1: Bene.
0: Che scriva più spesso.
1: Bene. Enzo da Padova è molto preoccupato.
0: Perché?
1: Dice, cari mangiadischi, vi ho scoperto da qualche mese, vi adoro, vi ascolto ogni volta che posso e anche in podcast. State dicendo che tra un po' vi chiudono? Caro Enzo, purtroppo è così.
0: L'estate sta finendo.
1: La tradizione è questa, che poi da metà settembre torna un giorno da pecora. E noi...
0: torna anche Stereo Notte con Duccio Pasqua il venerdì notte, dall'una alle tre.
1: Sì, quello sì, però poi il Mangiadischi torna d'estate, è un programma estivo.
0: A volte natalizio,
1: è così, il Mangiadischi è un po' umorale.
0: Noi quando la gente è contenta è in vacanza, gli teniamo compagnia.
1: Però appunto ci sono i podcast, come dice Enzo da Padova, e quindi ci si può riascoltare.
0: Quando volete.
1: Anche la stagione precedente.
0: Anche le vecchie.
2: Rai Radio 1 Sport.

dicevamo una parola, scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

0: GR1.
1: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. La guerra fra Russia e Ucraina, ancora attacchi incrociati e vittime dopo la tregua di 3 giorni finita al termine della visita degli inviati americani a Mosca e Kiev. Mentre Zelensky si dice ottimista sulla possibilità di un incontro con Stati Uniti e Russia entro settembre, il Cremlino afferma che gli emissari del presidente Trump hanno riconosciuto la realtà sul terreno ed hanno escluso che Kiev possa entrare nella NATO. La presidente della Commissione europea, von der Leyen, ha intanto annunciato l'intesa fra i 27 per la deroga a Zelensky sui Patriot, ai quali saranno destinati i prossimi 3,2 miliardi di euro. L'altro fronte di guerra al Medio Oriente, sugli attacchi del 7 ottobre, la stampa israeliana rilancia dettagli che mettono sotto scacco il premier Netanyahu. Linea alla corrispondente Maria Gianniti.
2: Un'esclusiva che riporta il quotidiano israeliano Haaretz, secondo le fonti che ha raccolto, parla di una telefonata durata 45 minuti, una decina di giorni prima, il 7 di ottobre di 3 anni fa, tra il premier Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, che avrebbe avvertito proprio il leader israeliano che Yahya Sinwar, il capo di Hamas a Gaza, stava preparando qualcosa di molto grande contro Israele, che questo avrebbe potuto mettere in pericolo anche la stessa tenuta dell'alleanza, la stessa tenuta degli accordi di Abramo. Ricordiamo che appunto questi accordi hanno portato a una normalizzazione dei rapporti tra Israele e alcuni paesi arabi e del Golfo. Netanyahu avrebbe di fatto ignorato questo avvertimento e per questo adesso è molto sotto attacco da parte di tutti quanti i suoi oppositori politici. Non ci dimentichiamo che siamo in piena campagna elettorale, quindi in questo momento arrivano le reazioni di Yair Golan, capo dei democratici, di Naftali Bennett e Eisenkot, che è il suo più diretto avversario, quello che viene dato in vantaggio nei sondaggi. Da parte dell'ufficio però di Netanyahu è arrivata la reazione: queste sono tutte menzogne, nessuna comunicazione da parte degli Emirati.
1: Il Regno Unito ha formalizzato poco fa la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. L'annuncio segna una svolta del governo laburista guidato da Burnham rispetto al precedente esecutivo Starmer, a costo di sfidare l'ira dello Stato ebraico e dell'amministrazione americana. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di altri 12 paesi, fra i quali Francia e Canada. Un giovane migrante è stato trovato morto dentro un'auto a bordo del traghetto Tunisi-Palermo, auto dove si era nascosto nel tentativo di raggiungere l'Italia. La vittima è un 25enne tunisino. Ad accorgersi del corpo dell'uomo in possesso di un cellulare ma senza documenti, la proprietaria della vettura. Al vaglio ora la posizione della donna, che è incensurata, da chiarire se lei fosse a conoscenza della presenza del migrante nella sua auto. Un profilo di presunto killer seriale, quello di Luca Spada, accusato di aver ucciso 6 pazienti durante il trasporto in ambulanza a Forlì, è quanto emerge dalla redazione degli esperti dei Carabinieri.
3: Il selfie con alle spalle le bare, le foto del carro funebre e la battuta postata in una chat tra colleghi: se volete fare un giro con me, chiamatemi pure. A un mese dall'inizio del processo a Forlì emergono nuovi elementi nell'indagine su Luca Spada. Secondo il RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, chiamata dalla procura ad approfondire il caso del 28enne di Meldola, quest'ultimo avrebbe agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Spada è accusato di aver ucciso con iniezioni d'aria. I suoi difensori a luglio, 3 mesi dopo l'arresto, avevano chiesto i domiciliari. Nel suo parere contrario alla scarcerazione, il PM Andrea Marchini ha citato però la relazione degli esperti del RACIS. Il 22 luglio la GIP, Ilaria Rosati, ha rigettato la richiesta e Spada resta tuttora in carcere a Forlì. Nel frattempo ha sempre respinto ogni accusa. A ottobre Luca Spada andrà a giudizio immediato, ma per il solo caso dell'85 cinquenne Deanna Mambelli, morta a novembre 2025, con una enorme quantità di aria nelle vene. Per il GR1 da Bologna, David Marcelli.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme per il continuo diffondersi di Ebola in Congo. Necessari altri 5.000 operatori sanitari per fare fronte all'epidemia, stima l'OMS, che spiega che il virus ha causato oltre 3.000 decessi su 6.600 casi confermati. Da incrementare anche i posti letto, oggi ne sono disponibili circa 1.400 nei 59 centri di cura esistenti, ma l'OMS prevede che ne occorrano altri 1.600. Una notizia notizia di servizio, è in corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, cominciato ieri sera e proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS, Trenitalia, Tipper, Trenord. Possibili disagi fino alle 21.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In Israele entra nel vivo la campagna elettorale. Il premier Netanyahu è di nuovo sotto accusa perché avrebbe ignorato gli avvertimenti sui piani di Hamas alla vigilia della strage del 7 ottobre.
2: La rivelazione del quotidiano Haaretz è un fulmine che cade sul governo Netanyahu in piena campagna elettorale. Prima del 7 ottobre del 2023, il premier era stato avvertito dagli Emirati Arabi che Sinwar, il leader di Hamas ucciso dall'esercito israeliano, stava preparando una grossa azione contro Israele. Il premier non avrebbe avvertito la catena di comando e in particolare i servizi segreti interni. Netanyahu bolla tutto come menzogna, ma il fatto che per mesi abbia rimandato la possibilità di aprire un'inchiesta sul 7 ottobre pesa come un macigno. L'opposizione insorge e chiede un'indagine immediata e approfondita. Intanto 12 paesi, fra cui Francia, Regno Unito, Canada, annunciano restrizioni economiche sui beni provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania per i livelli di violenza senza precedenti da parte dei coloni. Il ministro degli esteri britannico Miliband parla di pulizia etnica in corso, di fronte a cui il governo israeliano chiude gli occhi. Il ministro israeliano per la sicurezza nazionale Ben-Gvir replica invocando la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Alba Arcuri, GR1.
1: Il conflitto fra Russia e Ucraina, ancora attacchi incrociati e vittime dopo la tregua di 3 giorni finita al termine della visita degli inviati americani. Zelensky si dice ottimista sulla possibilità di un incontro con Washington e Mosca entro settembre, mentre il Cremlino sostiene che gli emissari del presidente Trump hanno riconosciuto la situazione sul terreno ed esclude che Kiev possa entrare nella NATO. Intanto la presidente della Commissione Europea von der Leyen annuncia l'intesa fra 27 per la deroga a Zelensky sul sistema per la difesa aerea Patriot, al quale sono destinati i prossimi 3,2 miliardi di euro di stanziamenti. Incidente mortale ad Aulla, in provincia di Massa Carrara. Un uomo di 89 anni è deceduto dopo essere stato investito da un camion nel parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo stava effettuando una manovra nell'area destinata al rifornimento del negozio. Immediato l'intervento del 118, ma il personale sanitario ha solo potuto constatare il decesso. 5 poliziotti in servizio al commissariato di Anzio Nettuno, vicino a Roma, sono stati arrestati per traffico di droga, peculato e reati contro la pubblica amministrazione. Secondo l'accusa, gli agenti, in accordo con un gruppo criminale, avrebbero organizzato una consegna controllata di cocaina e omesso un sequestro di una ingente quantità di stupefacenti. Ora i mercati finanziari, le principali borse europee si muovono intorno alla parità. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, la linea Federico Simonelli.
3: E attenzione sui mercati, soprattutto al petrolio, che sale ancora di circa l'1,5% e supera i $98,5 al barile. C'è preoccupazione per gli attacchi reciproci alle petroliere nello stretto di Hormuz da parte di Stati Uniti e Iran. Questo preoccupa gli investitori e le borse, che oggi restano deboli. Milano meno 0,2%, Londra poco sopra la parità, Wall Street più decisamente negativa in apertura dopo lo stop di ieri per Labor Day. Nasdaq e Dow perdono rispettivamente lo 0,3% e lo 0,9%. A Piazza Affari, miglior titolo Telecom Italia, più 3%, questo perché Poste ha aumentato il valore della sua offerta pubblica di acquisto per il gruppo di telecomunicazioni, ha aggiunto una componente di 30 centesimi azione. Peggiore STM, che cede del 3,5%. Linea voi.
1: Sport, calcio, stasera riparte la Champions League. La prima giornata propone subito una sfida affascinante tra Real Madrid e Inter. Ci aggiorna in studio Emanuele Granelli.
4: Affascinante per tanti motivi, su tutti la sfida tra i due allenatori, l'allievo Cristian Chivu contro il maestro José Mourinho, nello stesso stadio, il Santiago Bernabeu, in cui 16 anni fa festeggiarono insieme il triplete nerazzurro, ancora oggi l'ultima Champions League vinta da una squadra italiana. Dumfries è l'altro grande ex di giornata. Non ci sarà però il duello sulla fascia con l'ex compagno di Marco, rimasto a Milano a scopo precauzionale. Fischio d'inizio alle 21 in questa prima serata della 3 giorni di Champions League. Domani il Napoli ospita l'Arsenal al Maradona. Giovedì Fenerbahce-Roma e la storica prima volta del Como in casa contro il Lipsia. E mentre la massima competizione europea prende il via, la Juve invece deve fare i conti con l'emergenza infortuni. Dopo Yıldız e Thuram, previsto un lungo stop anche per Manuel Locatelli, rottura del menisco esterno del ginocchio destro per il capitano bianconero. Si opererà nelle prossime ore a Lione, ma il suo 2026 con ogni probabilità è già finito.
1: E con questo tutto, prossimo GR1 alle 17, buon proseguimento d'ascolto.
0: L'Italia in diretta.
5: E buon pomeriggio.
6: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio. La guerra in Ucraina, i presidenti di Russia e Stati Uniti, Putin e Trump, hanno avuto una conversazione sui negoziati per il conflitto, lo ha riferito il Cremlino, citato dall'agenzia TASS. Il colloquio è durato un'ora ed è stato costruttivo e molto franco, ha detto il consigliere del Cremlino Ushakov. Putin ha assicurato a Trump che non intende aggredire l'Europa e gli ha spiegato cosa potrebbe fare la parte americana per mettere fine alle ostilità. I due leader hanno giudicato positivamente la missione degli inviati della Casa Bianca a Mosca e Kiev e concordato di proseguire i lavori per la risoluzione delle cosiddette questioni umanitarie, compreso lo scambio di detenuti e condannati. L'altro fronte di guerra, il Medio Oriente. Secondo il quotidiano Haaretz, gli Emirati avvisarono Netanyahu nel settembre del 2003 del piano di Hamas che portò alla strage del 7 ottobre. L'ufficio del premier israeliano liquida le rivelazioni come una menzogna totale e nel frattempo il governo britannico annuncia sanzioni sui commerci con i coloni israeliani insieme ad altri 11 paesi, tra i quali Francia e Canada, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Affermazioni scandalose e false, secondo Israele. Il ministro Ben-Gvir minaccia di chiudere il consolato britannico a Gerusalemme Est, che a suo avviso opera apertamente per conto dell'autorità palestinese. La premier Giorgia Meloni torna sui fatti di cronaca, mettendo in discussione alcune decisioni della magistratura.
2: Inaccettabile, così la presidente del Consiglio commenta la decisione di rilasciare in libertà una persona fermata con l'accusa di aggressione, resistenza, oltraggio e lesioni nei confronti di due agenti rimasti feriti durante l'arresto, poi convalidato, di un uomo a Roma. La premier pubblica il video dell'aggressione sui social, sottolineando che episodi simili sono sempre più numerosi e che le decisioni dei magistrati vanificano il lavoro di chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei cittadini, spesso, scrive, mettendo a rischio la propria incolumità. Dopo comportamenti di questa gravità contro chi rappresenta lo Stato, aggiunge Giorgia Meloni, e torna libero nel giro di poche ore, non è soltanto difficile da comprendere, è francamente inaccettabile perché indebolisce la credibilità dello Stato. Diverse volte la premier ha fatto appello alla magistratura affinché si lavori in sinergia in difesa dei cittadini, nei casi di scontri in piazza con feriti e devastazioni, nei casi di cronaca come il rilascio dell'uomo di Torino che si era detto dispiaciuto di aver molestato una tredicenne. Carla Macrellino, GR1.
1: Un migrante è stato trovato morto in un'auto sul traghetto Tunisi-Palermo, indaga la procura del capoluogo siciliano.
3: Aveva 25 anni, tunisino, nessun documento addosso, solo il sogno di raggiungere l'Italia. Così si è imbarcato sul traghetto che da Tunisi raggiunge Palermo e si è nascosto nel bagagliaio di un'auto, ma è morto lungo il tragitto. A lanciare l'allarme la proprietaria del veicolo, tunisina anche lei, che lungo il viaggio è scesa nell'area del traghetto destinata alle vetture. Dopo un lungo interrogatorio è stata fermata. Bisognerà capire se la donna, incensurata, ha cercato di aiutare un amico o un conoscente a raggiungere il nostro paese o se dietro il viaggio si nasconda altro. La giovane vittima, secondo le prime informazioni, aveva con sé pochi effetti personali, compreso un cellulare subito sequestrato. Il personale del traghetto ha contattato la polizia marittima, che ha atteso al porto di approdo in Sicilia l'arrivo della nave. Allo scalo è arrivato anche il medico legale per eseguire la prima ispezione del cadavere. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato l'auto, su cui è stato rinvenuto il corpo senza vita del migrante. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Ex Ilva, Palazzo Chigi, riunione con gli enti locali sul futuro del siderurgico. Durante l'incontro il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano ha proposto un tavolo permanente sull'area di Taranto sul modello di quanto fatto per la realizzazione delle opere del Giubileo del 25 o per gli interventi nella cosiddetta Terra dei Fuochi in Campania. La convocazione del tavolo, ha spiegato Mantovano, potrebbe essere avviata già nei prossimi giorni. A Roma riaprono al pubblico gli spazi sotterranei delle terme di Traiano sul Colle Oppio. I lavori di restauro appena conclusi, finanziati con i fondi del PNRR, hanno permesso di portare alla luce e di restaurare mosaici di epoca romana. A partire dal 12 settembre inizieranno le visite guidate gratuite su prenotazione. Ed ora la musica con Adela, la cantante ballerina slovacca che ha da poco pubblicato il suo primo album e ora è in testa a tutte le classifiche mondiali con il singolo Ant in L.A. 22 anni, capelli fucsia, amata da Nicole Kidman, da Bratislava si è trasferita prima a Mosca, poi a Los Angeles, dove è diventata il nuovo fenomeno pop a partire dai social. Per i testi e le coreografie provocatorie è stata paragonata a Madonna.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, la guerra in Ucraina dopo la tregua di 3 giorni in occasione della visita degli inviati della Casa Bianca sono ripresi gli scontri, almeno 3 morti sotto i raid russi. Ed è di poco fa la notizia di una lunga telefonata fra Putin e Trump.
2: Un'ora di colloquio tra i due presidenti, intanto per tracciare un bilancio della visita dei 2 inviati speciali Witkoff e Kushner. La valutazione comune è positiva. Il consigliere del Cremlino Ushakov definisce la conversazione fra Trump e Putin franca, costruttiva e professionale e riferisce che Putin ha spiegato a Trump quali iniziative gli Stati Uniti potrebbero assumere per porre fine al più presto ai combattimenti. Il capo della Casa Bianca ha ribadito di volere l'uscita dalla guerra prima possibile. Nel colloquio Putin ha anche assicurato che la Russia non ha piani aggressivi nei confronti dell'Europa. I due hanno concordato di restare in contatto. Intanto però il sottosegretario del Pentagono Colby, sostenendo che Mosca sta ricostruendo le proprie forze armate e la propria capacità industriale nel settore della difesa, invita l'Europa a prepararsi a sostenere l'Ucraina per anni. Mentre si avvicina il 25esimo anniversario degli attentati terroristici dell'11 settembre, da Washington Trump ha reso omaggio alle vittime e ai soccorritori e ha ribadito che l'Iran non avrà l'arma nucleare. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Rivelazione del giornale israeliano Haaretz sugli attacchi del 7 ottobre 2023. Gli Emirati Arabi Uniti, si apprende, avvisarono Netanyahu 10 giorni prima, ma lui non fece nulla. Menzogna totale, replica il premier. E intanto il governo britannico stabilisce sanzioni sui commerci con i coloni israeliani insieme ad altri 11 paesi, tra i quali Francia e Canada, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Da Tel Aviv la risposta del ministro degli esteri Saar, con la chiusura annunciata del consolato britannico a Gerusalemme, espulsi inoltre i rappresentanti di Londra nel centro di coordinamento del Bodo Peace, e a 12 cittadini britannici, tra cui l'ex leader laburista Corbyn, sarà impedito l'ingresso in Israele. Nel Regno Unito pesanti disagi in diversi aeroporti a causa di un guasto tecnico al sistema nazionale di controllo del traffico aereo, coinvolti anche gli scali londinesi di Heathrow, Gatwick e Stansted, oltre a East Midlands e Manchester. Il problema riguarda in particolare i decolli, inizialmente sospesi in tarda mattinata, poi ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio. In Italia, con la cronaca, il femminicidio di Lorena Isceri, terminata l'autopsia sulla salma di Federico Vella, l'ex che ha ucciso la donna scaraventandola da un viadotto della 1 e poi si è suicidato. Per l'uomo disposto anche l'esame tossicologico, gli esiti saranno depositati tra circa 90 giorni. Domani a Squinzano, in provincia di Lecce, i funerali della 45enne Lorena e il sindaco ha proclamato il lutto cittadino, venerdì una fiaccolata contro la violenza sulle donne. Ancora nessuna traccia dei dipinti di Renoir rubati in Francia, un furto clamoroso nonostante le misure di sicurezza rafforzate. Dopo il caso del Louvre, il corrispondente.
3: È caccia al ladro in tutta la Francia del Sud dopo che 2 scassinatori si sono introdotti all'alba nel museo dedicato a Renoir a Cagnes-sur-Mer vicino Nizza, con l'obiettivo di rubare 4 opere del grande pittore francese. L'allarme è scattato alle 5:48 e 5 minuti dopo una volante si è recata sul posto a sirene spiegate, inducendo i ladri a una fuga precipitosa e ad abbandonare nel giardino del museo 2 dipinti appena trafugati. Per il sindaco della cittadina, il comando entrato nel museo sembrava bene equipaggiato e bene informato. Il valore dei quadri trafugati ammonta a circa 9 milioni di euro. Il museo di Cagnes-sur-Mer è stato ristrutturato negli anni 60 nel luogo che fu l'ultima dimora di Renoir a inizio Novecento. A pochi mesi dalle elezioni presidenziali, il colpo di questa notte rilancia intanto in queste ore in tutta la Francia il dibattito sull'urgenza di proteggere meglio il proprio patrimonio artistico. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Dal 25 settembre ad Ascoli Piceno, l'Inus Festival del Fumetto, 3 giorni di appuntamenti tra dialoghi, concerti e mostre. Ideatrice Elisabetta Sgarbi con lo scrittore Sandro Veronesi.
4: Le sottili influenze generate dalle nuvole parlanti in altri campi animeranno il Festival del Fumetto targato Linus. La direttrice Elisabetta Sgarbi.
5: Sarà interessante vedere come il fumetto fa reagire in senso chimico, direi, altre arti, per esempio la scienza. Sicuramente è un mondo di incroci.
4: Incroci evidenti in Manuele Fior, autore di narrazioni a fumetti ma anche illustratore di libri e manifesti. La sua mostra aprirà domenica 27.
0: Rai Radio 1 Sport.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai, sai.

I tuoi occhi non sono più capaci di distinguere cos'è realtà. Ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà. Taci la tua umanità, piace all'unanimità. E mi sto chiedendo se anche tu in realtà non

compressa, la mando giù e sto nel chill tipo Buddha Bar. Ricordi sfuggono alla presa, come peluche dagli artigli di un Luna Park. Scrivo ancora in una Moleskine, non tornerei come ero nemmeno se potessi.

0: GR1.
1: Caos voli nel Regno Unito, coinvolti anche gli scali di Heathrow e Gatwick. Guasto tecnico nel controllo del traffico, disagi per migliaia di passeggeri. Telefonata di un'ora tra Putin e Trump, il presidente russo, nessun piano per aggredire l'Europa. Iran catturato, drone sottomarino statunitense. Londra e altri 11 paesi annunciano sanzioni alle colonie in Cisgiordania. L'accusa: Israele chiude gli occhi sulla pulizia etnica in corso. Ira di Tel Aviv, chiudiamo il consolato britannico. Così si indebolisce lo Stato, è inaccettabile. Giorgia Meloni rilancia il tema sicurezza, postando la notizia della liberazione di un uomo responsabile dell'aggressione di due agenti. Legge elettorale domani in aula, tramonta l'ipotesi del ballottaggio, i partiti si confrontano e oggi leader del campo largo assieme sul palco della festa di Verdi Sinistra. La morte di Loreni Sherry, uccisa dall'ex che l'ha gettata da un cavalcavia, domani i funerali della 45enne, esami tossicologici sul corpo di Federico Vella, suicida dopo il delitto. La musica che cura, uno studio cinese rivela che ascoltare alcune melodie aiuta il corpo ad abbassare il cortisolo. Festival del cinema, omaggio di Luca Guadagnino a Bernardo Bertolucci, a Venezia Penelope Cruz e Javier Bardem, protagonisti di Bunker. Champions League si riparte stasera, Real Madrid-Inter, nerazzurri contro l'ex Mourinho al Bernabeu, lo stadio del triplete. In studio Nicola Tedeschini, in apertura una notizia delle ultime ore: pesanti disagi in diversi aeroporti del Regno Unito a causa di un guasto tecnico al sistema nazionale di controllo del traffico aereo. Cancellati 300 voli, coinvolti anche gli scali londinesi di Heathrow, Gatwick e Stansted, oltre a East Midlands e Manchester. Il problema, che potrebbe protrarsi per tutta la serata, riguarderebbe in particolare i decolli, inizialmente sospesi in tarda mattinata e poi ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio. La guerra in Ucraina, lungo colloquio telefonico fra Trump e Putin, quando riprendono gli attacchi incrociati dopo i 3 giorni di tregua legati alla missione degli inviati americani a Mosca, a Kiev, almeno 3 morti. La corrispondente da Mosca.
2: Una telefonata aperta, costruttiva e professionale. Così il Cremlino giudica la conversazione tra Trump e Putin, durata oltre un'ora, centrata su uno scambio di opinioni sulla recente missione statunitense a Mosca e Kiev e su possibili soluzioni al conflitto in Ucraina. Putin ha fornito un'analisi dettagliata della situazione al fronte e ha indicato a Trump possibili azioni che gli Stati Uniti potrebbero intraprendere per fermare la guerra. Nessun piano aggressivo contro l'Europa, ha detto Putin. Si tratta solo di speculazioni da parte di Bruxelles per rafforzare il sostegno a Kiev. Trump, riferisce il Cremlino, si è detto interessato a raggiungere la pace al più presto e durante la sua presidenza. Per lui la fine della guerra aprirebbe la strada alla normalizzazione dei rapporti tra Mosca e Washington. I due presidenti continueranno a collaborare soprattutto su questioni umanitarie, come lo scambio di prigionieri. In mattinata il ministro degli esteri Lavrov aveva detto che gli Stati Uniti hanno riconosciuto quelle che per la Russia sono le basi negoziali. Intanto l'Ungheria ha espulso 10 diplomatici russi per ragioni di sicurezza. Immediata la reazione della portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova, la nostra risposta sarà dolorosa. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Da Kiev la conferma che un incontro Trump e Zelensky potrebbe avvenire a fine settembre. E dopo la telefonata con Putin, il presidente americano è intervenuto anche sull'Iran, l'inviata a New York.
3: Dopo la telefonata nel corso della quale Trump e Putin hanno valutato positivamente i risultati della missione degli inviati americani Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev, occhi puntati adesso sulla seconda conversazione. Trump dovrebbe sentire Zelensky e intanto sono gli uomini del suo entourage a parlare di Ucraina. Il segretario al tesoro Bessent, a un forum economico, ha detto: quel che i russi stanno facendo in Ucraina è una delle cose peggiori mai viste in vita mia, ma senza dialogo non ci sarà una soluzione. Mentre il sottosegretario al Pentagono Colby mette in guardia: la Russia sta ricostituendo le proprie forze armate, dobbiamo essere pronti ad affrontare un conflitto di lunga durata, perciò è ancora più importante che l'Europa continui a sostenere Kiev. La giornata di Trump si è aperta invece con il suo discorso poco fa a un evento a Washington in vista del 25esimo anniversario dell'11 settembre. C'era una certa nazione, ha detto, l'Iran, che voleva un'arma nucleare, era molto vicina a ottenerla, ma ora non ha alcuna possibilità. Nessuna conferma né smentita per ora sul sequestro, rivendicato dai Pasdaran, di un sottomarino americano senza equipaggio nello stretto di Hormuz. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
1: Israele, il premier Netanyahu sotto accusa a meno di 2 mesi dalle elezioni per aver ignorato gli avvertimenti dei servizi di intelligence stranieri sul 7 ottobre. In arrivo sanzioni contro i coloni violenti da 12 paesi, tra cui Regno Unito e Francia. Queste decisioni devono essere sempre prese a livello europeo, replica il ministro degli esteri Tajani. La corrispondente da Gerusalemme. Perpetrated by
0: settler terrorists. Alla Camera britannica il ministro degli esteri di Londra, Miliband, ha ufficializzato le sanzioni verso i prodotti delle colonie illegali in Cisgiordania. A seguire la Gran Bretagna altri 11 paesi, ma la reazione israeliana è stata durissima. Il ministro degli esteri Saar ha annunciato la chiusura del consolato britannico, l'espulsione dei funzionari di Londra dal centro di coordinamento per Gaza e l'inserimento nella blacklist di 11 parlamentari britannici e un attivista. Londra vuole illegittimamente interferire nelle nostre elezioni politiche, ha aggiunto Saar. Ma l'altra bufera è quella scatenata dall'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz, che parla di una lunga telefonata tra il premier Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi, Mohammed bin Zayed, solo 10 giorni prima del 7 di ottobre. Bin Zayed avrebbe allertato il premier israeliano su un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Netanyahu non avrebbe però messo al corrente tutti i vertici di sicurezza, dall'esercito ai servizi segreti. Tutte menzogne, la risposta dell'ufficio del premier, ma i leader dell'opposizione in un comunicato congiunto dicono a Netanyahu: basta bugie, gli israeliani hanno il diritto di sapere tutto ciò di cui il premier era a conoscenza. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Ex Jugoslavia, ancora tensioni dopo i funerali di Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, condannato dal tribunale dell'Aia. Mladic, a cui Belgrado ha tributato onori di Stato. La Bosnia-Herzegovina ha ora espulso 2 diplomatici serbi, dichiarandoli persone non grate. In precedenza il ministero degli esteri di Sarajevo aveva annunciato il ritiro di quasi tutto il personale dell'ambasciata in Serbia. Rai Radio 1, le 19:07 minuti. La premier Giorgia Meloni interviene sui recenti fatti di cronaca e mette in discussione alcune decisioni della magistratura.
4: Giorgia Meloni decide di pubblicare sui social il video della violenza subita da 2 agenti feriti da una persona a Roma, che poi viene arrestata per aggressione, resistenza, oltraggio e lesioni. Una volta convalidato l'arresto, il giudice decide di rilasciare l'uomo in attesa del processo. Ed è qui che la Presidente del Consiglio interviene, definendo difficile comprendere queste scelte, francamente inaccettabili, perché, spiega, indeboliscono la credibilità dello Stato. Poi assicura di voler continuare a rafforzare tutele e strumenti per le forze dell'ordine, evidenzia che episodi come questi sono sempre più numerosi. Decisioni, scrive la Premier, che vanificano il lavoro di chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei cittadini, mettendo a rischio la propria. Di pochi giorni fa l'indignazione di Giorgia Meloni per la scarcerazione dopo 48 ore di un uomo che si era detto dispiaciuto per aver molestato una 13enne. Ancora prima, sul contrasto all'immigrazione illegale, la Premier aveva parlato di una lunga serie di decisioni assurde della magistratura, ribadendo l'ostinazione del governo a far rispettare le regole per garantire la sicurezza dei cittadini. Carla Macrellino, GR1.
1: Flat tax, il ministro Giorgetti chiarisce: in manovra c'è l'opportunità di alzare ancora il limite, come proposto dalla Lega, dagli attuali 85.000 euro a 100.000 di compensi annuali. Il titolare dell'economia ha aggiunto anche di voler fare di più di quanto già fatto e ha sottolineato che quello che deve essere chiaro è il principio di realismo, fare tutto il possibile in un principio di realtà, altrimenti i rischi sono dietro l'angolo. Legge elettorale, alleanze, questi temi su cui si ragiona nel centrodestra.
5: Sarebbe tramontata l'ipotesi del ballottaggio in Commissione Affari Costituzionali del Senato, solo uno dei nodi da sciogliere prima che la legge elettorale arrivi in aula domani alle 10. Intanto la riflessione sull'economia nel centrodestra si interseca con l'analisi del voto in Sassonia. Studiare le cause. I cittadini hanno sempre ragione, ribadisce Scurria, Fratelli d'Italia.
6: Mentre la sinistra continua a proporre nuove patrimoniali, il governo Meloni difende gli italiani continuando a tagliare le tasse sul lavoro per rendere più forti famiglie e imprese.
5: Si rinsprisce poi il botta e risposta tra Lega e Forza Italia sugli extra profitti bancari. Basta propaganda a basso costo, chiude l'azzurro a Nevi. Rifiuto incomprensibile, ribatte il Carroccio, che annuncia un documento ad hoc in aula. E Vannacci sfodera i sondaggi: senza di noi Meloni non ha la maggioranza, patti chiari per un'alleanza. Noemi Giunta, GR1.
1: Prove di alleanze nel campo largo con il leader attesi stasera sul palco della festa di Verdi Sinistra a Roma. Collegato in diretta c'è Lucio. Buondì, Lucio.
7: Sì, tra meno di mezz'ora qui a terra sul palco ci saranno Elly Schlein, Giuseppe Conte e naturalmente i due padroni di casa di AWS, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che proprio poco fa arrivando ha assicurato l'alleanza c'è, ha costruito un'amplissima convergenza e intende andare avanti.
8: Siamo qui stasera per dire che se andiamo al governo noi cambiano le cose. Basta con la precarietà, basta con un lavoro umiliato, basta con una politica che ha contribuito a marginalizzare milioni di persone, basta con la diseguaglianza.
7: Sull'economia sono comuni le proposte per la tassazione degli extraprofitti, il salario minimo, l'allarme per il prezzo dell'energia e la proposta per incentivare le rinnovabili, come è comune il no a qualsiasi modifica della legge elettorale. Naturalmente si parlerà del trionfo di AfD in Germania, ma rimane anche aperta la questione della leadership della coalizione, se la scelta debba passare o meno dalle primarie. Dalla città dell'altra economia di Roma è tutto, con Federico Foroni vi restituisco la linea.
1: Polemiche per la partecipazione dell'ex generale Vannacci a un convegno di aggiornamento professionale rivolto alla polizia. L'evento è promosso da un sindacato, il Viminale precisa nessun coinvolgimento del ministero.
9: L'appuntamento è per il 18 settembre in un hotel del centro di Torino, convegno dal titolo Insicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori. Tra i partecipanti relatori anche Roberto Vannacci, ex generale e leader di Futuro Nazionale. Evento organizzato dal sindacato di polizia FSP, presentato come aggiornamento professionale per gli operatori delle volanti e degli uffici, con tanto di esonero dal servizio per l'intera giornata. Seminario formativo, si legge nel documento ufficiale della questura, con annunciati saluti iniziali del questore Massimo Gambino e scatta la protesta. Il sindacato SLP-CGL chiede al questore di revocare l'autorizzazione, puntando il dito contro quella che viene definita la violazione dei requisiti di neutralità richiesti per l'autoformazione. L'eco del caso arriva a Roma, tanto che si muove il Viminale, e in una nota il Dipartimento Pubblica Sicurezza precisa che si tratta solo di un'iniziativa sindacale, che non ci sarà il questore e che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. Bruno Sokolovic, GR1.
1: E sulla vicenda le opposizioni chiedono al ministro Piantedosi di riferire in Parlamento. Il Viminale spieghi quale valore possa avere per il personale della Polizia di Stato l'intervento di Vannacci, che sottolineano è arrivato a negare il femminicidio. Ora un aggiornamento sulle condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata da ieri all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove c'è per noi Federico Mello.
10: Emma Bonino è lucida, ma la situazione resta delicata. Questo l'ultimo aggiornamento sulla condizione della leader radicale, aggiornamento reso pubblico pochi minuti fa dal suo partito Più Europa. Bonino, lo dicevate, è ricoverata da ieri in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito. La crisi non è del tutto risolta e il team che la segue continua a svolgere gli accertamenti necessari e verificare le terapie. Nella tarda mattinata di domani si terrà un consulto con il suo medico curante, il dottor Santini, per valutare come proseguire le cure. L'ex ministra e commissaria europea, 78 anni, aveva affrontato un ricovero per una crisi simile lo scorso anno, precedentemente la guarigione da un tumore. Il suo nome è legato indissolubilmente alle battaglie per i diritti civili, dal divorzio all'aborto alla libertà di scelta sul fine vita. Per ora dall'ospedale Santo Spirito di Roma è tutto, linea allo studio.
1: La cronaca, il femminicidio di Lorena Isceri, domani lutto cittadino e funerali nel comune in provincia di Lecce, dove era nata la 45enne gettata giovedì scorso giù da un viadotto autostradale vicino a Firenze.
11: Bandiere a mezz'asta sul municipio, palazzo dell'orologio illuminato di rosso. Squinzano si prepara così a dire addio a Lorena, ci spiega il sindaco Mario Pede.
12: C'è una grande commozione nella nostra comunità. Andremo a posizionare un LED wall esternamente da poter far partecipare anche chi rimane fuori.
11: Le esequie nella chiesa dove fu battezzata la 45enne, gettata da un viadotto della 1 da suo ex, che si è poi suicidato. Quanto ai primi esiti dell'autopsia, il legale della famiglia della vittima, Cosimo Miccoli, precisa.
13: La consulente non aveva dato alcuna notizia che Lorena fosse viva al momento della caduta nel vuoto. Hanno preso 90 giorni di tempo.
11: Terminata a Firenze anche l'autopsia sulla salma dell'ex Federico Vella. Aveva scoperto di essere stata tradita Lorena, per questo aveva interrotto la relazione col 36enne. Lui, da 15 anni in cura da uno psichiatra, era diventato aggressivo, ricorda un amico.
14: Cercava qualunque tipo di notizia che permettesse di riavvicinarsi in maniera agitata.
11: Ad agosto, durante la vacanza in Grecia, Grecia, ancora una lite violenta in altre occasioni. Lui l'ha minacciata con un coltello e ferita ai piedi, racconta la mamma di Lorena agli investigatori. Elena Baiocco, GR1.
1: L'inchiesta sui 6 anziani morti in ambulanza in provincia di Forlì, Luca Spada, operatore autista del 118, avrebbe agito per una spinta ossessiva incontrollabile. È quanto emerge da una relazione dei carabinieri che definisce l'uomo, già in carcere per omicidio, un serial killer capace di uccidere ancora. Ex Ilva, a Palazzo Chigi, incontri con enti locali, associazioni datoriali e sindacali. Dalle imprese via libera la sospensione dei licenziamenti nell'indotto.
15: L'invito lanciato dal governo a sospendere, almeno fino alla decisione della Corte d'Appello di Milano, le procedure di licenziamento annunciate nei giorni scorsi dalle aziende dell'indotto è stato raccolto dalle associazioni datoriali delle aziende coinvolte. La Corte dovrà decidere se confermare il decreto di sospensione dell'area a caldo. In ogni caso, ha detto il sottosegretario Mantovano, il futuro dell'Ilva sarà legato alla decarbonizzazione e al green attraverso forni elettrici. Una risposta importante questa, secondo il presidente della regione Puglia, De Caro. Mantovano ha poi avanzato la proposta di un tavolo permanente sull'area di Taranto, sul modello di quanto fatto per la realizzazione delle opere del Giubileo o per gli interventi nella Terra dei Fuochi. Ha preso intanto il via l'incontro con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Il segretario della CGIL Landini ha detto che il sindacato non è disponibile a un ridimensionamento delle attività. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Una canzone contro lo stress, non è soltanto un modo di dire, uno studio lo conferma. Ascoltare musica ha effetti positivi per la salute.
16: Negli anni 90 le neuroscienze si appassionano sull'effetto Mozart. Vero o no che la sua musica migliora le capacità cognitive e addirittura, ci fu uno studio anche su questo, fa produrre più latte alle mucche? La conferma scientifica non è mai arrivata, ma gli studi sugli effetti della musica si sono moltiplicati ed ora sappiamo come e perché ascoltarla ci fa rilassare. Lo spiega uno studio dell'Accademia Cinese delle Scienze pubblicato sulla rivista americana PNAS, e anche qui verrebbe da dire distensione. 60 volontari si sono cimentati con calcoli di matematica di quelli che fanno innervosire, con conseguente aumento del cortisolo, l'ormone dello stress. Poi li hanno divisi in due gruppi. Al primo hanno fatto ascoltare suoni della natura, al secondo musica. Nel secondo gruppo il ritorno a un normale battito cardiaco e al buon umore è stato più rapido. La risonanza magnetica ha mostrato che con la musica le aree del cervello deputate all'ascolto agiscono positivamente su quelle che regolano lo stress. Donatella Gori, GR1.
1: A Venezia è il giorno di Penelope Cruz e Javier Bardem, protagonisti di Bunker di Florian Zeller. Alla mostra anche Nick Nolte, mentre la Biennale premia Luca Guadagnino per il suo cinema innovativo. L'inviata.
17: Joie de vivre è un film che ho fatto per amore di Bernardo Bertolucci, per amore di ciò che lui mi ha insegnato.
18: Luca Guadagnino ritira il premio Cartier a Venezia, dove arriva con le 7 ore del monumentale omaggio a Bernardo Bertolucci, nella giornata in cui Casey Affleck, in concorso con Company, porta all'idolo 85enne Nick Nolte. Alex Gibney racconta i lati oscuri di Elon Musk e un altro magnate, interpretato da Paul Dano, propone all'architetto Javier Bardem la costruzione di un bunker nel film che Florian Zeller ha scritto pensando proprio alla coppia protagonista, Bardem e Penelope Cruz. Non c'è niente di noi nel film, noi non litighiamo mai, scherza Bardem. Siamo bravi a dividere privato e lavoro, dopo 30 anni, aggiunge la Cruz. Il bunker che li fa litigare sullo schermo è quello in cui ci chiudiamo per paura. Di questo parla il film, con Claude Bardem, del bisogno di connetterci con gli altri. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
1: Torniamo a parlare di musica. Antonello Venditti annuncia 11 concerti nei Palasport nel 2027. In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali, è il titolo del tour che partirà l'8 marzo, giorno del compleanno del cantautore, con un'anteprima speciale nella sua Roma, poi tra le tappe Mantova, Torino e Bergamo fino alla chiusura a Messina il 22 maggio. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Max Gambino. Tra poco c'è la pagina sportiva da Nicola Tedeschini. L'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.
19: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
20: Sono Gianmarco Tamberi.
21: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
20: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
21: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
19: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
22: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
23: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
24: Nuvola la trovi su siscom.eu.
25: Ufficio, cosa smarrite?
26: Ho perso la mia voglia di lavorare.
25: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
26: Mi sento già più carico.
25: Info su toyota.it.
27: GR1 Sport.
1: Ben trovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Calcio in primo piano, Champions League si riparte stasera, 3 giorni, 4 italiane in campo, il primo impegno, il più suggestivo, Real Madrid-Inter nel segno di Mourinho, ma non solo, l'inviato al Bernabeu.
28: Un Real Madrid in emergenza tra squalificati e infortunati, ma un Real Madrid che può contare sulle sue stelle di prima grandezza: Mbappé, Vinicius, Bellingham, Courtois, ma anche l'ex recente Dumfries. Mourinho e Kivu non hanno nascosto che forse avrebbero preferito che questa partita si giocasse in un altro momento e non ancora in estate, con la stagione all'inizio e con i neroazzurri reduci della rimonta col Napoli, che ha dato fiducia e autostima ma anche stanchezza fisica e forza mentale. Di Marco è rimasto a Milano, fra poco conosceremo le scelte del tecnico dei campioni d'Italia. Il Santiago Bernabeu rinnovato resta sempre lo stadio del Mondiale 1982 ed è il punto più alto del triplete nero-azzurro. 16 anni fa la Champions, con le lacrime di addio di Mourinho e Kivu col caschetto a sollevare la Coppa. 16 anni dopo, Real Inter e anche Mourinho-Kivu. Madrid, Giuseppe Bisantis, GR1.
1: Radio Cronaca ovviamente su questa rete dalle 21. Altre di Champions League si stanno giocando ora a EK, Atene-Lask 1-0 per i greci, Bruges-Aston Villa 2-1 per gli inglesi, siamo ancora nel primo tempo. Altre gare delle 21 sono Borussia Villarreal, Porto, City e Lille Betis. Pallone d'oro 2026, svelati i nomi dei 30 candidati, nessun italiano, solo Lautaro Martinez tra i giocatori della nostra Serie A. Tra i pretendenti Messi, Yamal, Mbappé, Kane, squadre rappresentatissime, il Paris Saint-Germain, vincitore delle ultime due Champions, e la Spagna, campione del mondo. Il 26 ottobre a Londra l'assegnazione. Rottura del menisco esterno, lungo stop per Locatelli, il capitano della Juve tornerà non prima del prossimo anno. Perfettamente riuscito a Manchester l'intervento di ablazione cardiaca per Scott McTominay, che resterà a riposo ora 2 settimane prima di tornare ad allenarsi. Stesso problema e stessa operazione in vista per il centrocampista dell'Udinese Piotroschi, dopo un'aritmia evidenziata durante la gara di ieri con la Lazio. E a proposito di Lazio, formalizzato l'ingaggio dello svincolato portoghese Diogo Leite per la difesa e ha del clamoroso possibile arrivo
0: arrivo in Serie B ad Avellino, dove si sogna per la trattativa che potrebbe portare in Irpinia l'asso colombiano James Rodriguez, ora 35enne. Lasciamo il calcio. Dopo l'amaro epilogo della nazionale femminile, è cominciata l'avventura di quella maschile, campionati europei di pallavolo. Gli azzurri di De Giorgi sono arrivati oggi a Napoli, dove giovedì saranno impegnati nella partita inaugurale contro la Svezia, e domani invece ricordiamo l'impegno con l'Australia della nostra nazionale femminile di basket, spareggio per rimanere dentro i mondiali tedeschi. È tutto per lo sport e buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
19: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
19: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
29: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
30: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
31: Onda Verde, viaggiare informati.
32: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.27, apriamo in A1 in Emilia Romagna tra l'allacciamento con la 15 e Piacenza Sud in direzione Milano, dove si registrano 6 km di coda per un incidente ora risolto. Si consiglia come percorso alternativo l'uscita a Fidenza per percorrere la statale 9 via Emilia con rientro in autostrada a Piacenza Sud. Andiamo in Liguria in A7 tra Genova e Bolzaneto e l'allacciamento con la A12 verso Genova, si segnala 1 km di coda per un veicolo in avaria. In A4 in Lombardia tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano si registra una coda di 4 km a seguito di un incidente. E ancora in A4 sul tratto Venezia-Trieste tra Redi Puglia e Palmanova in direzione Venezia segnalato un incidente. Incidente anche in A13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova che vede coinvolti due camion. Ci spostiamo in A14 nelle Marche tra Fermo e Pedaso in direzione Pescara, raccomandata prudenza alla guida per un veicolo in fiamme. E infine in A1 in Campania tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta.
2: Rai Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Pavar, Bissek e Bastoni in difesa, Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Jones e Carlos Augusto a centrocampo, Thuram e Lautaro Martinez davanti. Arbitri della federazione inglese, Michael Oliver, che qui divenne famoso in un Real Madrid-Juventus con un'uscita assolutamente fuori luogo di Gigi Buffon, non durante la partita ma al termine, il famoso bidone di spazzatura al posto del cuore era lui, era Michael Oliver, che quindi torna alla Santiago Bernabeu. Stuart Bart e James Mainwaring sono i guardialine, Sam Barrott il quarto ufficiale, e adesso curiosità per vedere se anche in Champions League il VAR sarà silenzioso lente, come sta avvenendo nel nostro campionato. Andrew Dallas e Michael Salisbury. Ricordiamo che le squadre, come tutte le squadre di Champions League in questa prima giornata, giocheranno con il lutto al braccio per le vittime dell'alluvione in Nepal, e infatti adesso le squadre vanno a disporsi nel cerchio di centrocampo, proprio perché l'UEFA ha deciso non solo il lutto al braccio ma anche di osservare un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione in Nepal. E quindi lo speaker, come forse sentite anche voi amici radioascoltatori, chiama i 80.000 del Santiago Bernabéu al silenzio. Questo è l'annuncio dello speaker per quelle che riguarda appunto i motivi di questo minuto di raccoglimento. Ecco, adesso lo osserva pure lui. E c'è una musica del nostro grandissimo Ennio Morricone. Grande atmosfera e anche grande orgoglio per questa musica creata da un genio italiano.

0: minuto di silenzio, che poi di silenzio non è, perché questa meravigliosa musica accompagna, e quindi si ricordano le vittime del Nepal e tutto questo in tutti i campi della Champions League. Qui a Madrid hanno scelto, e questo gli applausi della Santiago Bernabeu per questo momento molto molto toccante, significativo. Adesso ci sarà la scelta appunto del campo, e allora, come avete sentito in presentazione, non sarò solo a raccontarvi questa partita. Per il commento tecnico ci sarà Giovanni Galli, insomma uno che questo stadio l'ha conosciuto da vicino, a proposito di quel 1982. Eri in tribuna, Giovanni Galli, è cambiato tantissimo questo stadio, ma resta sempre di grandissimo fascino. Buonasera Giovanni.
1: Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Beh sì, certamente quando si parla di Bernabeu, un po' della mia storia è legata anche a questo stadio, perché al di là dell'anno dell'82, dove ero appunto in tribuna per quel mondiale,
0: allora non
1: straordinario.
0: Non c'erano le panchine.
1: E allora andavamo in tribuna. Poi però abbiamo vissuto anche delle partite memorabili con il Milan, sempre con il grande Real Madrid, siamo sempre usciti vittoriosi dal doppio confronto.
0: Ebbene, ne hai vissute davvero tante. Era un grande Milan, un grande Real Madrid, partita che è iniziata da 20 secondi. Real Madrid che attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, dall'altra parte l'Inter. Beh Giovanni, qui i motivi di interesse sono davvero tantissimi, a partire da Mourinho, Kivu, e forse qualcuno ha detto che questa partita è arrivata troppo presto. Però questo è il terzo anno con il mega girone di Champions League, un'idea che tra l'altro è anche piaciuta, ha regalato emozioni nelle ultime partite. Certo, ieri Kivu ha detto: avrei preferito magari qualche giorno in più di riposo, perché siamo ancora in estate. Oggi abbiamo superato i 30 gradi qui a Madrid. Il Real Madrid ha un po' di assenti, arriva troppo presto, però insomma bisogna affrontare anche squadre forti, e qui si affrontano due squadre che potrebbero anche puntare ad arrivare fino in fondo.
1: Sì, è vero, però penso che questa potrebbe essere anche una partita che può dare all'Inter anche delle certezze, uscire con un buon risultato da questo confronto può soltanto che ancora dare ancora di più convinzione, e non deve dare presunzione, ma convinzione dei propri mezzi, e che quella cavalcata che è stata fatta 2 anni fa non è stato un caso, ma che questa squadra può essere ancora protagonista nella Champions League.
0: E ci prova l'Inter nella metà campo della Real Madrid, proprio con Jones, oggi schierato dal primo minuto, Curtis Jones. Il tocco per Diouf, lui è un po' la sorpresa dell'11 iniziale di Kivu. Pallone messo al centro, prova a girarsi del Cucurella, che è tornato nella sua Spagna dopo una lunga esperienza in Inghilterra, che scaraventa il pallone in fallo laterale. Tenuta sportiva per José Mourinho, con una polo blu e pantaloni scuri, idem per Kivu, solo che la maglietta è bianca. Ancora la palla che è uscita in fallo laterale. Carlos Augusto sarà lui che sostituisce Di Marco, che è rimasto a Milano non al meglio dopo la partita tesa, emozionante, con il Napoli, ma anche dispendiosa. Il tocco per Josep Martinez, a proposito di spagnoli, che qui forse si distrae, stava per essere aggredito da un giocatore del Real Madrid, si è liberato del pallone, qui pasticcia un po' nel tentativo di uscire, palla al piede, Bissek, oggi schierato come difensore centrale, e viene lanciato in avanti Lautaro Martinez. Il tocco per Diouf sulla destra, Diouf che punta a Cucurella, ancora Diouf, raddoppio da parte dei giocatori della Real Madrid. Diouf prova a insistere, è una grande possibilità per l'esterno francese, che l'anno scorso si è visto un po' a sprazzi, qui forse una posizione irregolare da parte di un giocatore dell'Inter. Una conclusione, il pallone deviato, era tutto regolare, e quindi prima conclusione dopo 2 minuti, e subito Courtois è andato alla risposta sulla botta di Thuram. C'è stata un'incursione dell'Inter, la posizione di Lautaro era regolare perché l'ex Dumfries lo teneva in gioco, il pallone messo all'indietro, Thuram che ha calciato di prima intenzione Courtois in a corner. Commenteremo subito dopo la battuta di questo primo calcio d'angolo della partita in favore dell'Inter, che quindi ha iniziato bene, porta la nostra sinistra verso dove attacca l'Inter in questo primo tempo, bandierina di destra per la battuta di questo calcio d'angolo, mentre piove dalle tribune un altro pallone, che era probabilmente quello che era stato scaraventato in tribuna dalla deviazione di Courtois. Battuta da destra, questo calcio d'angolo, pallone che spiove, non esce Courtois, la mancano tutti, ma insiste parte l'Inter che va a inseguire il pallone, lo tiene in campo ancora con un motivatissimo Diouf che cambia fascia per la circostanza, il tocco poi per Barella, Barella all'indietro per Carlos Augusto, Çalhanoğlu, tiratore, siamo lontani ma ci prova, il tiro alto sopra la traversa, quasi 4 minuti, 0-0 tra Real Madrid e Inter. Giovanni Galli, però subito partenza dell'Inter quasi a sorprendere il Real Madrid.
1: Sì, è convinta, la squadra è convinta di poter fare la partita, non la subisce ma la vuol giocare, e credo che queste due occasioni, perché quella di prima di Thuram è stata una grande occasione, una grande opportunità con la risposta di Courtois, però l'Inter mi sembra che sia centrata nella partita e che voglia dare delle risposte anche al suo allenatore.
0: Eh sì, è stata davvero una conclusione potente, magari non angolata, Courtois era sulla traiettoria, ha deviato il pallone, ma anche sul calcio d'angolo, insomma la palla ha attraversato lo specchio della porta senza che nessuno sia stato in grado, sia da parte dell'Inter sia da parte della Real Madrid, a intercettare questo pallone che poi è sfilato in fallo laterale dall'altra parte. Adesso eccolo qua Dumfries, è acquisto importante dell'estate del Real Madrid, insomma l'Inter ha perso un giocatore di rilievo, anche se finora dopo queste uscite qui a Madrid stanno un po' storcendo il naso sulle prestazioni di Dumfries, che oggi gioca anche viste le tante assenze che ci sono, non sempre sta vedendo il campo dal primo minuto in queste partite. Fischia Michael Oliver, l'arbitro inglese di questa partita, calcio di punizione in favore del Real Madrid, è stato messo a terra Jude Bellingham, protagonista un grandissimo mondiale terminato lo scorso 19 di luglio con la sua Inghilterra, si pensava che potesse quasi arrivare fino in fondo, alla fine è arrivato un terzo posto per l'Inghilterra proprio alle spalle di Spagna e Argentina, che poi si sono contese la Coppa del Mondo nel New Jersey con la vittoria di misura da parte della Spagna. Adesso c'è il calcio di punizione in favore del Real Madrid e vediamo che sul pallone messo in aria, deviazione da parte di un giocatore dell'Inter, quindi si pareggia subito il conto dei corner dopo 6 minuti, 1-1 sulla punizione tesa da parte di Bellingham, si era portato in avanti Eisen, giocatore che abbiamo conosciuto sia nelle giornate della Juventus sia nella Roma, poi insomma arrivata Real Madrid, adesso c'è una quotazione di circa 50 milioni di euro, Eisen che ha scelto la nazionalità spagnola e quindi adesso è spagnolo a tutti gli effetti, inizialmente ha giocato con le giovani della Svezia, adesso c'è un calcio d'angolo, bandiera di sinistra porta alla nostra destra, il pallone che viene messo in aria, il tentativo di colpo di testa è Carlos Augusto che lo allontana, ma insiste ancora la Real Madrid con un'altra vecchia conoscenza del nostro calcio, ossia Brahim Diaz, il pallone che viene messo all'indietro, il tentativo della Real Madrid che quindi prova subito a reagire a quell'inizio abbastanza arrembante da parte dell'Inter, Cucurella pur non essendo altissimo riesce a staccare di testa e precedere e recuperare il pallone, addirittura c'è un Lautaro Martinez che sta giocando quasi sulla linea dei difensori per andare a recuperare i palloni, insomma è la prima giornata, c'è ovviamente tutto il tempo per fare i punti, ma Real Madrid Inter, Giovanni Galli, non è proprio una partita che nessuno vuole perdere.
1: No, certamente intanto il Real Madrid al di là di tutte le assenze arriva anche da una sconfitta piuttosto pesante in campionato, il pubblico sì, con il Betis, non so quanto il pubblico abbia accettato anche un quasi ridimensionamento, no? per certi aspetti, però Real Madrid deve competere assolutamente su tutti i fronti, dalla Champions al campionato, alla Liga, alla Coppa del Re e quant'altro, per cui voglio vedere appunto Mourinho che cosa riuscirà a tirar fuori da questa squadra che abbiamo visto negli anni passati molto slegata, soprattutto nei reparti, e viveva solo ed esclusivamente delle iniziative di quei due o tre giocatori là davanti.
0: Sembrava essere uscito dal grandissimo giro delle panchine, era stata l'ultima panchina il Benfica, grande club, grande tradizione, ma non uno dei top club al momento in Europa, e insomma questa scelta di Florentino Perez di riavere José Mourinho ha fatto molto parlare, insomma su una panchina prestigiosa, poi ovviamente si parlava che tra squalificati e infortunati il Real Madrid ha 7 assenti, poi vado a vedere la formazione iniziale, vedo Mbappé, Vinicius, Bellingham, Valverde, Brahim Diaz, Courtois, Cucurella, Dumfries, e quindi dico, ma insomma averceli questi assetti se poi i giocatori che devono giocare sono questi. E quindi stiamo parlando ovviamente di grandissimi club. Intanto il Real Madrid intercetta un pallone di Barella, però il lancio proprio per Mbappé troppo lungo, termina in fallo laterale per la rimessa con le mani in favore della formazione neroazzurra, proprio in perpendicolo sotto la nostra altissima postazione qui alla Santiago Bernabeu, in una cabina molto confortevole, molto grande, con tanto di aria condizionata, forse però un po' asettica, nel senso che si è un po' distanti da quello che si vive nel terreno di gioco. Comunque grande lavoro per quel che riguarda il Santiago Bernabeu, davvero uno degli impianti più importanti e più belli a livello mondiale. Ancora il tocco sulla sinistra, il pallone che arriva a Jones, Jones che va a cercare Carlos Augusto, si accentra Jones, il tocco poi ancora da parte del giocatore inglese arrivato dalla Liverpool all'indietro per Çalhanoğlu, Çalhanoğlu che prova ad accentrarsi, si allarga ancora sulla destra di Diouf, Çalhanoğlu prova invece Thuram che fa sportellate per proteggere il pallone, ma forse fa un po' troppo a sportellate perché commette fallo, fischia Michael Oliver, l'arbitro dell'incontro, e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Real Madrid. Si incarica della battuta proprio Eisen all'altezza della tre quarti campo del Real Madrid, quindi all'interno della metà campo del Real Madrid, mentre vediamo che Christian Chivu dice qualcosa al guardaline lì vicino, probabilmente non soddisfatto di questa decisione dell'arbitro di fermare Thuram per gioco falloso, però non hanno protestato i giocatori dell'Inter e quindi può ripartire ancora il Real Madrid con Valverde, il tocco per Cucurella, ancora il Real Madrid con Alexander Arnold, va ancora per Cucurella, Alexander Arnold all'indietro per Eisen, Eisen prova il filtrante, qui forse era scattato in posizione irregolare il giocatore del Real Madrid Mbappé, ma non c'è stato bisogno di segnalazione perché l'Inter ha recuperato il pallone. Adesso Bellingham da terra prova a proteggerlo, ma Barella glielo sradica e quindi il pallone arriva dalle parti di Bastoni, Bastoni ancora sulla sinistra dove si fa vedere ancora per la formazione nero-azzurra, il pallone che arriva ancora per il taglio di Carlos Augusto per Diouf, lo stop da parte di Diouf che mette giù il pallone pericoloso, la mette al centro deviazione, rischia l'autorete, Eisen che devia in calcio d'angolo, ma qua Courtois era letteralmente spiazzato, che quindi se il pallone fosse terminato all'interno dello specchio della porta sarebbe stato un clamoroso autogol, ancora su un'incursione di Diouf, commenteremo anche questa subito dopo la battuta di questo secondo calcio d'angolo in favore dell'Inter. Bandierina sempre quella di destra, porta alla nostra sinistra verso dove attacca l'Inter in questo primo tempo, vediamo che va alla battuta per la formazione neroazzurra alzando il braccio destro il giocatore Çalhanoğlu, pallone al centro, allontana però la difesa della Real Madrid, tocca al più opportuno della sua partita Vinicius che prova ad andarsene via, all'esterno di Vinicius poi va a cercare Bellingham, sradicato il pallone da Barella che prova ancora a intervenire sulla destra, il controllo di Barella che poi riesce a far filtrare il pallone al limite dell'area di rigore, attenzione Bastoni, la conclusione rimpallata, il pallone che arriva ancora nella zona di centrocampo, ancora Inter che insiste, il cross dall'altra parte, colpo di testa a librare di Konaté, l'arbitro forse ha fischiato qualcosa, sì, calcio di punizione, fallo in attacco e quindi calcio di punizione per il Real Madrid, 12 minuti 0-0, ma direi finora decisamente meglio l'Inter con un Diouf davvero che a livello internazionale fa sempre valere il suo ruolo più di quello che non fa in campionato. Giovanni.
1: Sì, ha un avversario di tutto valore perché ha Cucurella da quella parte, però questo suo dribbling, questo suo, questa sua capacità di saltare l'uomo adesso sta prevalendo con il difensore campione del mondo fra le altre cose. Certo. Però devo dirti perché io ho la sensazione che Mourinho abbia preparato la trappola, no? Nel senso di far credere all'Inter di poter fare quello che, no, che abbiamo visto fino a questo momento, e le ripartenze, perché lì davanti ha due calciatori fra Mbappé e Vinicius che sono velocissimi, per cui l'Inter dovrà stare molto attenta alle ripartenze. Attenzione intanto.
0: E qui Valverde invece perde malamente un pallone a centrocampo, arriva Lautaro Martinez, tira da fuori centrale, la parata in tuffo da parte di Courtois, siamo dall'altra parte con Cucurella adesso che si porta nella metà campo nerazzurra. Il tocco per Valverde, la stava combinando davvero grossa con un pallone perso sulla tre quarti. Eccolo Kylian Mbappé, l'esterno ancora a sinistra per Vinicius. Vinicius che è marcato ancora da Diouf, che riesce ad accompagnare il pallone sul fondo senza ovviamente commettere fallo, e quindi rimessa poco fa. Quindi altra occasione Inter con Lautaro Martinez, che ha calciato dal limite, ha provato a forzarla, tiro centrale, parata non impossibile da parte di Courtois, ma ancora un'occasione Inter. Certo, rispetto a quello che dicevi tu Giovanni Galli, con Mourinho mai abbassare la guardia, però è un Inter che, come si dice, ha approcciato bene la partita, anche se qui c'è un errore e c'è il gol del Real Madrid. E c'è il gol del Real Madrid, ovviamente chi se non Mbappé, perso un pallone ai 25 metri, si è fiondato Mbappé, linea del fuorigioco, quindi vedremo se ci sarà un intervento VAR. L'arbitro comunque ha subito convalidato il gol, però vedi, Valverde perde un pallone e Lautaro tira sul portiere, lo perde l'Inter e Mbappé non perdona.
1: Sì, qui c'è stato un errore clamoroso di Jones, che ha cercato di uscire fuori da una pressione di un avversario. Subito quei due lì davanti sono micidiali, Mbappé soprattutto quando arriva in quella... qui perde la palla su questa palla laterale.
0: Bissek,
1: è stata
0: Bissek
1: data Jones. Sì, ma è Jones, hai capito? Però è Jones,
0: certo.
1: E gliel'ha data male e immediatamente qui vedi l'abilità di quei due lì. Hai visto? Erano a coppia, erano proprio vicini uno all'altro. Come perde palla l'Inter, immediatamente il Real Madrid va a cercare. Comunque è bello anche l'assist da parte di Brian Diaz.
0: E beh, decisamente sì, Bissek ha perso il pallone, ma come facevi notare tu, su un passaggio di Jones assolutamente affrettato, ed erano in due. Io mi sono messo nei panni di Josep Martinez, dove guardo, destra, sinistra, ovviamente Mbappé non se lo fa ripetere, tiro, rasoiata, posizione regolarissima, non c'è stato neanche intervento VAR. E dopo 13 minuti il Real Madrid è andato in avvantaggio dopo una fase iniziale comunque di marca nerazzurra, che ci prova ancora Lautaro a terra, calcio di punizione per l'Inter, al limite dell'area, dentro la mezzaluna antistante l'area di rigore. Brian Diaz che va a protestare con l'arbitro, come a dire non c'è fallo, questa è una punizione molto interessante, forse fin troppo vicina, perché siamo praticamente a pochi centimetri dal limite dell'area, dentro la mezzaluna, nettissimo il fallo di Brian Diaz, che non so perché protesti. Comunque stavo dicendo, posizione di Mbappé assolutamente regolare, almeno di due metri, non c'è stato neanche intervento VAR. E certo l'Inter deve rimuginare, che su certi campi evidentemente questi errori non sono consentiti. Tra l'altro Christian Kivu è andato a sedersi in panchina sempre in piedi, José Mourinho, che però adesso indossa una tuta verde e quindi ha già cambiato outfit dopo 15 minuti. Calcio di punizione dal limite in favore dell'Inter, sul pallone c'è Niccolò Barella, lo stesso Brian Diaz che per punizione, per aver commesso fallo, viene messo a fare il coccodrillo steso sulla barriera, una marea di uomini, poi non parte Barella, la tiro potentissimo di Carlos Augusto e ci mette i pugni Courtois, che va a respingere. Questo era insidioso, perché è vero che il tiro era centrale, però era potentissimo e secondo me Giovanni Courtois non vedeva il pallone, perché davanti aveva praticamente 20 persone.
1: Sì, è anche vero una cosa, Giuseppe, che puoi tirare solo da quel lato, perché c'era, come hai detto tu, era troppo vicino all'area di rigore, per cui Çalhanoğlu doveva cercare solo ed esclusivamente il palo coperto dal portiere.
0: E lui ha calciato di potenza, è stato un tiro di controbalzo ma alto da parte dell'Inter.
1: Sì, è rimasto troppo centrale, non si è spostato verso il palo. Probabilmente se fosse stato un paio di metri più là sarebbe stato più difficile anche per Courtois poter intervenire. Invece è andato proprio dritto per dritto, ha calciato fortissimo e Courtois ci ha messo i pugni e ha allontanato.
0: Eh sì, reattivo. Intanto il Real Madrid sta giocando quasi, questo è fuorigioco secondo me, vediamo se finisce. Secondo me scatta in fuorigioco, sì. Mbappé, l'arbitro fa finire l'azione, poi ecco che si alza in effetti la bandiera. Devo dire che nonostante siamo molto alti sul terreno, eravamo perfettamente in asse, quindi Stuart Barth, che è il primo assistente dell'arbitro Oliver, ha alzato la bandierina perché era almeno un metro e mezzo più avanti Mbappé, quindi era posizione regolare. In ogni caso Bissek aveva rimediato, ha provato a reagire con rabbia l'Inter con questa botta di Çalhanoğlu. sembrava dovesse battere Barella, poi Barella ha lasciato che il turco calciasse di potenza, anche sperato secondo me in una deviazione dei tantissimi uomini tra giocatori della Reale e giocatori dell'Inter che andavano a comporre la barriera, e invece non c'è stata. È reattivo Courtois che ha messo i pugni, sì è vero, era centrale, quindi fosse stato fermo l'avrebbe respinto uguale con il corpo, però insomma non è mai facile su questi palloni effettati, poi con palloni poi tra l'altro diversi rispetto a quelli di una volta che possono prendere un certo effetto, quindi portiere di grande esperienza Courtois, ovviamente non lo scopriamo noi Giovanni.
1: No, ma infatti aveva coperto assolutamente, essendo molto vicino all'area aveva coperto la palla sopra la barriera, e lui si è occupato solo ed esclusivamente del tiro che poi dopo ha effettuato Çalhanoğlu. Diciamo che è stata una bella conclusione, aveva degli avversari davanti, però diciamo Courtois sapeva che avrebbe tirato in quella zona della porta.
0: E ha lasciato quasi lo spiraglio. Real Madrid 1, Inter 0, siamo al 18° minuto, 5 minuti fa il gol di Kylian Mbappé, il tocco poi all'indietro ancora per l'Inter che prova quindi a risalire con questo tentativo da parte di Pavard, altro giocatore schierato forse un po' a sorpresa, sembrava essere uscito un po' dal progetto Inter, c'è bisogno anche di lui, anche esperienza internazionale per il francese, qui però Pavard mette in difficoltà il compagno, ancora una volta Bissek con un lancio quasi di punta, Bissek che infatti ha quasi un gesto di stizza, non riesce a raggiungere questo pallone che termina in fallo laterale proprio davanti alla panchina di Kivu, che batte le mani sì, ma non credo per dire bravi ai suoi, ma un po' per richiamarli alla attenzione su questi palloni persi. Ricordiamo, il gol di Mbappé nasce da un pasticcio combinato da Jones e da Bissek. Ancora l'Inter con Barella che tiene il pallone, lo perde e questo è regolare, c'è Vinicius che si fionda, Vinicius entra in aria, chiuso, intervento sulla palla, l'arbitro lascia proseguire, protesta il pubblico del Santiago Bernabéu, ma mi è parso che l'intervento sia stato pulito sul pallone, poi è chiaro che sull'abbrivio il giocatore finisce su Vinicius, che forse qui avrebbe pure potuto provare secondo me a dare palla a Mbappé che era smarcato a sinistra.
1: Ma sai, Mbappé aveva appena segnato, adesso toccava a lui, ha visto il pertugio,
0: l'egoismo dell'attaccante
1: ha visto il pertugio, cioè, ci si è buttato dentro, però grande intervento da parte di Bissek che ha spostato proprio lateralmente la palla, per cui non vedo quale potesse essere il motivo per il quale Vinicius ha tentato di richiamare l'attenzione dell'arbitro, però è stato Bissek che è stato molto bravo in questa circostanza.
0: Sì, ma si è proprio visto che andava via il pallone, quindi poi certo se vai a visionare l'immagine magari trovi un contatto, ma una volta dopo che è intervenuto il pallone, tra l'altro qui intervento in ritardo di Bellingham e danni di Bastoni, poi è Bellingham che aiuta Bastoni a rialzarsi, calcio di punizione in favore dell'Inter, però siamo nei pressi dell'area di rigore nerazzurra, eccolo Bastoni che va a posizionare il pallone sul punto di battuta, va a smistarlo per Carlos Augusto, ancora per Bastoni invita i suoi ad allargarsi e viene subito seguito da Pavard e da Bissek, il pallone però arriva a Josep Martinez che però va un po' a svirgolare questo passaggio per Pavard, poi arriva sul pallone ancora Diouf, il pallone che filtra per il tentativo di intervento da parte della formazione nerazzurra esattamente con Jones, poi il pallone che arriva sulla destra ancora Inter con l'inserimento da parte di Thuram ancora sulla destra per Barella alza la testa, poi la mette al centro, buono l'1-2, il tentativo di girata murato ancora dalla retroguardia del Real Madrid che poi spazza via con Cucurella, altro colpo di testa da parte di Pavard, recupera però il pallone Bastoni che si porta nella metà campo del Real Madrid, Bastoni va a cercare il filtrante per Lautaro Martinez prima sbaglia il controllo, poi però ritorna in possesso del pallone, il tocco di Lautaro ancora per l'arrivo di Jones, poi per Lautaro Martinez che però si ferma, il pallone che viene servito all'indietro per Bastoni, adesso aspetta il Real Madrid all'interno della propria metà campo, è l'Inter che fa possesso palla però non riesce ad avvicinarsi all'area di rigore avversaria, ci prova adesso con questo pallone servito ancora Bissek che è costretto a retrocedere, si è scambiato di posizione momentaneamente con Pavard, ma va ancora per Bastoni, tutto questo davanti a Christian Kivu, il tocco all'indietro per Çalhanoğlu ancora per Josep Martinez, il controllo di Martinez che poi va a servire servire ancora per Pavarra per Bastoni. L'Inter è in possesso palla da quasi due minuti, però non si riesce ad avanzare perché il Real Madrid fa buona guardia. Erroraccio di Joseph Martinez ed Ebrahim Diaz, anzi Valverde, chiedo scusa, che gli prende il pallone e la mette in porta. Clamoroso, l'avevamo visto coi piedi un po' in difficoltà Joseph Martinez, è piombato addosso Valverde. Al 22esimo c'è il raddoppio del Real Madrid con Valverde, ma a questo punto insomma per te che sei stato grande portiere è chiaro, adesso il ragazzo gli è caduto il mondo addosso, ma questo è un errore che a questi livelli non si dovrebbe mai vedere. 2-0 Real.
1: Purtroppo l'Inter piano piano, stavi dicendo che erano due minuti, no, che stava tenendo palla, però se hai fatto caso, in quei due minuti il Real Madrid non ha fatto altro che recuperare 5 metri fino ad arrivare a fare pressione su Martinez. Qui si è fidato troppo, ha cercato il numero di dribblare Valverde, invece nel momento in cui ha cercato il dribbling Valverde gli ha portato via la palla e con la punta del piede gliel'ha messa in porta. Avrebbe potuto tranquillamente riappoggiarsi al difensore, appoggiarsi al compagno, invece voleva andare dal lato opposto del campo e Valverde qui è stato furbo, è stato bravo. E questo a volte ci sono, no, gli allenatori che dicono la ripartenza dal basso che ci porta a fare gol, a volte la ripartenza da basso il gol lo fa fare agli altri, e qui purtroppo abbiamo visto l'aspetto negativo, no, di questa idea di calcio che è ormai abbastanza diffusa nel mondo.
0: E beh, ormai il portiere che non sa giocare con i piedi non lo prendono più, e io avevo notato, devo dire, che già prima di questo svarione clamoroso di Joseph Martinez qualche problema sui retropassaggi, sui rinvii, un paio sbilenchi, un altro aveva messo in difficoltà Bissek, se non ricordo male, e insomma questa volta davvero Valverde ha fatto quasi un gol come insomma si può prendere il pallone a un ragazzino quando si gioca da piccoli, perché insomma teneva il pallone tra i piedi, ha messo il piedino Valverde tra i piedi di Joseph Martinez e ha fatto un gol buono per Rapina, perché insomma è stato bravissimo a crederci, a capire che Martinez poteva andare in difficoltà. Per il resto stilisticamente pesa l'errore del portiere più che la prodezza dell'attaccante. Inter che comunque prova ancora a reagire, siamo al terzo calcio d'angolo per l'Inter, però la partita è questa. Giovanni, tu dopo pochissimi minuti hai detto attenti a Mourinho, questo magari vuol far venire fuori l'Inter, e la partita è questa. L'Inter fa la partita, il Real due svarioni, due gol.
1: Sì, perché lui infatti ero curioso di vedere l'impronta di Mourinho al Real Madrid, che è sempre stata una squadra che storicamente ha sempre voluto comandare la partita, no? E invece con Mourinho quello che stiamo vedendo stasera, poi magari cammin facendo cambierà quando gli rientreranno tutti i calciatori, avrà tutta la formazione a disposizione, però Mourinho è questo, e Mourinho gioca sull'avversario, gioca sull'errore dell'avversario. Ecco, altro errore, altra di partenza,
0: attenzione perché c'è Real Madrid in area di rigore, a terra un giocatore, Oliver anche in questo caso dice che non c'è niente, qui forse qualche dubbio in più ce l'ho, però si continua a giocare perché c'era stata una triangolazione, Vinicius, Brahim Diaz, Mbappé sono andati in tre su Mbappé, Mbappé è stato toccato, non protesta tanto, quindi evidentemente l'intervento sul pallone sempre molto vicino all'azione Michael Oliver, quindi devo dire che sta dirigendo bene l'arbitro inglese, non protesta il Real Madrid, ma anche qui altro pallone perso, questa volta addirittura nella metà campo del Real e vicinissimo al terzo gol beffa del Real Madrid, perché insomma sta davvero giocando sugli errori dell'Inter.
1: Ma te quando hai dei velocisti come ha il Real Madrid puoi anche giocare al limite della tua area, a difenderti al limite della tua area, perché questi sono talmente veloci, talmente rapidi che a campo aperto lasciano 3-4 metri a qualsiasi avversario, anche pur con la conduzione della palla, per cui questa è la partita, mi aspettavo questo da parte del Real Madrid, un Real Madrid diciamo ferito in questo momento dalle assenze, dalla sconfitta di domenica scorsa, non ti regala niente. Mourinho gioca sull'avversario, aspetta che l'avversario commetta l'errore e poi ha quei due lì davanti che fanno paura, fanno impressione, come gli arriva non sbagliano quasi mai, per cui è molto semplice, no, fare questo tipo di calcio sparagnino, diciamo così, e giocare sempre sull'avversario. Ma il Real Madrid probabilmente vorrebbe, al Real Madrid vorrebbero qualcosa di più.
0: Velocissimi, comunque velocissimi nelle ripartenze, l'Inter prova a costruire, lo fa anche in questo momento con il tentativo da parte di Bastoni che cambia gioco completamente a destra, dove ci prova Diouf a puntare Cucurella, vanno in raddoppio, Diouf va verso il fondo, Cucurella respinge il primo passaggio, non il secondo, la conclusione tentata, ma c'è un grande recupero ancora da parte addirittura di Vinicius che va a fare il difensore, l'apertura a sinistra per Mbappé, chiede Brahim Diaz il taglio da parte di Mbappé che arriva, va a rincorrere il pallone Brahim Diaz, viene forse messo giù il guardaline lì e dice che non c'è nulla e quindi rimessa con le mani in favore dell'Inter, addirittura a inseguire Brahim Diaz c'era Lautaro Martinez, quindi davvero stiamo vedendo Vinicius che va a sbrogliare una situazione in aria, Lautaro che va a inseguire su un contropiede Brahim Diaz.
1: Sì, beh, devo dirti che probabilmente Lautaro è uscito dal mondiale, no? Perché prima magari era più un giocatore esclusivamente offensivo, che faceva il regista anche, oltre a essere un grande goler, faceva il regista d'attacco. Il mondiale, mettendosi a disposizione di Messi, che logicamente era il giocatore in più quando avevano il possesso di palla, ma erano un giocatore in meno quando la palla ce l'avevano gli avversari, e lui lì ha fatto un mondiale straordinario proprio nel recupero, nel lavoro per la squadra, e mi sembra che lo stia riportando adesso all'Inter e potrebbe essere sicuro.

0: Di Mbappé al 13esimo, Valverde al 22esimo su svarione del portiere Josep Martinez, ancora il Real Madrid, taglio la chiusura di Bissek, retropassaggio per Josep Martinez che questa volta però va a effettuare il rilancio immediato prima che gli piombi addosso un avversario. Cucurelli, adesso applausi da parte del pubblico, tutto in bianco, Blancos la mia fede in pratica, riportava uno striscione esposto in curva alla nostra sinistra poco prima dell'ingresso in campo della due squadre, ancora il Real Madrid nel cerchio centrocampo con Valverde. Lui a proposito di mondiali deve riscattarsi perché con l'Uruguay ha disputato un mondiale pessimo sia a livello di squadra sia a livello personale, con anche tantissime polemiche per la nazionale celeste. È stata un po' una delle delusioni dell'ultimo mondiale nel Nord America. Il retropassaggio per Eisen che va a mettere il pallone ancora a centro per il controllo, l'esterno da parte di Alexander Arnold, ancora in profondità questa volta l'uscita con le mani da parte di Josep Martinez che va ad anticipare Kylian Mbappé, quindi può ripartire l'Inter ancora nella propria metà campo con Çalhanoğlu che chiama allo scatto a sinistra Carlos Augusto che si propone. Carlos Augusto viene marcato, forse fortunosamente vince un rimpallo frana sul giocatore avversario, protestano entrambi, l'Inter perché ritengono che il difensore del Real abbia fatto blocco, mentre il Real riteneva che invece Carlos Augusto avesse spinto. Niente, si continua a giocare, limite dell'area, Çalhanoğlu, lo scarico a sinistra ancora per Carlos Augusto che la mette al centro, deviazione di testa, vediamo se l'Inter la tiene in campo, sì, attenzione, potrebbe esserci un controcross, il pallone che viene messo ancora dentro l'area di rigore, costretto a uscirvi l'Inter, forse un tocco, sì. L'arbitro vede un fallo ai danni di un giocatore dell'Inter, Barella mi è parso, da parte di Vinicius che dice no, assolutamente no, ma in realtà l'arbitro ha già fischiato. Ci sarà un'altra punizione dal limite però ben diversa rispetto a quella di Çalhanoğlu, tirata sul portiere con una bordata di sinistro. Qui siamo spostati sulla destra quasi allo spigolo dell'area di rigore e siamo a circa 3 metri dal limite dell'area di rigore, quindi qui è più probabile un cross al centro da parte della squadra interista con completo arancione per lui che va a posizionare i suoi giocatori a consegna dei vari attaccanti dell'Inter. E ancora a Çalhanoğlu che va alla battuta, prende una rincorsa quasi al contrario, poi partirà con il destro, il pallone teso, l'uscita di Courtois che forse viene anche travolto, va a terra, sì, l'arbitro voleva solamente vedere come sviluppava l'azione, poi col portiere a terra non si può giocare, ha chiamato la carica al portiere. Calcio di punizione Real, 32 minuti, Real Madrid 2, Inter 0. Inter che comunque sta provando sempre a fare la partita, però dopo aver subito i due gol adesso qualcosa manca alla squadra di Chievo.
1: No, ma ecco, deve, visto e considerato che sono partite comunque di girone che sì, sulle quali non è che poi dici mi gioco la qualificazione. L'Inter deve rimanere serena e continuare quello che è stato un po' l'inizio, perché al di là di quegli errori che abbiamo sottolineato e che hanno portato al doppio vantaggio del Real Madrid, l'Inter sta facendo una buona partita, è già arrivato diverse volte anche alla conclusione, per cui non è un Inter che in questo momento meritasse, no, il 2-0 del risultato. Ha commesso due errori clamorosi, il Real Madrid è sornione, è lì nel momento in cui c'è l'opportunità ai giocatori ti puniscono, e questo purtroppo è il risultato fino a questo momento. Ma l'Inter sta facendo e ha fatto fino a questo momento una buona partita.
0: Eh sì, soprattutto all'inizio, poi le ingenuità sui due gol. Non dimentichiamo ancora che il Real Madrid sì, sta vincendo 2-0, ma con due, il secondo un regalo clamoroso del portiere Josep Martinez, il primo un mezzo regalo perché insomma hanno pasticciato Jones e Bissek e ovviamente Mbappé, in questi casi non se lo fa ripetere due volte. Si è ripreso a giocare, il rilancio lungo, Carlos Augusto che di testa riesce ad anticipare proprio Mbappé, il pallone che viene recuperato da Bastoni per Barella, e quindi l'Inter prova a riorganizzare. Non dimentichiamo che l'Inter è stata in grado di fare una rimonta appena 3 giorni fa in a campionato con una squadra come il Napoli, che non è certo l'ultima delle squadre. È vero, sì, era a San Siro, però insomma questa è una squadra che il carattere ce l'ha, e quindi anche se hai di fronte il Real Madrid sei sotto di 2, la partita è ancora aperta. Siamo al 34esimo del primo tempo, ancora il tocco all'indietro, il pallone che arriva a Pavard per Diouf all'indietro per Pavard ancora metà campo del Real Madrid, qui un giocatore difensore del Real, si perde completamente Çalhanoğlu, il cross dall'altra parte attraversa tutto lo specchio e termina direttamente sul fondo.

0: Certo, rispetto ad altre versioni della Real Madrid, che aveva potenziale offensivo enorme, però difese un po' ballerine, devo dire che con Mourinho, insomma, i giocatori della retroguardia stanno lì. Poi non dimentichiamo che in panchina c'è anche un giocatore come Rudiger di grande esperienza.
1: Ma con Mourinho la partita la cerchi di portare fino al 90esimo sullo 0-0. Poi hai dei giocatori, e soprattutto quest'anno lui al Real Madrid ancora di più, hai i giocatori che in qualsiasi momento si possono inventare qualcosa e possono portare a casa il risultato pieno. Però è difficile scardinare le difese organizzate, soprattutto da parte di Mourinho. Non ti regala niente, Mourinho non ti regala assolutamente niente, devi essere bravo a farmi gol, io mi so difendere e nel momento in cui ho l'occasione vengo a farti del male, e questo è il Real Madrid di questa sera.
0: Ma è l'Inter però che spinge sulla destra, ancora il pallone ai 25 metri per la formazione nero-azzurra, il tocco all'indietro per Barella che prova ad accentrarsi, tutti dietro quelli del Real Madrid, l'apertura laterale per Jones, il controllo di Jones ancora per Carlos Augusto, ancora per Jones, l'ex giocatore del Liverpool, Barella, Jones, limite dell'area di rigore, Jones cerca Lautaro, il pallone che filtra per Carlos Augusto all'indietro, buona questa manovra dell'Inter, prova la conclusione e il pallone che termina sul fondo, chiedono un calcio d'angolo che non c'è, no, l'ha proprio colpita male Jones, la pallone che è terminata al lato, però palla a terra, insomma erano riusciti ad irretire la difesa del Real Madrid che per un po' si era perso proprio i giocatori.
1: Sì, ma vedi, l'Inter sta giocando una buona partita, vedi, porta densità dentro l'area avversaria, qui il Real Madrid sta un po', la difesa del Real Madrid stava un po' a guardare ciò che stava succedendo senza andare nelle marcature, per cui Jones si è girato bene, ha calciato anche forte, aveva l'opportunità perché era una buona occasione, perché era quasi un po' spostato sulla sinistra, ma diciamo all'altezza del calcio di rigore.
0: Ancora Inter, adesso il Real Madrid sta aspettando, tra l'altro José Mourinho è seduto in panchina, invece Cristian Kivu al limite dell'area tecnica invita i suoi a crederci ancora, a provare a riaprire la partita con un gol che sicuramente metterebbe in ambasce la formazione madridista. Ancora il pallone che viene gestito però dall'Inter ai 25 metri con Barella, con Çalhanoğlu, con Bastoni che riceve palla, adesso fischiano i tifosi del Madrid, ma credo che questi fischi, conoscendo un po' il pubblico del Santiago Bernabéu, non siano tanto per il possesso palla prolungato dell'Inter quanto per il Real Madrid che sta un po' troppo aspettando. Questa è una squadra abituata a dominare, quindi anche i tifosi sono abituati a dominare. C'è forse un fallo? Sì, Oliver fischia, calcio di punizione, adesso chiedono il cartellino giallo all'indirizzo di un giocatore dell'Inter, l'arbitro si accontenta del fallo su Pavard, adesso fischi forse all'indirizzo dell'arbitro. Sì, qui sono abituati fin troppo bene, Giovanni Galli.
1: Beh, io ricorderai anche tu, insomma, voglio dire, l'esperienza di Capello, che pur vincendo il titolo, no, alla fine c'era la pagnolata famosa, no, sottolineavano il non gradimento, nonostante la vittoria, il non gradimento del calcio. Purtroppo sono sempre stati abituati a comandare la partita, a determinare i risultati, per cui vedere una squadra come anche stasera, che sta facendo giocare l'Inter, è in vantaggio di 2-0, sta facendo giocare l'Inter, loro, questa è nella loro mentalità, non esiste, la partita la dobbiamo giocare a viso aperto, dobbiamo far vedere quanto siamo più forti, e questa a volte è sempre stata la forza in più di questo Real Madrid, e a volte anche un limite.
0: Eh sì, perché quando sei obbligato a vincere anche il pareggio, insomma, quando poi arriva anche la sconfitta, come è successo domenica scorsa, come è successo appunto in campionato l'ultima fine di settimana col Betis, è chiaro che fa rumore e che quindi scattano le polemiche. Intanto siamo arrivati al 38esimo minuto, anzi lo abbiamo superato da una trentina di secondi, è sempre 2-0 per il Real Madrid sull'Inter, Inter che però prova con la palla a terra adesso ad arginare la retroguardia del Real Madrid, che può appoggia su due centrali come Konaté e Aysen, e poi sui due esterni che sono Dumfries e Cucurella. Ancora forse un fallo, e beh, adesso a questo punto quelli del Real Madrid dicono quanto ci vuole per vedere il primo giallo, e forse lo vediamo all'indirizzo di Hakan Çalhanoğlu. Sì, è lui che ha commesso fallo, ma credo che Çalhanoğlu paghi il fallo in precedenza di Pavard, lì l'arbitro glielo ha un po' risparmiato. Qui invece il cartellino giallo era per Çalhanoğlu perché era un fallo molto simile a quello precedente. Quindi primo ammonito della partita a Hakan Çalhanoğlu. Attenzione, Real Madrid non riesce a tenere in campo il pallone che è uscito, e quindi rimessa con le mani. È il 39esimo minuto. Sì, l'Inter ha bloccato una possibile ripartenza del Real Madrid, perché con la velocità che hanno Vinicius, Mbappé, lo stesso Brahim Diaz, da lì si arriva in porta in pochi secondi.
1: Sì, sì, sì, è la pressione ultra offensiva, no? La palla che esce dalla linea di difesa, dall'area di rigore, immediatamente centrocampisti, prima era stato Pavard, adesso è stato Çalhanoğlu, immediatamente devi andare soprattutto con l'uomo girato di spalle, andare immediatamente a cercare di tamponarlo, perché se lo lasci girare un giocatore come Bellingham o come Valverde, come vede le due frecce là davanti che partono, basta buttargli il pallone lungo al di là della linea difensiva, questi vanno sempre e comunque in porta, per cui il pressing lo devi fare in uscita offensiva.
0: E qui a proposito di uscita, la perde Dumfries questa palla in uscita, quindi l'Inter può provare una nuova azione con Barella che va all'indietro per Çalhanoğlu, l'unico ammonito della partita poco fa per un fallo, se non ho visto male, ai danni proprio di Brahim Diaz. Ancora il tocco a sinistra, il pallone di Barella, doppio rimpallo, più sfortunato Barella perché il pallone gli rimbalza sul fianco, termina in fallo laterale, e quindi la rimessa viene assegnata alla Real Madrid proprio davanti alla panchina di José Mourinho, che adesso è seduto in panchina. Il 40esimo minuto, Santiago Bernabeu, Real Madrid 2, Inter 0, battuto il fallo laterale, Jude Bellingham battuto però da Dumfries un po' troppo forte. E beh, devo dire che noi abbiamo conosciuto nel nostro campionato un Dumfries che è in forma quasi devastante, qui a Madrid lo stanno un po' criticando, forse il ragazzo ne risente perché davvero ha battuto un fallo laterale mettendo in difficoltà un giocatore della tecnica di Jude Bellingham. Ancora l'Inter, palla che esce, rimessa laterale in favore dell'Inter, protestano quelli del Real Madrid, ritenevano che l'ultimo a toccare fosse stato proprio Diouf, il pallone che arriva a Pavard, esce quasi correndo Christian Kivu dalla panchina per dire ai suoi di provarci fino all'ultimo, di provare a riaprirla perché un gol cambierebbe tutto il secondo tempo. Ancora il pallone che viene servito a Bastoni, Thuram. Ricorderete, la prima occasione è stata sua con quel tiro da dentro l'area di rigore deviato con il corpo più che altro da Courtois in calcio d'angolo. Ancora Inter con Bissek che va allo scambio con Thuram con Bastoni a sinistra per Carlos Augusto che con la punta dello scarpino va da Lautaro Martinez, ancora Carlos Augusto, ancora Lautaro, ancora Carlos Augusto. Beh, palla a terra, sta giocando bene l'Inter, ma c'era probabilmente una posizione irregolare. Credo che sia proprio un'indicazione dalla panchina quella di tenere il pallone, di tenerlo basso, perché evidentemente la retroguardia Real Madrid va un po' in difficoltà così.
1: E non ha, anche a centrocampo, non ha giocatori che abbiano caratteristiche, no, di difesa. I centrocampisti da Bellingham, l'unico può essere un po' Valverde, lo stesso Arnold è un terzino destro adesso adattato a fare la mezzala. Però lasciami uno spazio per Dumfries. Che cosa vuol dire a volte il posizionamento? Dumfries sicuramente lo staranno criticando, perché anche stasera non è il Dumfries che noi conosciamo e che abbiamo conosciuto nel nostro campionato, ma forse perché in una difesa a 4 è troppo preoccupato, no, di stare in linea con i propri difensori, di fare il difensore, e perde quelle che sono le sue doti maggiori, cioè quello di arare il campo 100 volte a partita, per cui sta lì, sta in difesa, non è un difensore, per cui soffre molto questa posizione del campo. All'Inter aveva la possibilità di andare avanti e indietro per tutto il campo.
0: Sì, decisamente proprio per via della posizione sembra un altro tipo di giocatore, intanto però in cursione Inter che si va a conquistare il suo quarto calcio d'angolo, 4-1 il conto dei corner per l'Inter, purtroppo conta quello che succede in campo e che dice che la Real Madrid è avanti sull'Inter per 2-0, un minuto e mezzo al 45esimo, non ci dovrebbe essere neanche troppo recupero, non c'è stata la pausa rinfrescante, battuto l'angolo, colpo di testa alto sopra la traversa, nonostante la temperatura sia sui 29 gradi, è stata una giornata calda, anche se però abbastanza secca, direi che era un caldo decisamente sopportabile, ma ripeto, sta arrivando maltempo che a quanto pare arriverà anche nel nostro paese con un forte calo delle temperature, qualcuno potrà dire era ora, qui insomma è prevista pioggia già dalle 23, quindi non c'è stato motivo di effettuare la pausa rinfrescante, non ci sono state grosse interruzioni sui gol, tutto lineare, non ci sono stati interventi del VAR, devo dire che anche qui il VAR praticamente non si è visto e credo che piano piano Giovanni, da quello che stiamo vedendo in Italia, il VAR sta per scomparire, perché in pratica non ci sono più interventi, la cosa poi che stupisce è che in Italia il nostro campionato dopo 3 giornate non è stato fischiato neanche un calcio di rigore, quindi insomma forse hanno deciso di rivedere tutto il discorso VAR.
1: Ma penso che sia anche giusto, perché prima le tante interruzioni, le tante richieste, tutto quello che succedeva, sembrava che veramente prima l'arbitro fosse quello che era dentro uno studio, no? Piuttosto che quello vestito di giallo, di nero, di arancione che vedevamo tutte le domeniche sul campo. Il VAR deve aiutare l'arbitro a non sbagliare, o se ha commesso eventualmente un errore o se non ha visto una cosa, ma non può intervenire ogni 3 minuti come succedeva in passato.
0: Allora, un minuto di recupero, direi il minimo indispensabile, punizione per il Real Madrid dalla destra, pallone che arriva in aria, il tentativo di colpo di testa che però non va verso la porta dell'Inter, va invece lateralmente, la recupera ancora il Real Madrid, prova a metterla al centro, però sbaglia Vinicius, può ripartire allora l'Inter, vediamo se la tiene in campo questa palla, no, se la trascina in fallo laterale, quindi c'è la rimessa con le mani in favore del Real Madrid, siamo entrati quindi nel minuto di recupero con una punizione per il Real, con il tentativo di deviazione di testa da parte di Konaté, difensore centrale francese che si era portato in avanti per sfruttare appunto le sue doti in elevazione, ma il pallone è terminato verso l'esterno e non verso la porta. Adesso il Real Madrid prova forse l'ultima incursione con questo lancio per Mbappé, la chiusura di Bissek, poi c'era anche fuori gioco Bissek, peccato che è entrato in occasione del primo gol dell'Inter, per il resto sta facendo una buona partita, però è chiaro che la macchia rimane. Il minuto finisce in questo momento, perde palla lì Inter, Oliver fa continuare a giocare, vedremo se farà finire questa azione del Real Madrid che punta l'area di rigore, va verso il fondo, la deviazione, la respinta e questa volta c'è la grande parata da parte di Josep Martinez che si riscatta su un gol praticamente fatto, accelerazione della Real Madrid, la respinta corta del portiere che poi da terra sull'arrivo per la ribattuta finale poteva essere davvero il gol del definitivo KO, perché chiudere il primo tempo per 3-0 sarebbe stato assolutamente controproducente per l'Inter. È arrivato Bellingham e da terra grande riscatto di Josep Martinez, il primo tiro di Mbappé, prima con il piede poi grande riflesso, è riuscito letteralmente a togliere un gol, diciamo Giovanni che fa il paio con l'erroraccio del secondo gol, però purtroppo i gol subiti dall'Inter restano sempre 2.
1: Sì, anche qui palla persa a metà campo, hai visto con quanta velocità e rapidità sono entrati in area di rigore, e qui sono contento per Martinez, perché sia nella prima occasione sul tiro di Mbappé, sia ma soprattutto su quella la ribattuta di Bellingham, si è decisamente riscattato sul purtroppo errore che ha commesso sul secondo gol.
0: E allora è finito il primo tempo dopo un minuto e qualcosa di recupero, Real Madrid 2 Inter 0 per le reti di Mbappé al 13esimo e di Valverde al 22esimo, Inter che ha fatto più possesso palla ma le azioni più importanti tutte del Real Madrid, compresa una clamorosa di Bellingham che da 2 metri si è visto respingere il tiro da Josep Martinez. Noi ci fermiamo, ascolteremo insieme le GR1 breve, le trasmissioni di servizio, poi nuovamente collegati con lo stadio Santiago Bernabéu di Madrid, prima giornata di Champions League, il secondo tempo di Real Madrid e Inter, a più tardi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi stati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
4: R1.
5: Buonasera da Francesca Giannini, le notizie dall'estero in apertura di giornale. In Iran media locali segnalano diverse esplosioni sull'isola di Karg, nodo strategico per le esportazioni di petrolio. Altre due nel porto di Yask vicino allo stretto di Hormuz. Ancora sconosciute le cause, probabile che si tratti di nuovi raid americani nel Golfo Persico. La Gran Bretagna e altri 11 paesi vietano l'importazione di merci dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania, tra i firmatari Francia, Spagna e Canada, non l'Italia. Israele reagisce chiudendo il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il quotidiano Haaretz rivela Netanyahu sarebbe stato avvertito dagli Emirati dei piani di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier smentisce menzogne. La Germania è ancora scossa per l'exploit dell'estrema destra nel voto di domenica in Sassonia-Anhalt. Arrendermi non è un'opzione, ribadisce il cancelliere Merz, e del risultato si dice scioccata anche Angela Merkel, la corrispondente.
6: Una cesura nella storia della Repubblica Federale di Germania. Così Angela Merkel definisce il successo elettorale dell'AfD. L'ex cancelliera punta il dito sul fatto che si vota in base alle emozioni e non ai fatti, perché proprio in Sassonia-Anhalt la disoccupazione sta diminuendo e il benessere aumentando. Il suo partito, i cristiano-democratici, ribadiscono nessuna collaborazione con l'estrema destra e per la prima volta un esponente influente della CDU sostiene bisogna accertare se AfD non opera in contrasto con la Costituzione. Ma il trionfatore della Sassonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, è già a caccia dei voti dei possibili sostenitori tra i cristiano-democratici delusi dalla leadership nazionale. Sarebbe questa la sua soluzione preferita per trovare i tre voti mancanti per raggiungere la maggioranza assoluta. Il cosiddetto muro di contenimento a destra comincia a scricchiolare. Ufficialmente c'è solo l'offerta di Sarah Wagenknecht, ex sinistra. Condivide però il corso di AfD a favore della Russia. I segnali però si moltiplicano. Dalla sinistra della Linke arriva un'altra voce autorevole, quella di Bodo Ramelow, già presidente della Turingia, ora vicepresidente del Parlamento nazionale. Si può collaborare su singoli temi. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
5: Ex Ilva, dopo due ore il confronto tra governo e sindacati a Palazzo Chigi è stato sospeso, lo riferiscono fonti sindacali. Un primo segnale di distensione era arrivato con lo stop, seppur temporaneo, dei 2.500 licenziamenti annunciati nell'indotto. Il governo lascia aperta la porta ad una partecipazione pubblica nell'acciaieria, a condizione che arrivi un piano industriale solido e credibile, ma restano numerosi nodi da sciogliere. La cronaca con le indagini sul femminicidio della 45enne Lorena Isceri giovedì scorso sull'autostrada 1 a Barberino del Mugello. Negli ultimi mesi c'era stata un'escalation di violenze da parte dell'assassino, il 36enne Federico Vella, poi suicidato.
7: Dal racconto della madre agli investigatori emerge un crescendo di violenza. In aprile Lorena scopre che l'uomo si è innamorato di un'altra donna e decide di lasciarlo. Lui scaglia a terra i regali ricevuti e i vetri le feriscono i piedi. Le sue reazioni diventano sempre più aggressive. A metà agosto Vella la minaccia con un coltello. La donna riesce a fuggire e si rifugia dai genitori in Puglia, mentre lui la tempesta di messaggi e telefonate. Poi torna a Firenze per riprendere il lavoro. Pochi giorni dopo il femminicidio. Vella la aggredisce sotto casa, la lega e la rinchiude nel bagagliaio della sua auto. Lorena riesce a liberarsi dalle fascette e chiama il 112, ma viene trascinata fuori e lanciata nel vuoto. Il padre Franco, a Vita in Diretta, rivolge alla figlia l'ultimo saluto.
8: Quel mascalzone ha distrutto una famiglia. Che disastro, figlia mia, dove sei?
7: Domani alle 17 a Squinzano, in provincia di Lecce, si terranno i funerali.
9: Valerio Scarponi, GR1.
5: Un tunisino di 25 anni trovato senza vita in un'auto sul traghetto verso la Sicilia, fermata la ragazza che era alla guida.
10: È morto sul sedile posteriore di un'auto dentro la nave che collega la Tunisia all'Italia. Aveva 25 anni, era tunisino e con sé non aveva documenti. A lanciare l'allarme domenica la guidatrice della vettura. A metà traversata, prima che la nave arrivasse a Palermo, lo ha trovato senza vita. La ragazza, 22 anni, anche lei tunisina, ha collaborato con gli agenti anche se era sotto shock per l'accaduto. Studentessa di ingegneria a Firenze e residente a Pisa, sarebbe dovuta scendere a Civitavecchia, tappa finale della nave. La donna, dopo essere stata sentita dal PM di turno Claudio Camilleri, Cancelleri è stata fermata con l'accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Non avrebbe acconsentito per soldi alla richiesta del connazionale conosciuto a Pisa. Il ragazzo si sarebbe nascosto in una intercapedine creata nel sedile posteriore. Poi, quando la donna è salita a bordo della nave, lo ha tirato fuori dal nascondiglio, ma il ragazzo non sarebbe voluto uscire dalla vettura. La studentessa gli avrebbe dato cibo e acqua e lasciato i finestrini semichiusi, ma quando ore dopo è andata a controllare lo ha trovato senza vita. L'autopsia stabilirà le cause del decesso. Intanto la donna è reclusa nel carcere Pagliarelli di Palermo. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
5: Musica in chiusura, storico incontro tra due leggende al Rock in Rio. Nel backstage dopo i rispettivi show, Gilberto Gil ed Elton John si sono ritrovati a 35 anni dal loro primo incontro e l'artista britannico ha voluto rendere omaggio all'icona brasiliana del tropicalismo. Sei una leggenda, ha detto Elton John, ringraziando Gilberto Gil della sua musica. Omaggio spontaneo ricambiato sui social da Gil. I due si erano conosciuti nel 91 a New York durante un concerto benefico che aveva riunito anche Caetano Veloso e Sting. È tutto per questa edizione, la linea torna al calcio con il secondo tempo di Real Madrid-Inter, prossimo GR1 alle 23, buon ascolto.
0: Siete nuovamente collegati, amici radioascoltatori, con lo stadio Santiago Bernabéu di Madrid. Ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Bisantis. Il commento tecnico è affidato a Giovanni Galli. Siamo nell'intervallo della partita della prima giornata della Champions League, Real Madrid e Inter. Squadre negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo la situazione è la seguente: Real Madrid 2, Inter 0. Le reti Mbappé al 13esimo, Valverde al 22esimo, in entrambi i casi regali della difesa nero-azzurra. Linea agli studi di Zona Cesarini, Massimiliano Graziani.
9: Benissimo, torneremo fra poco da Giuseppe Bisantis e Giovanni Galli per un commento su questo primo tempo fra Real e Inter. Intanto vi diciamo che cosa è successo fino a questo momento sugli altri campi, per quanto riguarda le altre partite in programma in questa prima giornata, in questa prima serata di Champions League. La sfida fra Lille e Betis di Siviglia al termine del primo tempo, Lille in vantaggio per 2-1, la squadra francese era andata in vantaggio al 12esimo con il giapponese Ueda, poi il pareggio degli spagnoli al 33esimo con Bartra e il nuovo vantaggio del Lille con Alexandro, il brasiliano, al 36esimo, quindi Lille in vantaggio sul Betis per 2-1. Allo stadio do Dragao di Oporto, Porto e Manchester City sono sullo 0-0 ed è 0-0 anche l'Iduna Park di Borussia fra Borussia, Dortmund e Villarreal al termine dei primi tempi. Ci sono poi le gare che sono andate in archivio oggi pomeriggio, gare che hanno confisco d'inizio alle 18:45, la vittoria dell'AEK di Atene sugli austriaci del LASK, greci che si impongono per 1-0 con una rete di Razvan Marin, ex Cagliari Empoli. E poi la vittoria esterna dell'Aston Villa in casa del Bruges per 3-2, il vantaggio degli inglesi con McGinn all'11esimo, poi il pareggio del Bruges con Vetlesen al 19esimo, di nuovo in vantaggio l'Aston Villa con Buendia al 22esimo e gli ospiti vanno sul 3-1 al 43esimo con Jackson ad accorciare le distanze nella ripresa al 21esimo del secondo tempo. Ci pensa il giovane Tressoldi, 22enne italiano con cittadinanza tedesca, e quindi c'è Aston Villa che conduce sul Bruges per 3-2 al termine del primo tempo. Torniamo allo stadio Santiago Bernabéu, dove abbiamo sentito il Real Madrid in vantaggio sull'Inter per 2-0. Un commento del nostro inviato Giuseppe Bisantis e di Giovanni Galli. Giuseppe.
0: Insomma, il commento è presto fatto. L'Inter ha provato ad aggredire, a fare la partita, ha pagato l'inesperienza evidentemente in casa di una squadra come Real Madrid, guidata da un marpione in senso buono come José Mourinho, che ha atteso e ha sfruttato gli errori dell'Inter. Un pallone perso al 13esimo, un pasticcio tra Jones e Bissek, Mbappé si è infilato e ha segnato il gol del 1-0, ancora peggio il gol del 22esimo di Valverde con il portiere Josep Martinez, che ha tardato con il pallone con tre piedi Valverde è arrivato da dietro, l'ha toccato e l'ha messo in porta. Nel finale poteva anche esserci il 3-0, non che l'Inter non abbia avuto le occasioni, all'inizio pronti via, una con Thuram, qualche colpo di testa, una punizione di Çalhanoğlu respinta da Courtois, ma per il resto insomma il Real Madrid ha sfruttato quasi al massimo le occasioni create, dico quasi perché davvero al secondo minuto di recupero, oltre quindi il minuto di recupero concesso, Bellingham ha avuto davvero la palla del 3-0 che poteva sancire probabilmente la definitiva sconfitta dell'Inter, invece si è riscattato Josep Martinez con una parata da terra praticamente strepitosa.
9: Giuseppe, Marotta nelle dichiarazioni prepartita che poi sono rimbalzate su tutte le agenzie ha detto: abbiamo il diritto di sognare, dobbiamo giocarcela, il Real Madrid è più forte, ma dove non riusciamo con la tecnica e la qualità dobbiamo arrivare con il cuore. Per quanto riguarda la tecnica e la qualità, che il fatto che il Real Madrid sia superiore non ci sono dubbi. Per quanto riguarda il cuore che voleva vedere in campo Marotta, che partita hai visto in questo senso?
0: E anche troppo, perché l'Inter ci ha provato proprio buttando subito con il cuore in avanti cercando di mettere pure a Real Madrid, però questo è costato anche quegli errori di inesperienza che in certi campi non ti puoi permettere. Poi Marotta ha ragione, l'Inter è la squadra che detiene il titolo del nostro campionato, è di gran lunga la squadra più forte d'Italia, quindi deve pensare di poter arrivare prima fino in fondo. Questa è la prima di 8 partite di un girone, non che perdere faccia piacere, assolutamente no, però poi il tempo per recuperare c'è, anche se, lo diceva ieri Christian Kivu in una conferenza stampa, questa volta l'Inter vuole arrivare tra i primi 8, perché il playoff di febbraio è davvero un'arma a doppio taglio, ne sa qualcosa l'Inter, uscita per mano dei norvegesi del Bodø/Glimt.
9: Sentiamo anche Giovanni Galli. Giovanni, ti sentivo dire nel corso della radiocronaca che a Madrid sono abituati a vedere giocare il Real in un certo modo, si vuole vincere, ma si vuole vincere in un certo modo, con il gioco, con il divertimento, entusiasmando, dominando, no? Quello che non sta facendo sicuramente questa sera la squadra di José Mourinho, perché come avete sottolineato più volte nel corso del vostro racconto sta lasciando in pratica giocare l'Inter, salvo poi colpire come un serpente velenoso nel momento in cui l'Inter ha messo il piede in fallo. È andata così?
11: Sì, assolutamente, basta vedere il dato del possesso palla, 67% l'Inter, 67% di possesso palla all'Inter e siamo 2-0 per Real Madrid. Cosa vuol dire? L'efficienza, l'efficacia, no, di quello che un allenatore prepara le trappole, lui è questo, noi non ha nella sua cultura sportiva ha sempre giocato sull'avversario, ha sempre giocato su quello che sono le debolezze anche dell'avversario, ma soprattutto cercando di sfruttare quelle che sono le sue di qualità. Perciò difesa bloccata, anche se non è una difesa impenetrabile stasera quella del Real Madrid, perché l'Inter comunque le sue occasioni le ha avute, però ha sfruttato al massimo quelle che sono le sue doti, i velocisti là davanti, che basta che prendono palla, partono a mille all'ora e non li prende più nessuno. Il Real Madrid in questo momento è questa squadra. Mi auguro che nel cammin facendo riesca anche a coniugare bellezza con efficacia.
9: Finché si vince nel calcio lo sappiamo, va sempre tutto bene, poi andando avanti vedremo che cosa succederà anche a Madrid. Stanno tornando in campo i giocatori, allora vi lascio la linea per il secondo tempo, la radiocronaca di Real Madrid Inter con Giuseppe Visantis e Giovanni Galli, a voi.
0: Eh sì, in effetti sono rientrate, forse avete sentito anche dei microfoni posizionati all'ingresso in campo, i giocatori dell'Inter che si incitavano per cercare di provarci ancora. Non sono ancora tutti in campo quelli dell'Inter, perché sono 3, 4, 7, 9, ne mancano due, ecco un Thuram che arriva in questo momento, però ci sarà una sostituzione e sarà proprio nell'Inter con l'ingresso in campo della formazione nero-azzurra di Stones al posto di Pavard, e quindi un altro inglese, un altro di nuovi arrivi, un altro difensore di grande esperienza. Pavard, che nel primo tempo insomma forse ha un po' pagato una serata della retroguardia nerazzurra non proprio felicissima, Giovanni.
11: Sì, però è stato anche autore di quel recupero, che se ti ricordi, su Mappé, straordinario, no? Io avevo segnalato Bissek, no, l'autore dell'intervento, invece era stato Pavard nella chiusura con, no, Vinicius era, se non ricordo, Vinicius, sì. Che è intervenuto in maniera eccellente con un tempismo, lì poteva essere un'altra occasione clamorosa per il Real Madrid. Ma adesso sono curioso, perché sicuramente Stones andrà a mettersi al centro della difesa, perché questo è il suo ruolo, è il suo ruolo di leader. Ricordiamo che nel City addirittura giocava anche a centrocampo, perciò probabilmente è un innesto, no, che potrà portare probabilmente, sì, certamente grande esperienza, ma anche un valore aggiunto a livello difensivo nella fase di costruzione.
0: Addirittura 10 stagioni con la maglia del Manchester City prima di prendere la decisione, evidentemente quella di una nuova esperienza, ma sicuramente sofferta in estate, di arrivare all'Inter. E quindi c'è Stones, nazionale inglese, al posto di Pavard, ma c'è anche Vinicius che prova l'incursione, c'è l'intervento in scivolata a difendere proprio da parte dell'Inter. Quindi non ci sono cambi nella Real Madrid, uno nell'Inter, iniziato nel secondo tempo da 1 minuto e 20 secondi. Jude Bellingham prova un filtrante che però non filtra per l'intercetto di Çalhanoğlu, unico ammonito della partita. Inter che non tiene in campo il pallone che esce, e quindi c'è la rimessa con le mani in favore del Real Madrid. Velocemente le formazioni: Real Madrid che è in divisa tradizionale, schierato da José Mourinho in completo bianco da destra a sinistra in questo secondo tempo rispetto alla nostra postazione. Courtois la portiere, Dumfries con Ate, Eisen e Cucurella in difesa, Alexander Arnold, Valverde, Bellingham a centrocampo, Brahim Diaz, Mbappé, Vinicius davanti. L'Inter anch'essa in divisa tradizionale, seguita qui a Madrid da circa 1500 sostenitori, non c'è un dato ufficiale, ma ad occhio occupano un settore al terzo anello alla nostra destra di uno stadio gremitissimo e quasi tutto bianco. Josep Martinez il portiere, Pavard sostituito da Stones, quindi Stones nel secondo tempo con Bissek e Bastoni in difesa, Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Jones e Carlos Augusto a centrocampo, Thuram e Lautaro Martinez davanti. In giallo gli arbitri, calzoncini neri, calzettoni gialli, federazione inglese, Michael Oliver che ha diretto bene, Stuart Barth e James Mainwaring i due guardialine, Sam Barrott il quarto ufficiale, Andrew Dallas e Michael Salisbury al VAR che è intervenuto. Praticamente nulla nel corso del primo tempo, ci prova l'Inter, pallone in aria, rimpallo, palla che termina in corner, quindi questo sarà il quinto calcio d'angolo, primo della ripresa in favore dell'Inter, uno solo battuto dal Real Madrid, ma il punteggio sorride appunto alla squadra di casa, la Real Madrid, che grazie al gol di Mbappé e Valverde conduce per 2-0 sull'Inter. Bandiera di destra e Niccolò Barella che va alla battuta di questo calcio d'angolo, vanno a disporsi in area di rigore i giocatori del Real Madrid, parte Barella teso, il pallone in aria, il colpo di testa spazza via ed eccola la ripartenza della Real Madrid con il velocissimo Mbappé, c'ha una motocicletta al posto delle gambe, non è possibile, ha preceduto tutti e solo alla conclusione. Ancora una volta si riscatta il portiere Josep Martinez con un'altra parata quando praticamente era pure fuori dai pali per evitare il terzo gol di Mbappé. Beh, insomma, questo Giovanni Galli per un portiere è importante, perché un errore come quello in occasione del secondo gol poteva davvero farti crollare il mondo addosso, come si dice. Invece il portiere c'è ancora, due grandi parate, anche in questo caso sembrava fatto il 3-0.
11: Beh, sono felice per questo ragazzo, perché ha dimostrato anche negli anni passati di essere un portiere molto affidabile, e ha commesso un errore, ci sta, voglio dire, oltretutto non è un errore da portiere, ok? Per cui probabilmente ci è passato sopra, ha capito che comunque l'errore è stato commesso in maniera anche abbastanza superficiale, però il portiere c'è, lo abbiamo visto anche in questa circostanza, è rimasto in piedi di fronte a Mbappé, ha aspettato.
0: Attenzione. Eh sì, c'è un pallone ancora una volta a Courtois, a proposito di portieri, che va a respingere con il corpo, ci prova ancora l'Inter. Beh, adesso lo dicevi bene tu nel corso del primo tempo, Giovanni, non è una finale da dentro o fuori, insomma le possibilità di riprendersi ci sono tutte, quindi l'Inter sta provando, pur concedendo spazi al Real Madrid, a riaprirla questa partita. Il Real Madrid è lì, prova ad aumentare il suo vantaggio, però insomma partita a questo punto a viso aperto.
1: Sì, l'Inter, i pericoli che gli sta creando il Real Madrid sono queste palle lunghe dove ha questi due giocatori, hai detto tu giustamente, tu ha la motocicletta al posto delle gambe.
0: Sì. Mappé. Ha fatto un'accelerazione.
1: Impressionante. Ma l'Inter sta facendo la sua partita, ci deve credere, deve continuare, finisce 2-0, finirà 2-1, finirà 3-2, non lo sappiamo, però l'Inter sta continuando e sta macinando gioco, 67% di possesso palla nel primo tempo e siamo 2-0 per il Real Madrid per due errori.
0: Ancora Inter con Diouf che dopo un buon inizio si è un po' perso, deviazione, sarà ancora calcio d'angolo e ancora una volta Eisen, così come era successo nel primo tempo, rischia un po' l'autorete, lui ci mette la gamba, il ginocchio, la coscia, però la palla può prendere strane deviazioni, termina in corner, 6-1 il conto dei corner per l'Inter, ma è 2-0 per il Real Madrid, questa volta a battere a Cancelanoglu, unico giocatore ammonito della partita, non esce il portiere Courtois, allontana la retroguardia del Real Madrid, Barella la mette giù, ci prova ancora l'Inter, un pallone che viene servito ancora per Çalhanoğlu che di prima intenzione lo rovescia al centro e prova la girata praticamente dal limite dell'area piccola, l'Inter con questo tiro da parte di Thuram, il pallone che termina altissimo sopra traversa, però anche questa era una buona idea, certo non era un cross perché Çalhanoğlu fa una sorta di tiro, la mette al centro quasi con rabbia, quindi non facilissima nonostante la posizione di Thuram, però insomma continuano qui a fioccare le occasioni per l'Inter, manca il gol.
1: Sì, ti ho detto, non è impenetrabile la difesa del Real Madrid, l'Inter la sta interpretando bene, la sta attaccando centralmente, sta andando molto sugli esterni, i due centrali Konaté e Eisen, insomma non mi danno così tante certezze questa sera, per cui l'Inter deve avere soltanto pazienza, cercare di continuare, qui c'è stata questa buona occasione da parte del cross di Çalhanoğlu, molto forte, secondo me Thuram è arrivato senza quella determinazione, perché se fosse arrivato con più decisione la palla gli sarebbe rimasta bassa, invece è andata a due metri sopra la traversa.
0: Fischiato un fallo in attacco a Vinicius, calcio di punizione Inter, 7 minuti nel corso della ripresa, Real Madrid 2 Inter 0, adesso l'Inter sta facendo scaldare 5 giocatori con il preparatore atletico, ancora nessuno per quel che riguarda il Real Madrid che ripetiamo ancora conta nel gruppo squadra 7 assenti, 3 sono squalificati, Bernardo Silva, Camavinga, Guler, poi ci sono i giocatori infortunati, alcuni in panchina non al meglio, a questo punto intanto qua rischia tantissimo il giocatore del Real Madrid Bellingham che da centrocampo va a calciare a gioco ampiamente fermo verso la porta dell'Inter, rischia un cartellino giallo che comunque in questo caso non arriva, punizione Inter che viene battuta ancora da Bastoni che va a servire ancora a sinistra mentre con l'ingresso di Stones fa il centrale, Bissek che si è spostato a destra nella difesa a tre messa in campo da Kivu con Bastoni che ovviamente rimane a sinistra ed è proprio Bastoni che tiene il pallone che poi filtra dalle parti di Çalhanoğlu, spazio per lui, l'invenzione per Lautaro Martinez che stoppa, si allunga il pallone, non era tra l'altro fuori gioco, quelli del Real Madrid si girano verso il primo assistente dell'arbitro Oliver Bort per dire che probabilmente Lautaro era scattato in posizione irregolare, in realtà c'è basso Cucurella che va a tenere in gioco il capitano dell'Inter che però prova a smorzarla con il petto, si allunga il pallone, poi non riesce più a raggiungerla anche perché nel frattempo sulla strada c'era il portiere Thibaut Courtois che va a effettuare il rilancio lungo adesso con il sinistro, ancora Bissek di testa, il duello con Vinicius, palla per Stones riesce ad eludere l'arrivo del brasiliano, quindi ancora Stones che gira su se stesso, prova a spingere, fischi per lui il pallone che arriva a Barella, il taglio di Barella che diventa un'invenzione per Lautaro Martinez, ancora una volta la respinta due volte, ma era fuori gioco, occasione dell'Inter, questo che sinceramente non mi era parso fuori gioco, viene segnalato su Lautaro Martinez, ma davvero un lancio di Barella che sembrava quasi sbagliato e invece era andato millimetricamente da Lautaro, peccato che il capitano dell'Inter fosse in fuori gioco.
1: No, però, come ti stavo dicendo, non mi sembra una difesa molto attenta, una difesa molto organizzata, quella del Real Madrid. Secondo me l'Inter, se ha pazienza, se ci crede, se insiste come ha fatto, perché guarda, Courtois ha fatto 3-4 parate nel secondo tempo, è già stato chiamato in causa 3-4 volte. Dall'altra parte è vero, Mbappé è ripartito con quel contropiede, ma è, il Real Madrid è questo, per cui ci vuole tanta attenzione nel farli uscire dalla difesa e soprattutto avere pazienza nell'andare alla ricerca della conclusione.
0: Erano state due grandi parate, quelle di Courtois non resteranno nella storia della partita perché era tutto vanificato da una posizione iniziale di partenza di fuorigioco da parte di Lautaro Martinez, però restano negli occhi due grossi interventi da parte del portiere belga, il Belgio, per una sua uscita durante una partita con la soluzione di Lemmers, ha in pratica perso il mondiale perché il portiere di riserva del Belgio fece un erroraccio che consentì appunto alla squadra avversaria di passare il turno. Si trattava proprio della Spagna, campionessa del mondo in carica, insomma, Courtois che si era fatto male lì in quel momento, probabilmente avrebbe voluto rimanere, però il suo allenatore Rudy Garcia lo ha sostituito. Giovanni,
1: si sta parlando di uno dei portieri più forti degli ultimi 10 anni, cioè l'ultima Champions che ha vinto il Real Madrid, sopra ci sono le mani di Courtois, ha fatto una semifinale, una finale spaventosa, ripeto, l'ultima Champions vinta da Carlo Ancelotti, e lui fu determinante nella semifinale, nel quarto di finale. Insomma, si sta parlando di un portiere enorme.
0: È vero, grande affidabilità, grande sicurezza, poco occhio alla spettacolarità ma molto efficace in porta, e poi dà sicurezza a tutti i compagni. Intanto siamo quasi al 12esimo, vedo movimenti sulla panchina dell'Inter, quindi potrebbe esserci alle viste un cambio. Credo che Kivu abbia detto al team manager di richiedere a un giocatore di accelerare, infatti è così, ci sarà un cambio imminente nell'Inter, vediamo se sarà un doppio cambio. Ricordiamo che la prima sostituzione, Stones al posto di Pavard, è avvenuta nell'intervallo, quindi la non finestra cambia. Infatti sono ben due i giocatori dell'Inter che sono stati chiamati a togliere la pettorina e quindi a preparare la divisa da gioco, perché sarà il loro turno a breve. Ma intanto il Real Madrid che tiene il pallone nella metà campo dell'Inter, il tocco all'indietro proprio per Eisen per Cucurella a sinistra per Vinicius Junior, il cross al centro, il colpo di testa a liberare ma solo per poco, c'è Valverde sul pallone, protegge il pallone ancora Valverde, l'uruguagio autore del secondo gol, prova ad andare via da terra, supera un avversario, la mette al centro, solo, conclusione, no, la parata anche questa è una parata clamorosa su la conclusione del Real Madrid di Dumfries, addirittura poteva fare il gol dell'ex porta vuota da 2 metri, non so come l'abbia presa Josep Martinez, se non fosse stato per quel gol, questa era una partita da 8 praticamente, se non di più. Questo era un gol non fatto, Giovanni, di più.
1: Sì, ma addirittura nella concitazione dell'azione lui è entrato dentro la porta nel momento in cui Dumfries è andata a lui è uscito e è riuscito con il piede a metterla fuori. Quindi noi lo stiamo rivedendo, è andato dentro, è uscito fuori. Bellingham ha calciato, lui ha parato e Dumfries di testa ha messo fuori.
0: E poi dopo. È proprio così, era Bellingham, quindi praticamente non un difensore, cioè Bellingham aveva calciato a botta sicura, l'ha parata, aveva fatto un gran lavoro Valverde, devo dire, che sembrava quasi in caduta e invece è riuscito a recuperare la posizione, a metterla al centro, porta vuota, in due del Real Madrid a porta vuota, Bellingham che insomma al mondiale ogni pallone che toccava lo metteva in porta, scarica, ma qui credo che chiunque avrebbe tirato così, perché dice fatta, gol, tanto c'è una trattenuta, certo. Quindi un calcio di punizione in favore dell'Inter, non si aspettava questo grande recupero di Josep Martinez, che a questo punto, anche se poi nelle immagini di questa partita resterà quell'erroraccio in occasione del gol di Valverde, però visto le parate che ha fatto tra fine primo tempo, inizio secondo tempo, almeno la sufficienza se la deve prendere, resta ovviamente la macchia di quel gol, ma queste sono parate strepitose. Bellingham tira di potenza da 2 metri dalla porta, è riuscito a parargliela tuffandosi con tutto il corpo, poi Dumfries sulla sulla ribattuta l'ha messa alta. Andiamo a seguire i cambi, perché stanno arrivando appunto cambi sia nell'Inter sia nel Real Madrid. Vediamo che nell'Inter entra in campo Sucic con la maglia numero 8, e quindi Sucic, tre cambi, escono tre big, Barella, Thuram e Çalhanoğlu, ed entrano Sucic, Bonny e Zielinski. Insomma, questi sono cambi, escono assolutamente dei giocatori di primissimo livello, e quindi Kivu o vuole mettere forze fresche, vuole ancora sorprendere il Real Madrid, oppure pensa è difficile recuperarla, facciamo riposare insomma quelli che hanno corso di più. Queste sono le sostituzioni, l'Inter è già arrivata a quattro sostituzioni. Vedevo movimenti anche sulla panchina del Real, ma non mi è parso che il Real abbia poi effettuato cambi. Sono alcuni giocatori pronti, ma ancora non, e quindi Sucic, Bonny, nell'Inter sono usciti Çalhanoğlu, Barella e Thuram. Queste le novità nella formazione nero-azzurra, che ci prova adesso con Zielinski, eccolo l'altro giocatore che è entrato, Zielinski, che tocca il pallone, lo dà a sinistra, il pallone messo al centro, attraversa lo specchio della porta ed esce addirittura in fallo laterale. L'ora di gioco superata, siamo al sedicesimo della ripresa, Real Madrid 2 Inter 0, secondo tempo con schemi un po' saltati, le occasioni però nonostante il possesso palla dell'Inter sono sempre quasi tutte del Real Madrid, clamorose per andare sul 3-0. Poi questo triplo cambio di Kivu, come lo valuti Giovanni?
11: Beh, l'Inter, voglio dire, i giocatori che sono entrati possono essere dei titolari, cioè sono usciti tre big, ma sono entrati altri tre titolari, perché Zielinski è comunque un giocatore affidabile, Bonny mi sembra che abbia, l'anno scorso abbia fatto un ottimo campionato, Sucic è un altro giovane che anche lui lo scorso campionato si è messo in luce, per cui l'Inter è una squadra attrezzata, una squadra che cambia i giocatori per cercare, magari con caratteristiche diverse da quelli che escono, di sorprendere stasera, di sorprendere il Real Madrid, perché io sono ancora fiducioso.
0: E vedremo, perché un gol potrebbe cambiare le cose, certo. Ha rischiato l'Inter, ha rischiato di subirle, è stato davvero provvidenziale Josep Martínez, è stato Cucurella, sradica un pallone dai piedi di Diouf e riparte Cucurella, poi alla distanza l'ha avuta la meglio Cucurella, che non dimentichiamo è un campione del mondo. Tocco ancora per Vinicius che punta al suo diretto avversario, Vinicius entra in area di rigore, Vinicius la serpentina, poi lo scarico, coglie un po' in controtempo i giocatori del Real Madrid, scivola un giocatore del Real, l'Inter riesce a sradicare il pallone proprio con Bonny e Lautaro, Lautaro e Bonny, Lautaro che si libera, deve per uscire dal fuorigioco, Bonny se ne accorge, non lo serve, il tocco a destra ancora per Sucic, retrocede e quindi il Real, e insomma perdono palla anche quelli del Real Madrid, in questo caso da un'azione offensiva dei bianchi è arrivato un contropiede dell'Inter.
11: Sì, però gli altri hanno il motorino e l'Inter invece ha dei calciatori normali, come la natura li ha fatti tutti, sono quei due che natura li ha dotati di qualcosa di diverso.
0: Ancora una conclusione dell'Inter da lontano, e ancora Courtois, Bastoni che tira da fuori, Courtois che la mette in corner, 7-1 il conto dei corner in favore dell'Inter, ma insomma lo dice anche il dato del possesso palla, la partita la sta facendo l'Inter, poi chiaramente il Real Madrid castiga, ha fatto due gol e ne avrebbe potuti segnare almeno altri tre, perché insomma sono state davvero tre almeno le prodezze da parte del portiere Josep Martínez. Sull'angolo c'è una deviazione, poi c'è Courtois che si butta e va a bloccare il pallone, va a effettuare il rilancio con le mani a beneficio di Cucurella, ancora Cucurella che va da Bellingham, Cucurella, Bellingham all'indietro per Eisen pressato da Lautaro, si libera del pallone per Courtois ancora per Konaté tutto a destra per Dumfries ancora per Konaté che va all'indietro da Courtois, vediamo se Mourinho si decide a effettuare cambi, solo adesso si vedono scaldare 5 giocatori della Real Madrid, palla per Cucurella centralmente, il controllo da parte di Valverde, l'apertura poi sulla destra, ancora il Real Madrid che prova adesso a spingere con il tocco per Bellingham ancora centralmente per Valverde sulla destra dove c'è Dumfries che poverino prova a rivivere quello che era il giocatore che abbiamo conosciuto spingendo sulla destra, però questo assetto lo limita un po', dobbiamo dire, come difensore, lui che difensore
11: troppo.
0: Non è, lui è uomo di fascia, è molto limitato Dumfries in questa partita, però Giovanni?
11: Decisamente, lo abbiamo visto, oltretutto anche in fase difensiva ha mostrato qualche lacuna, la sua forza è quella di sprigionare, ecco, adesso lo vediamo che è partito sulla fascia destra, ma appena
0: sulla destra con un po' di affanno la difesa dell'Inter ha saputo rilanciare, ma insiste però il Real Madrid ancora con Brahim Diaz, il tocco centrale per Bellingham, il pallone che viene ancora controllato dalla Real Madrid, il tocco per Cucurella per Vinicius, adesso giocano da fermi quelli del Real, il pallone che filtra ancora per il controllo da parte di Bellingham, poi il tocco all'indietro per Cucurella all'indietro sempre per Vinicius che sventaglia per Konaté, il controllo di petto del difensore francese, anche lui ex Liverpool, ancora il pallone di Konaté quasi al limite dell'area di rigore, lo scarico sulla destra dove coglie un po' in controtempo ma riesce comunque a tenere in campo pur arrabbiandosi Brahim Diaz perché avrebbe voluto un altro tipo di pallone dal suo compagno della difesa. Ancora l'Inter che prova a rubare palla, riesce a intercettare un passaggio ma rimane in attacco il Real Madrid, limite dell'area, prova forse la conclusione, qui sbaglia il passaggio. Alla fine quando pensi se tirare o passare e vuoi ragionare in una frazione di secondo, alla fine viene fuori il pasticcio che è stato questo, un pallone profondo non raccolto da nessuno. E quando siamo al 21esimo si resta sul 2-0, anche se l'Inter adesso spinge un po' di meno perché una point il cronometro diventa un nemico, ma attenzione ancora Real Madrid, area di rigore e ancora una volta Josep Martinez con i piedi nella sua Spagna, si sta esaltando, ripeto, lo ripeterò per tutta la partita anche nei commenti del post partita, quella macchia rimane enorme sull'errore, anche se tu come hai detto Gianni Galli non è un errore da portiere, poi i portieri moderni ormai devono essere dei calciatori aggiunti, però qui sta parando un po' in tutti i modi con il corpo, con i piedi, ricorda il povero Garella in queste circostanze, si dice così, quando para tutto con qualsiasi parte del corpo.
11: Per il portiere l'importante è non far passare la palla oltre quella linea bianca, come si fa, lo stile, mica stile, conta decisamente il giusto, e qui Martinez si sta veramente riprendendo in tutto e per tutto.
0: Certo, se andiamo a vedere però il computo delle occasioni, adesso con il possesso palla e con gli angoli si fa poco, il computo delle occasioni è nettamente in favore del Real Madrid, Giovanni, dobbiamo dirlo.
11: Sì, perché gioca a campo aperto, cioè l'Inter deve costruire, deve andare a cercare, avere la pazienza, no? per arrivare alla conclusione e per arrivare al tiro. Il Real Madrid sta compatto, linea difensiva, centrocampo, i due là davanti, come ricevono palla? Palla lunga e questi due partono in contropiede. Non mi sembra che il Real Madrid abbia fatto una partita eccellente, no? Sotto l'aspetto del gioco e tutto il resto.
0: No, anche in difesa continua a far vedere qualche problema, qua ci ha provato Lautaro, tiro rimpallato, adesso prova a ripartire Real Madrid ma davvero non ci sono più troppe tattiche, qua Bellingham riesce a sradicare un pallone dei piedi di Sucic e quindi è Vinicius che punta al suo diretto avversario Stones, lo scarico, Mbappé, il pallone a Brahim Diaz, la conclusione la sbaglia e la mette fuori, ma davvero vicinissimi più volte al 3-0, però adesso anche Mourinho sta un po' perdendo la pazienza perché troppi errori del Real sotto porta.
11: Sì, arrivano logicamente con queste ripartenze, quei quattro lì davanti sono impressionanti, c'è Bellingham che recupera, Vinicius, Mbappé e Diaz che praticamente si scambiano continuamente il pallone, arrivano, sembra quasi che si stiano divertendo a sbagliare, però non a fare gol.
0: Eh sì, davvero sembra quando c'è quella superiorità che arrivi in porta e non la chiudi quasi mai, adesso ci prova l'Inter, allontana il Real Madrid che prova a ripartire con Vinicius che resiste, anzi una trattenuta fin troppo evidente di Bissek, punizione già battuta e si mette in movimento ancora il Real Madrid, Inter che prova a recuperare, il tocco poi è sulla destra proprio per Brahim Diaz che poi sembra lasciare a Vinicius, poi invece vuole mettere un pallone al centro assolutamente irraggiungibile. difficile per chiunque, quindi recuperato da Josep Martinez, e quindi può ripartire ancora l'Inter. Davvero non c'è più filtro a centrocampo, eppure non siamo al 92esimo, siamo ancora al 24esimo dalla ripresa, quindi 21 minuti più recupero al termine. Real Madrid 2 Inter 0. Zielinski, il tocco laterale ancora per la giocata di Jones che poi va a servire bastoni per Jones sulla tre quarti campo, bastoni Jones va a servire a sinistra per il tentativo di inserimento da parte della formazione nero-azzurra con Bonny, che si guadagna l'angolo numero 8 di questa partita contro 2 battuti dalla Real Madrid, 2 però come i gol che il Real Madrid è riuscita a segnare. Ripetiamo ancora, entrambi nel primo tempo, Mbappé al 13esimo, Valverde al 22esimo, 0 quelli dell'Inter, 2-0 Real Madrid sull'Inter. Bandierina questa volta di sinistra per la battuta di questo calcio d'angolo in favore dell'Inter, che prova a riaprire la partita ma sta rischiando di subire il terzo e quindi una po' di affondare, colpo di testa, pallone che termina a lato, ci ha provato portandosi in avanti per la deviazione di testa il difensore dell'Inter che è andato a colpire, Lautaro ha anticipato Bissek e ha messo il pallone in fallo di fondo senza che nessuno dei suoi compagni potesse spingerlo e portarlo appunto verso lo specchio della porta di un Courtois. Comunque anche questa sera in stato di grazia, 20 minuti al 90esimo, Real Madrid 2 Inter 0, Eisen va a effettuare un filtrante, scivolone di Zielinski, se ne può andare il Real Madrid con Bellingham, Vinicius entra in aria, Vinicius contrato e palla che termina in calcio d'angolo. Grande recupero da parte di Bissek, qua però Vinicius un po' troppo innamorato del pallone. Ci sarà l'angolo numero 3 in favore del Real Madrid, 8 invece quelli battuti dall'Inter, mentre Oliver parla con il suo connazionale Stones, dice qualcosa evidentemente al difensore inglese. Grande comunque il recupero di Bissek, anche per lui può valere in parte il discorso fatto per Josep Martinez, è entrato anche lui nell'errore insieme a Jones del primo gol del Real con Mbappé, però poi ha fatto secondo me un'ottima partita, soprattutto per quel che riguarda i recuperi, i ripiegamenti, quindi insomma non tutto da buttare via. Bandierina di sinistra per questo calcio d'angolo in favore della Real Madrid. Adesso c'è davvero pochissimo tempo per respirare perché si va da una porta all'altra, conclusione da fuori, e questa era brutta perché era assolutamente nello specchio della porta, infatti abbatte lo stesso Bissek che poverino sulla traiettoria si è preso il pallone di Valverde in faccia. Ovviamente Valverde voleva fare gol, pallonata, colpo del KO per Bissek che rimane a terra, però era un tiro questo, Giovanni Galli, nello specchio della porta.
1: Sì, avrebbe creato problemi secondo me a

0: coraggioso, perché ha messo la testa lo stesso Bellingham, no? Hai visto, ha fatto un gesto di sorpresa, no? Per il colpo che ha subito, però Bissek ha fatto una buonissima partita, ma la difesa dell'Inter stasera ha sofferto, perché ha dovuto giocare a campo aperto assolutamente per più di 80 minuti, cioè dopo il primo gol di Mbappé ha dovuto giocare sempre comunque a campo aperto, e sai, rincorrere, tenere il campo, stare vicino al compagno e soprattutto rincorrere quei due lì davanti, è stata veramente una partita di sofferenza.
1: Ancora il Real Madrid, mentre Bissek è momentaneamente a bordo campo, chiaramente intontito. Vorrei vedere una pallonata in faccia, una bordata di Valverde, tra l'altro colpita di collo pieno, il massimo della potenza, un po' intontito, poi borsa con il ghiaccio sulla faccia, insomma come aver preso un pugno, e quindi a questo punto rientra Bissek momentaneamente in 10 l'Inter, quando il cronometro ci dice che ci stiamo avvicinando al 29esimo della ripresa, che il Real Madrid è sempre avanti sull'Inter per 2-0, ancora 0 cambi per Mourinho. Ma io ricordo anche, più nell'esperienza alla Roma che non in quella precedente all'Inter, che spesso faceva questi cambi molto in ritardo José Mourinho, mentre l'Inter è già a quota 4 sostituzioni, il Real, che ripeto ha tutti gli assenti, tutto quello che vuoi, ma sempre una rosa di primissimo piano, insomma ancora 0 cambi per Mourinho, evidentemente contento così, niente, non c'è tempo per commentare perché si va da una parte all'altra. Ancora Real Madrid con Vinicius, limite dell'area di rigore, Vinicius elude l'intervento di un avversario, colpo di tacco, cerca la giocata Bellingham, però viene anticipato e può ripartire l'Inter, mentre Mourinho invita i suoi e soprattutto Vinicius a recuperare. Tarda i cambi José Mourinho, Giovanni.
0: Tarda i cambi, però vedi, adesso abbiamo la fotografia, no, della partita precisa, i quattro là davanti, no, che divertitevi a campo aperto, state sbagliando un sacco di occasioni da gol, però i quattro difensori con i due centrocampisti bloccati davanti alla difesa, noi stiamo qua, voi pensate al resto, noi pensiamo a difendere. Ecco perché questa partita si vede, no, da un'area all'altra, proprio perché il Real Madrid non gli interessa, soltanto lascia lo sfogo alle corse dei quattro lì davanti.
1: Riparte l'Inter, ripeto, centrocampo ormai inesistente da una parte e dall'altra, Lautaro Martinez, limite dell'area di rigore, pressato, Sucic, l'apertura a sinistra per Jones, sembra voglia tirare, poi invece va da Carlos Augusto che la mette al centro, e ci sarà ancora un calcio d'angolo, quello numero 9 per l'Inter, 3 quelli battuti dalla Real, ed eccoli, sono pronti i primi cambi nella Real Madrid. Intravediamo per quel che riguarda il Real Tchouaméni, quindi questo era in panchina, quindi pensa, si dice Real Madrid è in difficoltà, Tchouaméni
0: e Diomandé, che 140 milioni
1: vorrei avere nella mia squadra questi problemi. Il pallone che viene messo ancora in calcio d'angolo, allontanato, poi recupera l'Inter con Jones che era rimasto dietro per bloccare le ripartenze del Real Madrid, con Jones che quindi alimenta nuovamente la manovra per la formazione neroazzurra. Ancora Carlos Augusto, il tocco per Jones lateralmente per Diouf, ormai schemi assolutamente saltati, Diouf sta giocando addirittura sulla linea dei difensori, il pallone che viene messo a destra, Bissek che si è ripreso, fa l'attaccante, Lautaro Martinez la mette al centro, c'è il gol, l'Inter la rimette in partita, il gol di Carlos Augusto, chi non ti aspetti, al 31esimo, un'azione come ne abbiamo viste, Giovanni, tantissime da parte dell'Inter in questa partita, questa palla che non entrava mai, Lautaro la mette dentro, Carlos Augusto, l'uomo che non ti aspetti, mette la sua firma alla Santiago Bernabeu, segnando il gol del 2-1, e a questo punto, a un quarto d'ora più recupero dal termine, la partita è ufficialmente riaperta.
0: Sì, ti ho detto, bisogna avere pazienza e l'Inter ci deve credere, deve fare un po' più di attenzione a livello difensivo, perché non sempre il Real Madrid si diverte a sbagliare come ha fatto fino a questo momento le occasioni, però l'Inter lì davanti, la difesa del Real non è impenetrabile, l'Inter deve soltanto avere la pazienza e crederci.
1: E beh, adesso va intanto a battere il decimo angolo,
0: sentiamo i fischi anche.
1: E i fischi dei tifosi della Medi, ma si sentono anche i tifosi dell'Inter che si sono come risvegliati dopo aver rischiato di vedere la squadra capitolare, pur non meritando una disfatta l'Inter, tutt'altro, basta vedere che questo è il decimo angolo a tre per la formazione razzurra.

0: Tour. Poco fa Carlos Augusto ha segnato il gol, esce Courtois che allontana, vediamo se riparte Vinicius. E insomma, quando non segni alla fine rischi di pagarla. Vinicius si allunga il pallone, ma alla meglio nel rimpallo su Jones, entra in area di rigore, la mette al centro, intercettato, pallone che non esce e quindi può ripartire l'Inter. Adesso davvero squadre allungatissime a dir poco. Ancora il rilancio lungo, il pallone che arriva dalle parti da Toro Martinez, uomo assist in occasione del gol di Carlos Augusto, viene anticipato da Eisen che mette il pallone in fallo laterale. Eisen invita i suoi tifosi a incitare piuttosto che fischiare la squadra. Eisen è intervenuto sul pallone, ma poi forse ha toccato anche con la punta del piede Lautaro Martinez, che si lamenta a terra. Sì, direi di sì, Lautaro Martinez è stato colpito involontariamente, sì, penso, da Eisen. E adesso intanto però vi annotiamo i cambi nel Real Madrid, sono due, e quindi vediamo chi esce. Esce Alexander Arnold, che si è visto poco, ed esce Brahim Diaz, e quindi Alexander Arnold e Brahim Diaz lasciano il posto, mentre Lautaro sta con il dito indice puntato. Entrano Tchouaméni e Diomandé, e quindi Tchouaméni e Diomandé, questi sono i giocatori che sono entrati nel campo, e quindi insomma direi che non dovrebbe perderci. Alexander Arnold ha fatto come sempre il suo lavoro oscuro, si vede poco, prezioso tatticamente. Brahim Diaz si è divorato anche lui, così come i compagni di reparto, parecchi gol. Adesso Diomandé e Tchouaméni, forse fresche per il Real Madrid, ma c'è l'Inter che va a battere una rimessa con le mani all'altezza del lato corto dell'area di rigore del Real Madrid. Le proteste di Lautaro Martinez, che adesso però viene calmato anche dai giocatori del Real Madrid. Io credo che Eisen interviene sul pallone, poi sull'abbrivio va a colpire al volto Lautaro, che è rimasto a terra, che si è rialzato. 2-1 Real Madrid, 11 più recupero al termine, e la partita adesso è riaperta, anche se chiaramente affiora parecchia stanchezza.
1: Sì, le sostituzioni di Mourinho hanno un senso. Tchouaméni davanti alla difesa insieme a Valverde a fare muro, no, alle iniziative soprattutto centrali da parte dell'Inter, e Diomandé là davanti per sfruttare un'altra freccia. Ecco, adesso sono in tre lì davanti a poter correre a campo aperto.
0: Ci prova l'Inter, un tiro cross che viene tenuto in campo da Diouf, che la mette al centro. Ancora Eisen di testa che svetta, sbaglia tutto nel controllo. Bissek regala un fallo laterale alla Real Madrid, mentre Kivu si è rianimato. Lo abbiamo intravisto seduto accanto alla sua vice Kolarov, abbastanza scoraggiato quando il Real Madrid ha dilapidato una serie di occasioni per portarsi sul 3-0. Poi è arrivato il gol di Carlos Augusto, proprio da attaccante puro, su un centro di Lautaro Martinez dentro l'area piccola. Il giocatore brasiliano è andato ad anticipare Courtois e a mettere il pallone in porta per il gol che tiene ancora in partita l'Inter, anche se poi sì, ha rischiato di uscirvi con tutte le occasioni del Real, però poi possiamo dire che l'Inter in partita, Giovanni, c'è sempre stata.
1: No, l'Inter ha fatto la partita, ha giocato la partita. Al contrario, il Real Madrid è stata sorniona a far giocare l'Inter e a utilizzare quelle che sono in questo momento le sue armi, cioè il recupero palla e contropiede.
0: Ed ecco la provocazione di contropiede di Diomandé, che tocca il primo pallone della sua partita. Serpentina, tiro sul primo palo, c'è la risposta da parte di Josep Martinez, ma insiste il Real Madrid sullo strettissimo. Diomandé, il più fresco di tutti, forse si guadagna angolo, no, si trascina il pallone sul fondo, e quindi è rimessa Inter. 9 minuti più recupero alla termine, Real Madrid 2 Inter 1. Vedremo se Mourinho opererà altre sostituzioni, finora solo Tchouaméni al posto di Alexander Arnold e Diomandé al posto di Brahim Diaz. Subito Diomandé che ha provato con queste due iniziative a creare problemi alla retroguardia nero-azzurra, che adesso però va a guadagnarsi un fallo. Protestano quelli della Real Madrid, ritengono che questo fallo non ci fosse ai danni di Sucic. Battuto il calcio di punizione dall'Inter all'indietro per Josep Martinez, che ha il merito di aver davvero tenuto a galla l'Inter nel momento in cui la Real ha avuto tantissime occasioni per il terzo gol. Il tocco per Zielinski, ripeto, squadre allungatissime. Zielinski che si ferma, il tocco all'indietro per Bastoni, Bastoni ancora centralmente per Sucic, Sucic pronto nell'Inter, un ultimo cambio, ancora il pallone che viene controllato, Mkhitaryan dovrebbe entrare nel campo, quindi giocatore di esperienza e di grande classe, ancora il tocco per Bastoni, Bastoni quasi ai 40 metri, troppo lungo il lancio, palla che va sul fondo, è il momento di Mkhitaryan che entrerà in campo, io penso per Jones che insomma non è che abbia fatto una gran partita e che forse ha dato tutto, vediamo se ci prendiamo, no, invece a uscire Carlos Augusto, quindi c'è questo cambio nell'Inter, in realtà è proprio l'autore del gol che esce dalla parte opposta del campo e al suo posto, quindi per l'Inter via un difensore e dentro un giocatore di centrocampo ma che può essere anche un trequartista, quindi Mkhitaryan al posto di Carlos Augusto, ed è giusto così, è giusto che Kivu, Giovanni, ci provi fino all'ultimo.
1: Sì, sì, voglio dire, mancano 10 minuti più o meno con il recupero e adesso Mkhitaryan è un giocatore di qualità, un giocatore intelligente, un giocatore che ha i tempi di inserimento, per cui certamente si scopre un po' in difesa. Beh, va bene lo stesso, a un certo momento il Real Madrid va attaccato perché sono in difficoltà, il Real Madrid è in difficoltà in questo momento.
0: Certo, adesso sulla fascia dove c'è Diomandé c'è Bastoni che prova a contrastare il francese, palla che viene toccata proprio da Mkhitaryan in fallo laterale, la rimessa con le mani è in favore del Real Madrid, però ecco, a conferma di quello che ha appena detto Giovanni Galli, il Real comincia un po' a frenare anche sulle rimesse laterali perché evidentemente la squadra è stanca, un po' sulle gambe, ripeto, secondo me un po' pochi i cambi di Mourinho, due effettuati solo pochi minuti fa, ripeto, tanto più con in Giappone panchina giocatori di altissimo livello come i due entrati Tchouaméni e Diomandé, ancora il Real Madrid che mette il pallone al centro, il controllo da parte di Bellingham che va a servire sulla destra, ancora tiene palla il Real Madrid, c'è il filtrante, un rimpallo che favorisce anche la formazione di casa, il pallone che arriva a Diomandé che entra di rigore, la mette di prima intenzione, pallone che esce, sarà calcio d'angolo numero 4 per il Real Madrid contro i 10 battuti dall'Inter, Inter che poco fa quindi ha esaurito i cambi con l'ingresso di Mkhitaryan per Carlos Augusto, si arriva dunque a 5 sostituzioni, ancora solo 2 per il Real Madrid e c'è il calcio d'angolo per il Madrid, solo che non c'è chi deve battere, vediamo che l'arbitro Oliver mette platealmente il dito indice sul cronometro come a dire tutto tempo che verrà recuperato perché il giocatore che doveva battere l'angolo non si era presentato alla bandierina di destra da dove verrà battuto appunto questo calcio d'angolo quando mancano 5 minuti più recupero alla fine della partita con Bellingham che va a battere questo calcio d'angolo, un po' arretrato Zielinski che allontana di testa, battuto non benissimo da Bellingham, questa è già una notizia, Cucurella che recupera il pallone, retropassaggio per Courtois che è costretto a uscire addirittura fino alla tre quarti campo, poi ci sono due del Real, Mbappé e Vinicius in fuorigioco che quindi si disinteressano del pallone che termina tra le braccia di Josep Martinez, il pallone che viene ancora recuperato da Mkhitaryan che scarica per Bissek, Diouf, Diouf che sfila davanti a Christian Kivu, ancora Diouf che prova ad accentrarsi, serie di finte per il francese, quanti francesi in campo da una parte e dall'altra, ancora il controllo di Diouf, palla per Mkhitaryan, Mkhitaryan per Bonny, Bonny prova a mettere al centro, grande questa volta il recupero di Eisen che da terra gli ruba il pallone, poi però rilancia male il Real Madrid, può ripartire ancora la formazione interista, ancora con Diouf, ancora con Mkhitaryan, Real Madrid alle corde in questi ultimi minuti della partita, il cambio di gioco, il pallone che arriva a Bastoni, Bastoni all'indietro ancora per Stones, il controllo di Stones che poi va a servire ancora per Zielinski, Zielinski, Zielinski che prova a entrare in campo, il tocco sulla sinistra, pronto un terzo cambio nel Real Madrid, ancora il pallone che viene messo all'indietro per Zielinski, gioco che non viene interrotto per questa prolungata azione da parte dell'Inter con Jones che la mette dentro, l'intervento a liberare, insiste l'Inter e qui ci arriva con troppa sufficienza il giocatore dell'Inter che doveva rimettere il pallone al centro dopo una respinta corta della difesa del Real Madrid, pallone sulla fondo, ma andiamo ad annotare i cambi perché adesso ci sono anche fischi all'indirizzo alcuni giocatori del Real Madrid, tra l'altro si è alzato il 7 di Brahim Diaz che in realtà invece il 7 è di Vinicius, il 17 di Brahim Diaz, e quindi a questo punto esce Vinicius, che ricambia con un applauso a questo punto polemico, perché anche lui viene un po' beccato dal pubblico, viene comunque in qualche modo consolato dallo staff di Mourinho. È entrato Carreras al posto di Vinicius, e poi c'è ancora il rilancio. Credo che per l'altro cambio Mourinho decide di aspettare, infatti c'è qualche polemica perché l'arbitro fa riprendere il gioco, e quindi una finestra cambio bruciata da parte del Real Madrid con l'ingresso di Carreras al posto di Vinicius. I fischi a Vinicius, come li giudichi da parte dei suoi tifosi, Giovanni?
1: Non ha fatto una grande partita, è un giocatore che o si ama o si odia, perché è vero che ha tanta qualità, ma commette tanti errori, è un giocatore di difficile gestione, e io penso che con Mourinho deve stare attento, perché con Diomandé in panchina il rischio è che questo giocatore possa essere scavalcato da Diomandé nella graduatoria e nelle preferenze da parte di Mourinho.
0: E poi abbiamo visto una replica anche piccata di Vinicius, che ha risposto ai fischi applaudendo i tifosi, ma in un modo che non voleva significare scusate, andrà meglio la prossima volta. Era quasi come a dire bravi, bravi, fischiate pure, tanto io sono qui. Attenzione Inter, limite dell'area di rigore, il pallone per Bissek all'indietro per Stones, tutti dietro quelli del Real Madrid, che tra l'altro hanno un cambio in sospeso. Non si interrompe il gioco, c'è stato un fraintendimento nella panchina della Real Madrid con l'arbitro, devono essere due i cambi, in realtà ne hanno effettuato uno, poi visto che si tardava l'arbitro Oliver ha fatto riprendere il gioco, quindi finestra cambio bruciata da José Mourinho. Ancora il tocco sulla destra per Sucic che prova a metterla al centro, prova il gol del pareggio che a un certo punto sembrava isperato, tiro deviato, c'è ancora Courtois, pallone rimessa al centro, il Real Madrid la mette in angolo. Ma vedere il Real così in affanno, Giovanni, fa un certo effetto. Adesso i tifosi della tribuna dove vi parlo, non dico pagliolata, ma siamo lì, stanno contestando.
1: Sì, stanno contestando, ma credo, se non ho visto male, che stavano contestando anche contro l'arbitro, perché il Real Madrid era in 10 uomini, sostituzione era uscito il calciatore e non aveva fatto entrare il sostituto Carreras, infatti era a bordo campo e l'Inter stava giustamente giocando e i tifosi stavano fischiando proprio nella direzione dell'arbitro. Però dai, l'Inter ha ancora qualche minuto, ancora 5 minuti secondo me, per poter tentare appunto di rimettere in pareggio questa partita.
0: Scocca il 90esimo, fra pochissimo conosceremo dalla lavagna luminosa di San Barrat quarto ufficiale della partita quanto recupero ci sarà. Eccolo lì, 90esimo minuto, il numeretto non viene digitato, 3
1: pochi,
0: direi
1: pochi.
0: Mi aspettavo di più visti i cambi, sì. Oddio, Real Madrid non è che ne ha fatti tanti, interruzioni non ce ne sono state, beh sì, ma ormai con noi siamo passati dai recuperi fiume dei mondiali a questi di 3 minuti, quando praticamente ci sono i cambi, addirittura in una partita di B di qualche settimana fa, 3 minuti per annullare un gol di VAR e poi 3 minuti di recupero. In pratica, secondo l'arbitro, si era perso solo quel tempo. Comunque si giocano fino al 93esimo, e quindi con il Real Madrid che adesso ha ristabilito la parità numerica con l'ingresso di Carreras, che si svolava verso il quarto uomo per dire ma io devo entrare, siamo in 10, perché nel frattempo Vinicius se n'era già andato negli spogliatoi tra i fischi, e quindi insomma il Real Madrid era ridotto in 10. Però sì, d'accordo con te, fischi verso l'arbitro ma anche verso il Real, che a un certo punto ha scaraventato il pallone in corner come insomma una squadra provinciale. Insomma, l'abbiamo già fatto questo discorso. Ancora Real prova a recuperare il pallone, 91esimo, meno di 2 minuti al termine, Real Madrid 2 Inter 1, ancora il controllo da parte di Bissek a centrocampo, cade un giocatore dell'Inter, Sucic, il contrasto con Cucurella, regolare per l'arbitro, può ripartire ancora il Real Madrid, che però adesso non forza più di tanto, tiene il pallone con Bellingham, il tocco ancora da parte dell'inglese, l'apertura ancora una volta per Diomandé, grande spazio, è largo Bastoni, Diomandé entra in area di rigore, Diomandé va verso l'affondo, la tiene ancora in campo, Bastoni gliela tradica, tutto regolare, ancora un'occasione possibile per l'Inter, anche se ormai c'è davvero una stanchezza, non dimentichiamo la battaglia di appena tre giorni fa a San Siro tra Inter e Napoli. Intervento falloso, calcio di punizione, chiedono il giallo quelli dell'Inter, per l'arbitro basta il calcio di punizione, e adesso si consente l'ultimo cambio al Real Madrid, perché esce il giocatore del Real Madrid in maglia numero 10, che è proprio Mbappé, che sta là, sì, e confermo, Mbappé il giocatore che lascia il campo e al suo posto entra Carlos Espi, e quindi forse giovani Carlos Espi con la maglia numero 19 al posto di Kylian Mbappé.
2: Ovviamente questo segniamocelo, Giuseppe, segniamoci il nome di questo ragazzo, perché è un predestinato, è un ragazzo che ha fatto delle cose straordinarie nel settore giovanile, è rientrato a casa madre e già si è fatto trovare pronto in più di un'occasione, è un gol adornato, e questo può essere un ragazzo che veramente potrà segnare pagine importanti in questo club.
0: Finisce una partita tesa con una certa tensione, perché al 93esimo scontro tra Bissek e Cucurella, spintone di Bissek ai danni di Cucurella, è intervenuto l'arbitro, è stato il cartellino giallo all'indirizzo di Bissek, quindi ammonito Bissek con il pallone perso, direi frustrazione in questo caso per il difensore tedesco, che quando ha visto praticamente sfumato, perché siamo già oltre i tre di recupero, anche se poi c'è stato un cambio nella Real, quindi si prolunga di 30 secondi, ma ritengo che sul rilancio di Courtois arriverà il triplice fischio di Michael Oliver, spintone su Cucurella, l'arbitro ha visto, e sì. Giallo per l'Inter, due ammoniti, Çalhanoğlu e Bissek, entrambi nell'Inter, batte Courtois, vediamo se sarà come dico io, visto che siamo quasi al 94esimo, pallone che sorvola ed eccolo il triplice fischio, Real Madrid e Inter 2-1, beh insomma le emozioni non sono mancate, ma anche tanti errori tra Real Madrid e Inter. Il commento di Giovanni Galli.
2: Sì, era la prima partita, un primo test per l'Inter in chiaroscuro, diciamo, perché comunque ha disputato una buona partita anche con personalità, è stata punita con due errori dei singoli e poi ha rischiato anche di prendere altri gol prestando il fianco al contropiede del Real Madrid, però una partita che secondo me l'Inter ha meritato più della sufficienza, perché comunque è andata a giocarsela contro il Real Madrid. Real Madrid di Mourinho in questo momento una squadra ferita, tanti infortuni, e ha sfruttato quelle che sono le sue armi, si è difesa con tanti uomini e lì davanti i 3-4 calciatori, Bellingham, Diaz, Vinicius e Mbappé hanno fatto la differenza e potevano fare anche più gol, però l'Inter è stata in partita fino al 93esimo.
0: La partita è quella che vi ha appena riassunto Giovanni Gallia, quindi a me non rimane che ripetere il tabellino. Real Madrid batte Inter 2-1, le reti di Mbappé al 13esimo e di Valverde al 22esimo del primo tempo, ha ridotto le distanze per l'Inter Carlos Augusto al 31esimo, in mezzo una marea di occasioni sprecate da Real Madrid ma anche dall'Inter. È finita 2-1, un saluto a Giovanni Gallia, a presto Giovanni.
2: Grazie Giuseppe, buonasera, buonanotte a tutti i nostri radioascoltatori.
0: E rimanete sulle onde di Radio 1, ultimissima parte di Zona Cesarini con Massimiliano Graziani per il riepilogo della giornata di Champions League. Giuseppe Bisanti sta al Santiago Bernabeu, ricorda il finale. Real Madrid 2, Inter 1, e vi auguro un buon proseguimento di serata.
3: Zona Cesarini.
4: 22:57 minuti, ritorniamo in diretta dagli studi Rai di Saxa Rubra nella post partita di questo Real Madrid Inter, che ha visto la vittoria delle merengues di José Mourinho per 2-1 con sofferenza, però nel finale, come ci hanno raccontato i nostri Bisantis e Galli. E andiamo sugli altri campi delle altre partite in programma questa sera. Si gioca ancora a Dortmund, fra Dortmund e Villarreal, siamo sul 3-1 per il Borussia Dortmund, siamo al 96esimo in pieno recupero, invece è finita a Porto fra Porto e Manchester City con la vittoria del City per 2-0, doppietta di Haaland nella ripresa al 47esimo e al 91esimo primo minuto di recupero, si impone il Manchester City allo stadio Dodragao sul Porto per 2-0. Vittoria del Lille sul Betis, del Betis, in casa del Lille per 3-2. La sequenza delle reti, era passata in vantaggio la squadra di casa con il giapponese Ueda, poi il pareggio del Betis con Bartra, vantaggio al 12esimo, pareggio al 33esimo, nuovo vantaggio del Lille con il brasiliano Alexandro al 36esimo, poi nella ripresa di nuovo Bartra che fa doppietta e porta sul pari il Betis di Siviglia, che poi ottiene la rete decisiva al 53esimo con l'irlandese Parrott, e quindi si impone il Betis in casa del Lille per 3-2. E in questo momento arriva la rete del Villarreal che accorcia le distanze sul Borussia Dortmund. Siamo sul 3-2, anzi c'è il finale dal Iduna Park con la vittoria del Borussia per 3-2. Borussia che era andato in vantaggio grazie ad un'autorete dell'ex Juventus Renato Veiga, poi il pareggio della Villarreal con Santiago Mourinho al 66esimo, nuovo vantaggio del Borussia con Guirassy all'80esimo, poi Guirassy segna anche il 3-1 su calcio di rigore all'85esimo e poi fa tutto lui perché segna anche l'autorete al 94esimo per il definitivo 3-2 del Borussia Dortmund sul Villarreal. Gare giocate nel pomeriggio, l'AEK di Atene si era imposto sull'ASC per 1-0 e il Bruges sull'Aston Villa, in casa del Bruges per 3-2. Siamo ai saluti, io ringrazio Ombretta Conti in regia, Tony Tisi in redazione, Emanuele Di Cavio e Maximilian Gambino alla realizzazione tecnica. Buon proseguimento di ascolto su Radio 1, ora c'è l'informazione con il giornale radio, buonanotte e buon proseguimento di ascolto.
5: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alle ultime notizie dall'Iran. Raid americani contro il porto di Yask vicino allo stretto di Hormuz e contro l'isola di Karg, snodo strategico per il commercio di greggio. In questo secondo caso un missile avrebbe colpito una petroliera senza fare vittime. Sarebbe la risposta all'attacco lanciato in precedenza dalla Repubblica Islamica contro navi militari degli Stati Uniti, secondo cui nessun obiettivo è stato però centrato. Nelle scorse ore i ribelli yemeniti Houthi, sostenuti da Teheran, hanno attaccato 4 città nel sud dell'Arabia Saudita. Secondo la stampa israeliana, il premier Netanyahu era stato avvertito per tempo degli attacchi del 7 ottobre dal presidente degli Emirati Arabi ed è scontro diplomatico tra Tel Aviv e il Regno Unito che impone sanzioni ai coloni per le ripetute violenze in Cisgiordania.
3: Londra mette al bando i prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Ad annunciarlo in Parlamento il ministro degli esteri britannico Miliband, che rivendica il suo essere ebreo e riafferma il diritto di Israele ad esistere, ma non stenta a definire illegale l'occupazione dei territori palestinesi e a parlare di pulizia etnica in atto. E in più anche altri 11 paesi, tra i quali Canada e Francia, si uniscono alle restrizioni commerciali decise dal Regno Unito. Gli Stati Uniti invece si smarcano. Furiosa la reazione di Israele, che chiude il consolato britannico a Gerusalemme e stila una lista nera di cittadini inglesi che non potranno più mettere piede nello Stato ebraico. Per giunta, a terremotare la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni, arriva l'inchiesta del quotidiano Haaretz, secondo la quale il principe degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed avrebbe avvertito Netanyahu dei piani di Hamas 10 giorni prima del 7 ottobre, ma il premier israeliano non trasmise l'informazione all'intelligence. Netanyahu bolla il tutto come menzogne. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Nel Regno Unito, giornata di pesanti disagi negli aeroporti a causa di un guasto tecnico all'infrastruttura nazionale di controllo del traffico, guasto avvenuto nel primo pomeriggio. Cancellati almeno 620 voli tra gli scali coinvolti, tutti quelli di Londra, oltre a East Midlands, Manchester e Dublino. Nelle scorse ore il sistema è stato aggiustato, ma il caos perdura. A Heathrow sospesi tutti gli atterraggi fino alla mezzanotte. In Italia con la cronaca, custodia cautelare in carcere per 5 poliziotti del commissariato di Anzio Nettuno sul litorale romano. Sono accusati a vario titolo di possesso di commercio di droga, peculato e falso.
4: Nelle indagini che la DDA di Roma ha affidato allo SCO, il servizio centrale operativo della direzione anticrimine della polizia, è stato ricostruito il modo in cui 5 agenti del commissariato di Anzio Nettuno avrebbero gestito le operazioni antidroga. La parte di sostanza che spariva dai verbali sarebbe stata restituita agli stessi pusher arrestati che dai domiciliari avrebbero continuato a spacciarla. In cambio, gli spacciatori sarebbero diventati fonti privilegiate per gli agenti, confidando loro tutto quello che avrebbero saputo su cosa si muoveva nel sottobosco criminale di quel territorio, in particolare segnalando altri carichi di droga in transito. Oltre ai guadagni dalla rimessa in circolo della droga, le indagini ricostruiscono le appropriazioni indebite dei soldi proventi dello spaccio che gli agenti si sarebbero messi in tasca. Falso per aver manomesso i verbali e poi reati contro la pubblica amministrazione, traffico di stupefacenti, peculato, accesso abusivo ai sistemi informatici in uso alle forze di polizia. Valentina Fenu, GR1.
2: Nel pomeriggio di oggi in diverse zone della Campania è tornato il maltempo, anticipato da un avviso della Protezione Civile regionale di allerta gialla. Nel Sannio un temporale accompagnato da grandine e forti raffiche di vento ha provocato disagi alla circolazione, anche a Benevento allagamenti delle strade. E a causa delle condizioni meteorologiche avverse, annullato il concerto di Gianni Morandi a Campobasso. I biglietti saranno rimborsati entro il 30 settembre. Furto clamoroso in Francia, ancora nessuna traccia dei dipinti di Renoir rubati nonostante le misure di sicurezza rafforzate dopo il caso del Louvre. Il corrispondente.
0: La polizia è impegnata in una gigantesca caccia al ladro in tutta la Francia del Sud e gli inquirenti descrivono i due autori del colpo come professionisti bene informati. A fine luglio aveva fatto scalpore il furto del collier in oro di epoca celtica nel museo di Châtillon-sur-Seine in Borgogna, mentre all'inizio dell'estate a nord di Strasburgo erano stati trafugati dei pezzi di gioielleria del museo Lalique. Furti di pregio non solo in Francia, se pensiamo al colpo di Ferragosto in Italia, quando sono state rubate alcune opere di Antonello da Messina nel Museo regionale siciliano.
1: RAI Radio 1 Sport.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: rabbia fa parte dei ruoli, ma perde importanza se siamo da soli. Il film è finito, ma restiamo ancora.
1: Questo silenzio è una perfetta colonna sonora.

0: Nuovi raid incrociati, colpite navi americane, l'isola di Kharg sull'Ucraina, Trump sente Putin, attesa la telefonata con Zelensky. Caos nei cieli inglesi, un guasto ai radar manda in tilt gli aeroporti, oltre 1000 voli cancellati, a terra anche la squadra dell'Arsenal. Inaccettabile scarcerare dopo poche ore chi aggredisce gli agenti, così si indebolisce lo Stato. Giorgia Meloni sui social rilancia il tema sicurezza. Legge elettorale in aula al Senato, la maggioranza dice no al ballottaggio, Bonelli, Frattoianni, Conte, Schlein sul palco insieme a Roma, dividersi è un favore alla destra. Bandiere a mezz'asta e lutto cittadino, oggi a Squinzano i funerali di Lorena Esceri, uccisa dall'ex compagno, per i conoscenti era un uomo pericoloso. Disavventure in alta quota, si parte con l'intelligenza artificiale, si torna con il soccorso alpino, sempre più escursionisti nei guai dopo essersi affidati ai chatbot. Stelle sul tappeto rosso, coppie in crisi sul grande schermo a Venezia, Penelope Cruz e Javier Bardem in gara con Bunker e Anna Foglietta firma il suo debutto alla regia. Calcio Champions League, Inter sconfitta 2-1 a Madrid dal Real, questa sera il Napoli affronterà i Gunners. Buonasera da Massimo Cecchini. 12 paesi guidati dalla Gran Bretagna in pressing su Israele hanno vietato i prodotti degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica. Immediata la risposta di Tel Aviv, la corrispondente. Perpetrated by
1: settler terrorists. Alla Camera britannica il ministro degli esteri di Londra, Miliband, ha ufficializzato le sanzioni verso i prodotti delle colonie illegali in Cisgiordania. A seguire la Gran Bretagna altri 11 paesi, ma la reazione israeliana è stata durissima. Il ministro degli esteri Saar ha annunciato la chiusura del consolato britannico, l'espulsione dei funzionari di Londra dal centro di coordinamento per Gaza e l'inserimento nella blacklist di 11 parlamentari britannici e un attivista. Londra vuole illegittimamente interferire nelle nostre elezioni politiche, ha aggiunto Saar. Ma l'altra bufera è quella scatenata dall'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz, che parla di una lunga telefonata tra il premier Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi, Mohammed bin Zayed, solo 10 giorni prima del 7 di ottobre. Bin Zayed avrebbe allertato il premier israeliano su un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Netanyahu non avrebbe però messo al corrente tutti i vertici di sicurezza, dall'esercito ai servizi segreti. Tutte menzogne, la risposta dell'ufficio del premier, ma i leader dell'opposizione in un comunicato congiunto dicono a Netanyahu: basta bugie, gli israeliani hanno il diritto di sapere tutto ciò di cui il premier era a conoscenza. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: È sempre Medio Oriente dopo 5 mesi di conflitto. In Iran il presidente Trump non trova una via d'uscita, negoziati ancora in stallo e nuovi lampi di guerra nel Golfo.
2: I Pasdaran attaccano navi della marina statunitense e gli States rispondono colpendo petroliere iraniane e obiettivi dei guardiani della rivoluzione vicino all'isola di Kharg, riporta il Wall Street Journal. All'escalation tra Stati Uniti e Iran si aggiungono i raid degli Houthi yemeniti, finanziati da Teheran, contro 4 città dell'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti. In più, lo Yemen sembra un passo dalla guerra civile dopo una settimana di scontri tra Houthi e forze governative. La Croce Rossa chiede lo stop alle ostilità e parla di drammatica emergenza umanitaria. E se l'Iran insiste nel dire che basterebbe tornare al memorandum d'intesa firmato a giugno e rispettare gli impegni presi allora, resta insuperabile il dissidio sul controllo dello stretto di Hormuz, leva ormai irrinunciabile per Teheran, la sua vera arma. Il presidente Trump, di fronte all'impennata dei prezzi dei carburanti a causa di questa guerra e a un malcontento che minaccia le elezioni di metà mandato, torna a ripetere il suo mantra: ci stiamo battendo contro un paese che vorrebbe l'arma nucleare, ma dice non l'avrà mai. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: E Donald Trump è intervenuto anche sulla guerra in Ucraina, nel pomeriggio telefonata con Putin, a breve il colloquio con Zelensky, la corrispondente da Mosca.
3: Nessun piano per aggredire l'Europa. Putin, nella lunga telefonata con Trump, fa il punto sulla recente missione statunitense a Mosca e Kiev e sulle possibili soluzioni al conflitto in Ucraina, ma parla anche dei rapporti con Bruxelles e di quelle che secondo lui sono solo speculazioni europee per rafforzare il sostegno a Kiev. Il Cremlino, riferisce il consigliere diplomatico Ushakov, giudica la conversazione tra i due presidenti, durata oltre un'ora, costruttiva e professionale. Putin ha fornito un'analisi dettagliata della situazione al fronte e ha indicato a Trump possibili azioni che gli Stati Uniti potrebbero intraprendere per fermare la guerra. Una guerra che, dice Ushakov, Trump vorrebbe chiudere durante il suo mandato. Per Washington la fine del conflitto aprirebbe la strada alla normalizzazione dei rapporti anche economici con Mosca. La collaborazione tra Putin e Trump continuerà soprattutto su questioni umanitarie come lo scambio di prigionieri. Ma intanto cresce la tensione con l'Ungheria dopo l'espulsione di 10 diplomatici russi che, secondo Budapest, avrebbero messo a rischio la sicurezza del paese. La nostra risposta sarà dolorosa, è stata la reazione della portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: Tensioni anche nei Balcani, si aggrava la crisi tra Bosnia e Erzegovina e Serbia dopo gli onori tributati da Belgrado ai funerali di Ratko Mladic, il boia di Srebrenica. Sarajevo ha espulso 2 diplomatici serbi, dichiarate persone non grate, dopo aver richiamato quasi tutto il personale della propria ambasciata. Aeroporti britannici in tilt, quasi 1000 voli cancellati, 170.000 passeggeri a terra per un guasto al controllo del traffico aereo, bloccati anche i giocatori dell'Arsenal in partenza per Napoli, e gli investigatori non escludono un possibile attacco hacker.
4: Una giornata di caos negli aeroporti del Regno Unito. I principali scali del paese, da Heathrow, Gatwick e quelli di altre città inglesi, compreso quello irlandese di Dublino, hanno avuto problemi con il sistema informatico di gestione del traffico aereo. Si parla di guasto tecnico e che gli specialisti informatici stanno risolvendo, hanno fatto sapere durante la giornata le direzioni degli aeroporti. La ministra dei trasporti inglese, con un messaggio sui social, ha voluto rassicurare e ha invitato a contattare le compagnie aeree prima di mettersi in viaggio. Ma l'allarme rimane alto dopo che attacchi ibridi, probabilmente russi, sono avvenuti la scorsa settimana proprio contro 6 aeroporti britannici. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
0: Rai Radio 1, 7:30, torniamo in Italia con un post social. Giorgia Meloni torna a mettere in discussione la scelta di un giudice di Roma su un caso di cronaca.
5: Non è soltanto difficile da comprendere, è francamente inaccettabile. La Presidente del Consiglio si riferisce al rilascio di un uomo che ha aggredito e ferito 2 agenti di polizia a Roma. Ne pubblica sui social il video, specificando le accuse di aggressione, resistenza, oltraggio e lesioni. Specifica che a poche ore dalla convalida dell'arresto l'uomo torna libero, è in attesa di giudizio. Episodi come questi sono sempre più numerosi, scrive la Premier, evidenziando che decisioni simili vanificano il lavoro di chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei cittadini, mettendo a rischio la propria. Molte volte Giorgia Meloni ha espresso indignazione per alcune sentenze della magistratura, non solo per casi di cronaca, il più recente è quello del molestatore di una 13enne rilasciato dopo 48 ore perché si è detto dispiaciuto, ma ha anche parlato di sentenze assurde, di meccanismi inceppati, di continue interpretazioni forzate delle norme per impedire di governare il fenomeno dell'immigrazione. Sino a ricordare che per le devastazioni di piazza di Roma e Torino non c'è stato nessun seguito giudiziario. Carla Macrellino, GR1.
0: Ex Ilva, terminato l'incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati, ce ne sarà un altro nel giro di qualche giorno dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di fermare l'area caldo del polo siderurgico di Taranto. L'esecutivo non esclude una partecipazione pubblica, come richiesto dai sindacati. Le imprese dell'indotto hanno dato il via libera alla sospensione dei licenziamenti. Ancora economia, il ministro Giorgetti rivendica la politica di rigore senza austerity che ha messo in sicurezza i conti pubblici e assicura faremo di più, ma sempre con realismo, e rilancia sul limite più alto per la flat tax.
6: Al primo posto la sostenibilità dei conti. Si può fare di più, ma senza realismo i rischi sono dietro l'angolo. È la linea che intende seguire il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti per la prossima manovra, con la convinzione che tanto è stato già fatto. Lo ha detto parlando all'evento organizzato dalla Lega proprio in vista della prossima manovra.
7: La barca si è portata in acque sicure, avremmo voluto fare molto di più, faremo molto di più, e quindi dobbiamo cercare di fare tutto quello possibile nell'ambito del principio di realtà, perché altrimenti i rischi sono sempre possibili.
6: Ancora una volta, come aveva già affermato a Cernobbio, il ministro rilancia l'ipotesi di un patto tra Stato e imprese per detassare gli aumenti dei giovani neoassunti.
7: Con un accordo tra imprenditori, datori di lavoro che fanno un investimento sui giovani, che quindi gli aumentano gli stipendi, su questi aumenti di stipendi lo Stato potrebbe fare una tassazione agevolata, una sorta di flat tax.
6: E c'è l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax per le partite IVA a 100.000 euro dagli attuali 85.000. Anche sulle pensioni c'è la disponibilità del ministro, secondo cui serve una sorta di equità fra tutti i lavoratori.
7: C'è una distorsione tra chi ha cominciato a lavorare prima del 96 e chi ha cominciato a lavorare dopo il 96.
6: Paola Bonanni, GR1.
0: Ancora politica, legge elettorale, alleanze e sicurezza, i temi di confronto nel nel centrodestra.
8: Fratelli d'Italia fa eco alla Premier sul tema sicurezza con Speranzon.
9: Il rilascio immediato del criminale che ha ferito due poliziotti è inaccettabile. Con il governo Meloni sono state inasprite le pene ed assunte 45.000 unità nelle forze dell'ordine. Nessuno sconto a chi tocca una divisa.
8: Su questo sono tutti d'accordo nel centrodestra. Sicurezza, tema caro anche a Vannacci che sfida Meloni. Senza di noi non c'è maggioranza, ma i nostri voti non sono un pacco. Alleanza, solo su punti chiari, dice. Forza Italia e Lega allargano le distanze sugli extra profitti bancari. Basta propaganda a basso costo, chiude l'Azzurro Nevi. E questa è la replica di Matteo Salvini.
10: Un contributo delle banche sulla differenza degli interessi che danno e che prendono sulle commissioni che deve essere strutturale e definitivo.
8: Alleati alla ricerca di una quadra anche sulla legge elettorale che arriva in aula al Senato, mentre alle 11.30 gli sherpa del centrodestra tornano a riunirsi per sciogliere gli ultimi nodi. Si va verso il no al ballottaggio, ma su soglia per il premio di maggioranza, eccetera, si tratta ancora. Noemi Giunta, GR1.
0: Alla festa di Verdi Sinistra i leader progressisti insieme sul palco lanciano la sfida alla maggioranza. L'inviato.
11: Se vinciamo, dal giorno dopo si cambia. La parola d'ordine la lancia Nicola Fratoianni e gli alleati le danno corpo, dal salario minimo al riconoscimento della Palestina, dai fondi per la sanità alle rinnovabili, con Angelo Bonelli che annuncia un nuovo disegno di legge unitario per abbassare il costo dell'energia. Abbiamo migliaia di cose in comune, Ellie Schlein cita il cantautore Daniele Silvestri. Fratoianni.
12: Dobbiamo dare un'agenda, dobbiamo dire con chiarezza che per vincere vogliamo ricostruire un'alleanza con gli italiani e con le italiane.
11: Da qui passa anche la risposta, dice Giuseppe Conte, all'avanzata di forze come Life Day in Germania.
13: Un programma che sia realmente progressista, spazio alla destra, noi lo togliamo.
11: Prima il programma dunque, a cui si lavorerà già da settembre, risposta che vale anche per le primarie, su cui Schlein si dice comunque disponibile. Il leader 5 Stelle è quello che solleva qualche distinguo in più, chiede che Renzi dia garanzie di affidabilità, invita a parlare anche di sicurezza e migranti. Nessuna divisione, garantisce invece i quattro sull'Ucraina. Siamo tutti per un percorso negoziale, come su una richiesta. Meloni ci dica quando si vota e noi saremo pronti. Con Federico Foroni, Lucio Bondi, GR1.
0: Polemiche per la partecipazione dell'ex generale Vannacci ad un seminario della polizia organizzato da un sindacato. Interviene anche il Viminale.
14: Viene presentato come appuntamento di aggiornamento professionale per gli operatori delle volanti, della polizia e degli uffici, un convegno dal titolo In sicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, organizzato a Torino per il 18 settembre dal sindacato di polizia FSP. Tra i relatori anche l'ex generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Seminario formativo, si legge nel comunicato ufficiale della questura, previsto l'esonero dal servizio per l'intera giornata e annunciati i saluti iniziali del questore di Torino Massimo Gambino, evento che però fa scattare la protesta. Il sindacato SLP-CGL chiede al questore di revocare l'autorizzazione e il caso arriva a Roma, tanto che si muove il Viminale. E così con una nota il Dipartimento Pubblica Sicurezza precisa che si tratta solo di un'iniziativa sindacale, che non ci sarà il questore e che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Emma Bonino ancora in ospedale dopo il ricovero per una crisi respiratoria.
15: A circa 24 ore da ricovero in ospedale, Emma Bonino è lucida, anche se la situazione resta delicata. Il bollettino diffuso da Più Europa, il suo partito, chiarisce che la storica leader radicale non ha ancora superato del tutto la crisi respiratoria per la quale domenica è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici hanno deciso di trattenerla nel reparto di terapia intensiva a scopo precauzionale e verificano costantemente la reazione alle terapie. In mattinata previsto un nuovo consulto medico per capire come proseguire le cure. Nello stesso ospedale era stata ricoverata lo scorso anno. In quell'occasione i medici avevano escluso una recidiva del tumore che le era stato diagnosticato nel 2015. Federico Mello, GR1.
0: La cronaca con il femminicidio di Lorena Esceri. Sarà a lutto cittadino e funerali oggi nel comune leccese, dove era nata la 45enne gettata da un viadotto vicino a Firenze dall'ex che poi si è suicidato. Nel servizio il sindaco di Squinzano.
16: Stiamo colorando di rosso Piazza dell'Orologio e la nostra mediateca di comunità. C'è una grande commozione, ci aspettiamo un'affluenza importante.
17: Così Squinzano, ci dice il sindaco Mario Pede, si prepara a dire addio a Lorena nella chiesa Maria Regina, dove lei fu battezzata, fuori un maxischermo per permettere a tutti di seguire, poi due gigantografie col suo sorriso preparate dagli amici. Nessuna conferma ufficiale, ma secondo i primi riscontri, la 45enne era ancora in vita quando l'ex Federico Vella, prima di suicidarsi, l'ha lanciata da un cavalcavia sulla 1. Autopsia ed esami tossicologici a Firenze diranno se il 36enne avesse assunto droghe o alcol. Da 15 anni era in cura da uno psichiatra che lo ha definito potenzialmente non pericoloso. Chi lo conosceva, però, lo ricorda aggressivo, specie dopo che Lorena lo aveva lasciato scoprendo un tradimento.
18: Cercava qualunque tipo di notizia che le permettesse di riavvicinarsi, ma in maniera agitata.
17: Dopo il femminicidio, presumibilmente premeditato, è la madre di lei a raccontare agli investigatori l'incubo fatto di abusi e minacce con coltello. Elena Baiocco, GR1.
0: L'inchiesta della procura di Forlì su Luca Spada, ex autista soccorritore accusato dell'omicidio di un'anziana e sospettato di altri 5 decessi in ambulanza, delinea un movente legato a un'ossessione seriale. Agli atti dell'indagine figurano chat macabre, foto di bar e ricerche web, mentre è stata esclusa l'ipotesi di un movente economico legato ad un'agenzia di pompe funebri. Arrestati 5 poliziotti in servizio al commissariato di Anzio Nettuno sul litorale romano. Le contestazioni a loro carico sono a vario titolo: traffico di droga, peculato e reati contro la pubblica amministrazione. Secondo quanto ricostruito dalle indagini del servizio centrale operativo e dalla squadra mobile capitolina, le attività illecite risalgono al 2024-2025. E siamo al meteo. Cambia il tempo dopo settimane di grande caldo. In arrivo sull'Italia una corrente atlantica fredda che farà abbassare notevolmente le temperature. Piogge attese su diverse zone già dalla mattinata, alto il rischio di grandinate e raffiche di vento. L'ondata di maltempo dovrebbe partire da nord, anche se nelle scorse ore sono stati Campania e Molise ad averne un assaggio. A Benevento e nelle aree circostanti un forte temporale ha provocato allagamenti delle strade e disagi alla circolazione. A Campobasso annullato il concerto di Gianni Morandi. Dalla Marmolada al Gran Sasso sempre più persone pianificano le escursioni in montagna con l'intelligenza artificiale, salvo poi vedersi costrette spesso a chiamare il soccorso alpino.
19: Un rapporto di Microsoft la definisce atrofizzazione della muscolatura cognitiva. È la rinuncia alla creatività, il disimpegno mentale, perché tanto basta chiedere all'intelligenza artificiale. Anche come andare in montagna o affrontare una via ferrata, quasi fosse solo una questione di muscolatura fisica. Niente più attento studio delle cartine, valutazione dei dislivelli, ci pensa l'IA. Un'abitudine ormai così comune da essere preoccupante, spiega Umberto Martini, docente di management del turismo all'Università di Trento.
20: Le persone non hanno la consapevolezza di dove stanno andando, della distanza che dovranno percorrere, del dislivello, la pendenza, l'esposizione, qualche difficoltà tecnica, magari non viene adeguatamente segnalata dall'intelligenza artificiale.
19: E poi succede che bisogna chiamare il soccorso alpino, i cui interventi sono aumentati tantissimo.
20: E molto spesso l'intervento non è legato a gravi infortuni, ma serve proprio per togliere dai guai persone che si trovano in punti particolarmente ripidi, esposti o in difficoltà.
19: Donatella Gori, GR1.
0: Il cinema a Venezia: sono andate in scena le coppie in crisi, quelle di Bunker, film in concorso con Penelope Cruz e Javier Bardem, e quelle della pellicola Una storia, esordio da regista di Anna Foglietta, in gara nella sezione Orizzonti.
21: La musica di Billie Eilish in Bunker, storia di una coppia che va in crisi quando a lui, architetto, il magnate Paul Dano propone di costruire un bunker. Ma perché lasciare il mondo fuori? Nel film scritto e diretto da Florian Zeller, su questo si scontra la coppia Penelope Cruz e Javier Bardem.
22: La pellicola parla di eso, stiamo realmente...
21: Il film parla del rischio di perdere ogni connessione umana, ha detto Penelope, prima di sfilare in rosso davanti al Palazzo del Cinema, raggiunta da Bardem. c'era anche un bel po' di Italia con il debutto alla regia in Orizzonti di Anna Foglietta.
1: Il desiderio e il sogno è un esercizio, esattamente come fare gli addominali. Sono posseduta da tantissime storie che voglio raccontare, quindi è come se si fosse aperto un rubinetto. Poi sono una donna che ama il pubblico, mi piace la mia popolarità, io lotterò perché le persone possano innamorarsene.
21: Una storia, anche qui una coppia in crisi, Guido Caprino ed Alba Rohrwacher, esce al cinema il 24. Rohrwacher oggi torna anche in concorso in Un bon petit soldat di Brisé, ma arriva anche il quarto italiano, Edoardo De Angelis, con Il fuoco che ti porti dentro. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: E in chiusura la musica con un grande ritorno. A 16 anni dalle ultime esibizioni europee, Stevie Wonder si prepara a celebrare sul palco i 50 anni del disco più importante della sua carriera, Songs in the Key of Life. L'artista 76enne lo eseguirà per intero nel suo nuovo tour, al debutto il 13 ottobre a Birmingham. Poi Parigi, Copenaghen, Londra, Dublino, non previste al momento date in Italia. E le novità non finiscono qui. Nel 2027 in arrivo un altro album di Stevie Wonder con 4 brani inediti. Il giornale della mezzanotte termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, in regia Gianluca Liberati ed Emanuele Rinaudo. La linea Valgire 1 Sport. Da tutti noi buonanotte.
2: GR1 Sport.
3: Buonasera anche da Jacopo Barlotti. Prima giornata di Champions League. Inter sconfitta 2-1 al Bernabeu dal Real Madrid. Sentiamo il nostro inviato.
23: L'Inter fa la partita, domina nel possesso palla, rischia però l'imbarcata contro il Real Madrid che alla fine però si difende spazzando palloni in tribuna. Finisce 2-1 per il Real Madrid, più volte però vicina a dilagare nel secondo tempo quando con le squadre lunghissime è stato protagonista il portiere Josep Martínez che ha parato l'impossibile. Josep Martínez che però ha sulla coscienza il secondo gol del Real Madrid, un errore clamoroso che condanna all'insufficienza della sua prestazione. Nel primo tempo l'Inter parte bene, il Real Madrid però approfitta degli errori su uno tra Jones e Bissek che si inserisce e segna il suo gol Mbappé al 13esimo. Al 22esimo la papera di Josep Martínez che tiene il pallone tra i piedi non si accorge di Valverde che arriva e con un tocco semplice tra le gambe mette il pallone in porta. Nel finale di tempo prodezza della portiera a evitare il terzo gol di Bellingham. Nel secondo tempo contropiedi Real Madrid, un marea di occasioni ma al 31esimo su centro di Lautaro Martinez segna Carlos Augusto. L'Inter è stanchissima, ci crede, ma finisce 2-1. Madrid, Giuseppe Bisantis, GR1.
3: Nessun pareggio nelle prime 6 gare di questa Champions League, vittorie anche di AEK, Aston Villa, Borussia Dortmund, Manchester City con la doppietta di Haaland e Betis. Ora tocca al Napoli, stasera contro l'Arsenal, giovedì Fenerbahce Roma e Como Lipsia. Nessun italiano tra i 30 finalisti del Pallone d'Oro e solo un giocatore di Serie A, Lautaro Martinez. L'annuncio del vincitore e la premiazione il 26 ottobre a Londra. Restano interrogativi sull'elezione di Malagò presidente della FIGC. La procura del CONI ha respinto la richiesta di archiviazione per l'indagine sulla presunta incandidabilità di Malagò, che non era tesserato FIGC al momento del deposito della candidatura. È stato operato al ginocchio il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli, rientro tra 5 o 6 mesi. Operazione al cuore per McTominay del Napoli, tornerà a ottobre dopo la sosta. Per il calciomercato invece c'è una notizia clamorosa dalla Serie B, il colombiano James Rodriguez verso l'Avellino.
24: Un ex capocannoniere del mondiale pronto a vestirsi di biancoverde. Curioso che dopo aver giocato in 12 paesi diversi, James Rodriguez non lo abbia mai fatto nel campionato italiano. Si parla di accordo vicino, di sforzo economico in cambio di un sicuro ritorno d'immagine. Il club gli avrebbe addirittura inviato dei video per testimoniare il calore della piazza, lasciando al tecnico Alessandro Nesta il compito di sfruttare il peso del proprio nome per fare da garanzia. Contatti avviati qualche settimana fa, conferma l'Avellino. Il presidente D'Agostino si limita a un vedremo. primo. Ci sono dubbi sulle condizioni del bandido, reduce da un mondiale poco brillante con la Colombia e svincolato dopo l'ultima esperienza in MLS, non entusiasmante come tutta la parte finale di una carriera che tra Real Madrid e Bayern Monaco ha conosciuto palcoscenici più prestigiosi. Nel 2019 fu vicino al Napoli dell'ex mentore Ancelotti, ma non se ne fece niente. Il suo sinistro fatato, che a proposito di Mancini mai si è esibito nello stadio intitolato a Maradona, potrebbe farlo 50 km più in là, ad Avellino, come accadde ad altri sudamericani, da Dirceu a Barbadillo a Juari. C'è già chi sogna James Rodriguez girare intorno alla bandierina. Napoli, Piero Vitiello, GR1.
3: Tennis, agli US Open, quarti di finale, è in corso la sfida tra gli americani Tiafoe e Mickelson. Sono al quinto set, nella notte Alcaraz contro l'americano Shelton, fra poco in campo il doppio azzurro Bolelli-Vavassori per gli ottavi di finale. Ed è tutto per lo sport, buonanotte.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Ben trovati da Michele Guidi di Rai.
4: Rai, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispola. Gran Bretagna e altri 11 paesi, tra cui Francia, Portogallo, Spagna e Svezia, sanzionano i coloni in Cisgiordania. Lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla polizia etnica nei territori, accusa Londra. L'Italia non aderisce all'iniziativa, spetta all'Unione decidere le sanzioni, spiega il governo. Ira di Israele, chiuso il consolato britannico a Gerusalemme. Intanto il quotidiano israeliano Haaretz riferisce che Netanyahu fu avvisato dagli Emirati degli attacchi del 7 ottobre. Menzogna totale, la replica di Tel Aviv. Nessun commento da Abu Dhabi. La crisi nel Golfo, gli Stati Uniti distruggono 5 petroliere iraniane al largo dell'isola di Karg. È una risposta all'attacco contro alcune navi della Marina americana, fa sapere Washington. Teheran dice di averle colpite, ma il Wall Street Journal smentisce. I missili sarebbero andati a vuoto. Il petrolio intanto supera i $99 al barile. La guerra in Ucraina, telefonata di un'ora tra Trump e Putin. Non esiste alcun piano per attaccare l'Europa, fa sapere il leader russo. Al centro del colloquio le azioni da mettere in campo per porre fine al conflitto. Germania e Regno Unito pronti a fornire missili Patriot a Kiev. Londra stanzia 100 milioni di sterline per la difesa aerea ucraina, mentre il ministro Crosetto ribadisce il sostegno dell'Italia. Fisco agevolato per le imprese che aumentano gli stipendi dei giovani. Giorgetti annuncia le prime idee in vista della manovra, tra queste anche la possibilità di alzare il limite della flat tax, opzione che però va negoziata con Bruxelles. Sul nodo banche il ministro dell'economia non si sbilancia, ma sottolinea che introducendo elementi di concorrenza gli extra profitti scenderebbero. Intanto la legge elettorale oggi è in aula al Senato, entro domani la maggioranza dovrà decidere sugli emendamenti. Le tensioni nei Balcani, si aggrava la crisi tra Bosnia-Erzegovina e Serbia dopo gli onori tributati da Belgrado ai funerali di Ratko Mladic, il boia di Srebrenica. Sarajevo espulso per protesta due diplomatici serbi di...
2: RAI, Radio 1 Sport.